0: M2O.
1: Dance with us.
2: Dance with us.
3: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame?
5: Mac.
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
6: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
7: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da €109 al mese. TAN 725, TAEG 883. Anticipo €6.870, 36 rate, rata finale €14.691. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
8: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere.

0: frigo Coca-Cola e con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
1: You're listening to Dance With Us. Be a part of the musical transformation.

0: You were listening to Dance With Us with
1: Glitterbox Radio Show.
0: We'll be back tomorrow at 1 a.m. Stay with us.
2: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Enjoy the summer with M2O.
1: M2O Hot Summer.
2: Hot Summer.
1: La playlist dell'estate di M2O.
3: M2O. 1994.

0: Questo sabato sera, sabato 11 luglio 2026, dalle 11 a mezzanotte, come ogni weekend su Radio DJ e su M2O, per un'ora intera c'è la DJ Parade, la classifica dance, perché c'è voglia di dance anche questa settimana, nonostante il caldo. Ciao, sono Albertino. Cosa vuoi? Cosa c'è?
1: No, è che ti ho riconosciuto.
0: Ma Mario Fargetta. Mario Fargetta è atteso in regia.
1: Sono già qui, posizionato.
0: Ah, non ti vedevo.
1: Vabbè.
0: Sei pronto?
1: Prontissimo.
0: Are you ready?
1: Yes.
0: Allora, ascoltiamo le due canzoni che se ne vanno, perché questa settimana avremo due nuove entrate. Se ne va Live Your Life di Shorty e anche New Religion di Bebe.

0: troppo bella, ma è possibile che una lettera sia arrivata in tempi così veloci?
1: Infatti,
0: ma sei sicuro che è una lettera?
1: Quello che stai dicendo,
0: boh,
1: può aver detto.
0: A me sembra una menzogna. I Never Knew di Adam 10 al 19, nuova entrata della DJ Parade. Al 18 invece, Free Your Mind di Prospa e

Jay Parader, Free Your Mind, e al 17 abbiamo la seconda e più alta nuova entrata. Nuova entrata! La più alta nuova entrata di questo weekend della DJ Parade è Woman di

posto della DJ Parade, la classifica dance che è appena cominciata su Radio DJ e su M2O in contemporanea. Al 16 per continuare Gordo con Loco Loco. Al 15 Frankie Rizzardo con Shin Yu. E al 14 questa settimana DJ Goya con Michiko.

Sabato 11 luglio andiamo avanti verso le prime 10 attraverso la numero 13 che è dei Medusa e si intitola Don't Wanna Go Home. Al 12 invece Kungs e Boys Noise con Get Away e all'undicesimo posto Madonna e Sabrina Carpenter con Bring Your Love.

0: quindi siamo giunti?
1: Siamo giunti alla metà.
0: Siamo a metà della nostra classifica. La DJ Parade al numero 11 vede Madonna e Sabrina Carpenter con
1: Cosa?
0: Bring Your Love, ho detto.
1: Sì.
0: Non si è sentito?
1: Poco.
0: Allora ci fermiamo. Tra poco ritorna la DJ Parade con le prime 10. I got something.

Ritorna la DJ Parade, siete su Radio DJ o su M2O dalle 11 a mezzanotte tutti i weekend, la classifica dance in contemporanea sulle due radio gemellate con Albertino e Fargiela. Al 10 Ricky Bini, Shingaling. A 9 questa settimana Milky con Just The Way You Are. E in ottava posizione c'è Fezo con How Does It Feel?

La DJ Parade ogni weekend su Radio DJ e su M2O dalle 11 a mezzanotte. Se non vi basta, scaricate le nostre app e lì troverete la puntata in reload e anche la playlist aggiornata. Questo era Anima, al numero 5 questa settimana con la sua Beautiful. Al 4 abbiamo Sam Jacobs e Ezra Nurey con I Don't Mind. In terza posizione Casango e Alejandro Garrido con Aie. E al secondo posto The Bosa con la ex numero 1 Magnetic.

che abbiamo appena sentito è stata anche al numero uno della DJ Parade, ma oggi è al secondo posto, perché al numero uno c'è... Numero uno! Anche questa settimana, al primo posto, c'è Moving to the Sun di Ugel e Ultra Nate.

0: Ugel, Ultra La Te, Email Angel con Moving to the Sun.
1: Abbiamo finito. Grazie a tutti per averci seguito, grazie a Mario Fargetto per la regia.
2: Grazie a te.
1: E a tutti voi per averci ascoltato. Vi ricordo che l'appuntamento con la classifica fino alla fine di luglio sarà dalle 11 a mezzanotte su Radio DJ e su M2O il sabato sera. Poi agosto faremo una pausa e a settembre si ritorna. Grazie a tutti, buon weekend e alla prossima settimana per una nuova DJ Parade. Da Albertino. Ciao!
3: Ciao a tutti!
4: Peace. Arrivederci! Arrivederci.

0: Sì.
1: Ma Mario?
0: Sono qua davanti.
1: Ah, eri tu che parlavi?
0: Sì.
1: Fargetto regia, quante volte l'avrò detta questa frase? Poi arriveranno Prezioso e Molella, come sempre, e saremo al completo, tutti e quattro, together, per un'ora di DJ Time, dove vi proporremo delle musiche prese dal nostro archivio e quindi prevalentemente degli anni 90 per gli amici della cassettina e non. E poi i vari appuntamenti come il disco Prezioso, il Mega Mix, DJ Time Story e anche qualcosa di nuovo, perché vogliamo proporvi delle canzoni che potrebbero diventare dei successi, anche se ultimamente si fa un po' fatica. Ma Mario?
0: È qua, sto ascoltando attentamente quello che stai dicendo.
1: Per la prima canzone, anzi le prime quattro di sabato 11 luglio, dove devo schiacciare?
0: Dovresti...
1: quel tasto verde, eh?
0: Quello verde.
1: Questo?
0: Sì.

0: DJ Time.
1: Oggi la puntata del DJ Time si apre con una canzone degli anni 80 che poi a fine anni 80 è stata remixata, anche se l'hanno remixata altre volte. È un disco tedesco

0: chiamano Early House, i primi successi della musica house. Era proprio l'inizio, 1988, Burning Down the House, Man's Club.
1: DJ Time.

0: Oggi siamo andati veramente molto molto indietro. Pensa che siamo nel 1988, sono passati quasi 40 anni dai primi esperimenti di musica house ed è ancora un genere, diciamo, considerato, come dire, moderno, attuale, sperimentale.
1: Figo!
0: Era Night Moves di Rickster dal 1988 e adesso dal 2007 una canzone che recentemente è tornata in auge, ma la versione originale era del 2007, che tra l'altro si ispirava a un brano degli anni 80, quindi è tutto un giro infinito per Armand Van Helden e la sua I Want Your Soul.

0: Questa è la lunga storia di I Want Your Soul di Armin van Helden, che nel 2007 ha prodotto questo brano che era, diciamo, ispirato a un campione di anni prima e che adesso è tornato in auge, credo a causa dei social, non ho altre spiegazioni. Comunque ci sono altre versioni nuove, ma questa è l'originale del 2007, I Want Your Soul. Adesso ci colleghiamo con Prezioso, perché è il momento del disco Prezioso.
1: Do stai Gio?
2: In Sardegna.
1: Lo stai a Copenaghen? No.
3: No,
1: perché ho visto che frequenti molto Copenaghen ultimamente.
3: Sì, no, diciamo tutta la Scandinavia.
1: Ah, tutta la Scandinavia. Quindi giubbotto pesante, diciamo.
3: Abbastanza, dai.
1: Bene, bene. Allora, questa settimana che cosa ascolteremo nell'appuntamento col disco Prezioso, caro Gio?
3: Allora, questa settimana ho scelto Medusa come base. Sopra abbiamo St. John, Benassi, Kungs, Clives and Cole. Questo non lo so pronunciare, Dua Lipa e Nio.
1: Quello che non sai pronunciare è Marlon Hofstadt, che tra l'altro io ho avvisato che tu non lo sai pronunciare, si è offeso. Vero Mario?
4: Sì.
1: Vabbè, non è vero. Allora sentiamolo il disco

0: Era il disco prezioso di questa settimana, come avete sentito, sulla base dei Medusa Giorgio ci ha infilato St. John, Benny Benassi, Kungs, CNC Music Factory, Marlon Hofstadt, Dua Lipa e per finire Nio con Beautiful Monster. DJ Time Again. Adesso è il momento della musica nuova. Ce l'abbiamo la musica nuova?
1: Sì, sì, certo.
0: Abbiamo tre canzoni nuove. Probabilmente qualcosa l'avete già sentito. E la prima è di Peggy Gou insieme a Ira Starr. Si intitola Woman.

molto radiofonica, direi radio friendly, molto ballabile, ed è per questo che l'abbiamo scelta come novità nel DJ Time di questa settimana, sabato 11 luglio o domenica 12 in replica. La prossima è di Adam 10 e si intitola I Never Knew.

0: Che bella questa. Sentiamo se piace anche agli ascoltatori.
1: Piace.
0: Ha detto piace.
2: Sì.
0: Allora è piaciuta. Era Adam 10, Adamo 10, con la sua I Never Knew. Come? Ah, non si traducono i miei cognomi?
2: No, però ha fatto ridere.
0: Vabbè, Giacomo funziona un casino, adesso lo mettiamo?
2: Cosa?
0: James Hype. Ah. La nuova di James Hype nel DJ Time chiude la prima mezz'ora e si intitola Serotonin.

0: era Serotonin. Serotonin è un neurotrasmettitore e ormone noto come l'ormone del buon umore. Sintetizzata a partire dall'aminoacido triptofano, regola umore, sonno, appetito e funzioni intestinali. Circa il 90% è prodotto nell'intestino, mentre il restante 10% si trova nel sistema nervoso centrale. Perché James Hype ha chiamato la sua canzone Serotonin?
1: Quello è un grande personaggio illustre.
0: Perché l'umore del buon umore, l'ormone del buon umore. Anche il DJ Time è l'ormone del buon umore. Quindi DJ Time, Serotonin. Era James Hype ed è questo l'ultimo brano della prima mezz'ora. Noi torneremo tra pochissimo con la seconda parte del DJ Time di sabato 11 luglio o domenica 12 in replica su M2O.
2: Welcome to DJ Time.

0: i Six Sisters, molto famosi degli anni 80-90, che tra l'altro sono in tournée insieme ad altri gruppi famosi dello stesso periodo. Ho notato che fanno come dire,
1: dei festival
0: dove, non so, ci sono i Duran Duran, i Soft Cell, tutti quei gruppi fighissimi degli anni 80, tra cui anche era I Don't Feel Like Dancing. Però i Six Sisters sono un po' più recenti come fenomeno, non sono un po' più anni 80,
1: molto più recenti.
0: Infatti questo è del 2006. Adesso, amici del DJ Time, è arrivato il momento di raccontare una storia.
1: Sì, ma che storia?
2: Oh yeah, check this out,
3: DJ Time Story.
0: Oggi raccontiamo la storia di Everybody's Free.
4: Everybody's Free.
0: Di Rozalla. Il 27 giugno 1992, a Monaco di Baviera, in Germania, Michael Jackson inaugura il Dangerous World Tour. Per le date europee, il re del pop desidera che ad aprire i suoi concerti siano artisti dance di grande successo. Sceglie Chris Cross, Culture Beat, Snap e Rozalla, in classifica in tutta Europa con Everybody's Free to Feel Good. Rozalla Miller nasce in Zambia, Africa, nel 1964. Cresciuta in Zimbabwe, fin da piccola si esibisce in gare di canto e spettacoli televisivi, prima di intraprendere la carriera come cantante professionista per alcuni gruppi R&B africani.
5: Well, I was born in Zambia and my mom and dad say from the day I was born I started singing, so all my life I wanted to be a singer from when I was very young girl.
0: Spinta dal successo locale, nel 1988 Rozalla si trasferisce a Londra, dove si autoproduce dei provini in cassetta da distribuire ai produttori della città. Una di queste finisce sulla scrivania di Nigel Wanstone, che insieme a Tim Cox forma i Band of Gypsies. Insieme nel 1990 le producono Born to Love Ya, ma soprattutto nel 1991 Everybody's Free to Feel Good. Considerato un vero e proprio inno della musica dance, la canzone raggiunge la posizione numero 6 nella UK Single Chart, la numero 2 in Belgio, Paesi Bassi e Spagna, ed entra in top 20 in diversi paesi del mondo, tra cui l'Italia. Tra settembre e novembre del 1991, Everybody's Free è presenza fissa anche nella DJ Parade. Nel corso del tempo, la canzone è stata riproposta in diverse versioni. La più recente è del DJ e produttore abruzzese Piero Pirupa, che nell'aprile 2021 ha pubblicato la sua bella interpretazione del classico di Rozalla. La sua versione ha il merito di aver fatto rivivere il disco alla radio 30 anni dopo la sua pubblicazione originale. Nonostante un buon piazzamento anche dell'album del 1992 che porta il nome del singolo, Everybody's Free è ancora oggi il più grande successo di Rozalla Miller. Dall'Africa a Londra, a ritmo di house. Ed eccola, Everybody's Free di Rozalla, ancora

0: Everybody's Free. Poco fa a microfoni spenti Mario Fargetto in regia mi ha suggerito la traduzione del titolo del brano, aveva detto Everybody's Free, tutti sono tre, e gli ho detto guarda che non è, lui è convinto, boh, sarà vero, non è tutti sono liberi, tutti sono tre,
1: per me
0: sono
1: tutti tre.
0: Era Rozalla. Sentiamo il parere di un esperto, Molella, secondo te la... Ciao Molly, come stai?
2: Ciao. Ciao, sto bene, no, stavo ascoltando.
0: Tu sei d'accordo con Mario o con me? Cioè, non ho capito.
2: Con Mario.
0: Con Mario.
2: Chiaramente con Mario.
1: Bravo, Molly.
0: Quindi
1: bravo.
0: Tutti sono tre, va bene. Voi vi chiederete, ma lo state chiedendo in molti, come mai c'è Molella collegato? Ma come? Non lo sapete che ogni settimana nel DJ Time Molella ci regala il suo mega mix? La risposta è, ah già! Caro Molly, che cosa sentiamo questa settimana?
2: Allora, questa settimana partiamo con Killing Me Softly, la versione fatta da Regina, poi ci sarà Blackwood con Peace, I Like to Move It dei Real to Real, Laguna con Spiller from Rio, Groove Jets di Spiller, Smoke City con Mr. Gorgeous e Rhythm is a Dancer degli Snap.
0: Bene, ottima scelta. Ascoltiamo il Megamix di questa settimana by DJ Molella.
2: Grazie.

E questo è proprio il basso che rotola degli anni 90, questa è proprio sonorità prodotta in Italia, quella roba là, dai. E infatti è il 1994 ed è stata un'estate pazzesca per noi. The summer is magic. J-Time. Un'altra bella estate, se non ricordo male, è stata l'estate del 2003, quando impazzava questa canzone di Holy Ghost intitolata Superman.

0: Diciamo che è un genere che ha avuto dei flash sporadici discreti di successo, cioè la house un po' gospel, vero?
1: Sì, vero.
0: Ci sono stati degli episodi negli anni. Questo direi che è stato un discreto successo. Era Superman dal 2003, Holy Ghost. We like to party, we like the disco sound.

I Banga Boys, che hanno collezionato tre o quattro hit una dopo l'altra, hanno un repertorio breve ma intenso. 1998, We Like to Party, nel DJ Time. Adesso andiamo via, ma prima di andarcene c'è Vasco. Vasco nel 2001 si fece remixare diverse volte. Questo è il remix di Molella di Ti Prendo...

0: noi andiamo, si va via. È finito il programma, dove vado? Andiamo via. Era Vasco Remix, Ti prendo o ti porto via, Molella Remix. Io vi saluto, vi ringrazio, vi auguro un fantastico fine settimana. Buon weekend, il DJ Time invece vi aspetta la prossima settimana, sabato dalle 2 alle 3 su M2O, domenica pomeriggio in replica, e se non vi basta scaricate la nostra app, lo troverete in Reload ed è come avere una cassettina sempre pronta che qualcuno ha registrato per voi. Ma Mario?
1: Sono qua Alberto.
0: Si va.
1: Abbiamo finito, sì.
0: Abbiamo finito, buon weekend a tutti, alla prossima settimana col DJ Time. Da Albertino, ciao.
2: It's DJ Time! Ciao a tutti!
3: Arrivederci!
4: La sveglia la mattina è Walter Pizzulli!

0: precedente.
1: Walter, ehi Walter.

0: Welcome to the family.
1: Che c'è? Picciola di morte, sta parlando di show.
2: Sai che il gallo mi piace perché richiama l'attenzione di tutti e anche la mia attenzione a quest'ora della mattina. Perché quello che faremo da questo momento in poi farà la differenza. 3 minuti dalle 6 inizia la famiglia del Morning Show di M2O. Buongiorno!

0: dice Walter è registrato.
1: Valterino, buongiorno. Ma famiglia, buongiorno.
2: Ma figurati.
1: Francesco da Catania. Ciao, ore 05:55.
0: Capito che non avrei potuto mandare in onda il mio amico Francesco da Catania se non fosse tutto vero, tutto reale. La vita in piena estate. Ciao.
3: Ma che buongiorno, Walter. Sa carica pallettoni.
0: Chi è?
3: Ciao. Ciao. Alice da Castiglio Fiorentino.
0: Ciao Alice, buongiorno.
4: Buongiorno mitico.
0: Vabbè, ma avete preso proprio voi lo scettro, tutte le donne, mani, ciao.
4: Ciao Walter, buongiorno.
0: Ciao.
4: Mary da Castiglione della Pescaia.
0: Castiglione della Pescaia, la Toscana c'è, mi mancano tutte le altre città d'Italia e le altre regioni. Vi siete segnati il numero prefisso 342, il numero è un countdown, dal numero 6 allo 0, lo dico per quelli nuovi che volessero mandarci un messaggio, 342-6543-210.
5: Com'è? Grande Walter, mi hai capito al volo. Questo ci voleva la mattina, subito lunedì.
0: Ma lo so, ma vi conosco, non vi conosco.
6: Buongiorno Valterino, buongiorno famiglia. Sono le 5:52. Un saluto da Lisa da Pugliano.
0: Lisa, ma tu ce li hai gli occhi blu? Lisa, gli occhi blu, le sei in punto in questo momento, ma loro hanno mandato un messaggio molto presto. Pensa che ho intercettato un po' di messaggi arrivati tipo alle 5:30. Guarda,
1: Pizzulli, ho atteso con urgenza la cassa M2O. Ripeto, Pizzulli alla cassa M2O.
0: Ciao.
7: Buongiorno a tutti.
0: Ciao.
7: 5:53. Enrica, capito. Presente.
0: Guarda, ma se vado prendo l'ultimo messaggio, che sarebbe poi uno dei primissimi. Sì.
8: Buongiorno Walter.
0: Guarda da che ora eravamo attesi.
8: Buongiorno, guarda. Famiglia, 5:38.
0: Capito, ragazzi. Mario da Bari, ti ho ascoltato. Allora, scusate, sono di fretta, perché quando fa così caldo, uno per tutti gli altri deve pensare di portare qualcosa di fresco. Stamattina sono io pronto a darvi, come al solito, perché sono uno dei primi che si svegliano. Sono Walter, l'uomo della sveglia, con i poteri della doppia V.
3: Ciao Walter, esatto. Con la doppia V.
0: Allora fatelo anche voi.

0: insieme, ragazzi. Tirate, uscite un gelato, per favore.
1: Gelato di fiori di tiglio.
0: Fa caldo e questo è il senso di questa giornata. Siamo in piena estate, per quello che fa molto caldo, fa caldissimo. Allora, mi è venuto in mente stamattina, è comparsa la lista dei gelati, i gelati 80, 90, 2000. Lo so che vi piace l'idea. E ho

0: caldo, ragazzi.
1: Ciao, Walter, come faccio caldo?
2: Corri da Troni. Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo. Come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna. Come Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro.
4: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
5: Un'ora?
6: No.
5: Un giorno?
6: No.
5: Un mese?
6: Fuochino.
5: Non mi dire, 2 mesi!
6: Eh sì. Passa Enel e hai gratis il primo mese di prezzo luce, il primo e il secondo anno. Cosa aspetti? Vai su Enel.it, chiama il 140 o passa nei negozi. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis è riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre info in negozio e su Enel.it.
0: Ah, io ve lo dico, è puntatona!
7: Sì, digitale terrestre.
0: Pieni così, le 6 e 3 minuti, buongiorno, sono l'uomo della sveglia. E voi?
8: La famiglia.
0: Lo so, lo so.
9: Che oggi il viaggio è offerto dalla Pizzulli Hair.
0: La Pizzulli Hair Lines, le 6 e 3, metto calcio al beat, calling me.

0: Ciao Walter.
1: Dimmi, dimmi.
0: Alberto da Procida.
1: Procida.
0: Il gelato che ha fatto estate è stato senz'altro il Maxi Bon.
1: Cominci così.
0: Tu, Walter, is meglio che one.
1: Ma meglio uno che due, credimi. Guarda. A me hanno buttato lo stampino, grazie a Dio, credimi.
2: Oh, vai tu che sei le lingue.
1: Grande, era Stefano questo.
3: Oi, miss. You Maxi Bon.
1: Bello.
3: Come me? The best del mondo. Very mythic. Mythic? Yes. Granel, stracciatel, tu gusti smell che one.
1: Ah, meraviglioso, sai che io vorrei parlare con Stefano, magari ci sta ascoltando in questo momento. Ste, ma poi alla fine l'inglese è rimasto quello.

0: tutta la nazionale di pallavolo.
1: Allora io non me la ricordavo, lo sai? In realtà se me la cerchi, questa qua era bella davvero. Senti qua che c'era lui che fischiava, vai. Gli cadeva il fischietto, guarda. Questo s'alzava e schiacciava. Spam! E anziché la palla prendeva il maxicono. Fantastico, raga. Ma non ce la faceva a prendere. Sta mangiando. Me la

0: radio in questo momento, sono qua con voi, vi ascolto al 342-6543-210.
1: Gli occhi della Trigger, gli occhi della Trigger, la Trigger.
0: Provate a fare tigre contro tigre, tigre contro tigre, tigre contro tigre, tigre contro tigre.
2: Cavartieri, levate gli erbini a staggetti.
0: Guarda che se provate a farlo, sciogliete la lingua, è una roba che io faccio alle 3.50 tutte le mattine, lo vedi? Allora.
2: E allora rimanete ignoranti.
0: Survivor nella famiglia del Morning Show su M2O.
2: Ragazzi, ragazze, gente, questa è la famiglia di M2O. Non serve né bussare né suonare, la porta è sempre aperta.

0: occhi della tigre, gli occhi della tigre. Così va morsa la giornata, visto che si parla anche di gelati. Non so quanti morsi bisognerebbe dargli in questo momento della giornata alle 6.13 per rinfrescarsi. Survivor, state ascoltando il programma, quello condotto dalla famiglia.
1: La famiglia!
0: Voi e noi, io e voi, insieme da 7 stagioni. Inizia anche l'ottava a settembre, non ci hanno cacciati, ragazzi.
2: No.
0: Hai capito come? Quindi dal 7 di settembre inizia la stagione nuova. Noi ci fermeremo per tutto il mese di luglio con voi.

0: 0.
1: Walter, buongiorno.
0: Ciao.
2: Beh, il gelato, ti ricordi quello rosa, tutto rosa a forma di piede, che alla fine quando lo finivi c'è stava la gomma da masticare
0: dentro. Il piedone, non il piedone.
2: No, top, il piedone, ecco, che si chiamava il piedone dell'Eldorado.
0: Sai quanto tempo è passato, Silvia, che forse tu non lo sai, 1990, fai il calcolo tu.
3: Ehi, c'è la tribù di Gioca.
4: Destro, sinistro e viceverso, quale piede il piestro verso?
5: È piedone, il
0: gelato. Ma lo fanno ancora, raga?
6: No,
0: sicuri?

0: 1-0. Vai Giacomo.
1: Buongiorno Walter, buongiorno miei cari vicini, Giacomo d'Ancona.
0: Ciao Giacomo.
1: Al gelato che ha fatto la storia, lo dico con un po' di spocchia, è il Solero.
0: Dai, sì. Tu dici gnè, ma sai quanto tempo è passato anche in questo caso?

0: 5,
1: c'è mamma, un nuovo piacere da cogliere.
0: Sembra fatto Sono ieri nero. Vi ricordate adagiato sulla frutta? Meraviglioso, wow ragazzi. Secondo me facciamo il pieno di gelati questa mattina. Antonio, dove sei?
2: Ma tu che sei?
3: Buongiorno Walter. Per me il gelato che ha fatto la storia dell'estate
0: anche
3: è stato
0: lui,
3: il Solero Shot.
0: Non so. Cos'era un Solero Shot? Era una variante del Solero normale.
4: Walter, sono Vale d'Alessandria. Io mi ricordo del Calipo nelle mie estati, che c'erano le mie amiche quando lo mangiavano sembravano delle porno star.
5: Dai, esperte. Le valerie fino a stagiate.
0: Beata giovinezza e gioventù, che uno non se lo ricorda neanche più, lo vedi com'è. Buongiorno, abbiamo appena iniziato la famiglia del Morning Show di M2, c'è Da Blitz e Take My Way.

0: si può dichiarare dopo 40 minuti il programma una puntatona, quella di questa mattina del Morning Show di M2O. È puntatona super oggi proprio. Benvenuti allora, se vi siete persi l'inizio lo potrete recuperare, però date un po' di tempo più tardi sull'applicazione di M2O, scaricatela perché è gratuita, prendetevi un pezzo di quello che vi siete
1: Walter, che puntata, mamma
0: roba. Bella vera quella di questa mattina, abbiamo uscito, stiamo tirando fuori almeno un gelato a testa, quelli che hanno fatto l'estate, quelli ai quali sono legati un po' di momenti, perché poi sono le sensazioni belle vissute proprio quando c'era quel gelato e tu gli dai tutto questo credito, ma non era soltanto importante quello, era proprio il momento che si viveva. Tiratelo fuori, ho notato che tanti ci sono ancora e tanti mi state confermando che ancora li assaggiate, li mangiate esattamente come allora, molti non li fanno più, tanti vi sembrano diversi, non si sa se siano veramente diversi. Qual è quello che ha fatto più estate di
2: tutti? Buongiorno famiglia, il gelato, beh io che mi ricordo il blob

0: Perché spiego?
1: Il tormento di
0: sulla melodia di I Love You Baby voi potete recitare un po' una parte, la parte di quelli che sono svegli a quest'ora, che forse non hanno voglia, ai quali sta capitando qualunque cosa. Cosa vi sta capitando? Ditecelo così, su quella base.
2: Voglio andare in ferie, la la la la la la, voglio andare in ferie, la la la la la,

0: La senti?
1: Nen.
0: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
1: Nen.
0: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
2: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
3: Uno dei party più iconici di Ibiza arriva in Italia. Paradise Venice, 1 agosto 2026, Spiaggia del Faro, Jesolo. 8 ore di musica con Jamie Jones e tanti altri DJ internazionali. Paradise Venice, 1 agosto 2026, Spiaggia del Faro, Jesolo. Tutte le info su m2o.it. Biglietti in vendita su ticketsms.it.

0: every day. Sound like this.
1: Walter.
2: Buongiorno a tutti

0: siete più bravi?
1: No.
0: Te lo puoi scordare. Siamo meno bravi?
1: No.
0: È che siamo diversi, noi siamo la
2: famiglia.
0: La famiglia del programma, il Morning Show di M2O. Allora, nel caso vorreste farne parte anche voi che siete nuovi, mi fate sapere con un messaggio. Innanzitutto che siete nuovi, se lo siete.

0: perché vi stiamo offrendo i gelati, capito?
1: Adesso,
0: nel senso che siamo partiti dal fatto che fa caldo, fa veramente tanto caldo in questa giornata, in questo periodo.
2: Oh, Walter, come fa caldo.
0: Ed è

0: tra i favoriti, perché stamattina vi regalerò anche nel Play With Us i gadget di M2O. Tra le 7 e le 8 giocheremo al quizzo, l'edizione, quella estiva. Vi regalerò la lampada, quella con la scritta il morning show di M2O, che cambia colore in base all'umore.
1: Ciao a Terga, provincia di Udine.
0: Ciao Gabri.
1: Beh, come dimenticare il mitico Winner Taco.
0: Allora, la maggior parte mi sta segnalando, lo dico al signor Taco o al signor Winner o al signor Winner Taco, che la maggior parte li rivorrebbe. Credo non lo facciano più, può essere, magari mi sbaglio, eh. E pensa che era anche uno dei miei favoriti. Chi se ne frega, vedete?
2: C'ho troppo sonno. La la la la la.
0: Lui c'ha troppo sonno. La, grazie la, la. Simo.
3: Ciao Alterlo, risdolginate provincia di Lecco. Ciao dell'estate Winner Taco.
0: Lo vedi, la maggior parte, tanti che poi
3: hanno tolto e rimesso, ma molto più piccolo.
0: Ma scusami, ma adesso c'è, esiste, fammi sapere.
4: Buongiorno Maurizio da Ostia.
0: Ciao Maurizio.
4: Il barattolone San Montana.
0: Allora, io di San Montana, visto che molti l'hanno citato, mi ricordo certamente questo, un mucchio di altri, ma la maggior parte, probabilmente perché quella era l'epoca in cui si era veramente piccoli, ricordano il prezzemolo.
5: È prezzemolo gelato San Montana.
0: Com'era? Hai capito? Questo era. Sì, perché si era più piccoli. E lì davvero i creativi dovevano inventarsi qualunque cosa, capito? Giulia!
6: Buongiorno Walter, il mio preferito in assoluto, che ha fatto tanti stati, è il Luke. Quello dal limone con lo stecco di liquirizia.
0: Era Luke, ma era quello con lo stecco di liquirizia che molti citavano ma non ricordavano il nome.
7: Buongiorno Walterino, noi siamo da Roma.
0: Ciao!
7: La coppa del nonno, te la ricordi?
0: Sì, ma mi ricordo. Allora,
7: io buonissimo.
0: 1994 questo spot, qualcuno mi saluterà, la mia amica Gisella, che ho sentito proprio l'anno scorso o giù di lì, ed era lei, Gisella Cozzo, Joy anche detta proprio, che aveva fatto la colonna sonora firmata, cantata, eseguita, e questa qua. Vai, sì. I feel good. I feel fine.
8: Coppa del nonno.
0: Era così? Perché poi ne arrivava sempre la voce.
8: Coppa del nonno.
0: Madonna, 1994.
8: Coppa del nonno.
9: Coppa del nonno.
0: Hai visto? Non lo sapevo io, guarda. Allora, 6:33 della mattina, a quest'ora, se siete nuovi, non lo sapete, tutti i giorni, da lunedì al sabato, regaliamo il decennio anni 80. Stavolta con Take My Eyes Off You.
10: M2O

0: voglio una festa.
1: Piacciono tutte le frasi, ma questa è quella che resiste su tutte. Le 6:36 nella famiglia del Morning Show su M2O, Gabri Ponte. Da da da.

0: Buongiorno alle 6.39 della mattina, buongiorno dalla radio, la radio M2O, buongiorno da me, Walter Pizzulli, uomo della tua sveglia. Perché l'ho detto così? Quando mi sentite dire Walter vuol dire che qualcuno ha sbagliato il nome. Mi hanno chiamato Amedeo stamattina, in tutti i modi mi hanno chiamato Amedeo mai,
1: no.
0: Sarò il tuo, chiamami Amedeo, anche se chiamatemi come volete, l'importante è che stiate qua tutte le mattine. È bello quando so che ci sono dei nuovi ascoltatori, come possono arrivare qua? E dice, come fanno? Ma no, nel senso che magari stanno cambiando, cambiano stazione, cercano qualcosa di bello, trovano una canzone che gli piace o qualcosa che stiamo dicendo e si rendono conto che finalmente hanno trovato il loro posto qua nel morning show di M2O, nella
2: la famiglia.
0: Esatto, qua. Quindi benvenuti. Allora, gelato, gelato.

0: quell'occasione, perché vedi che quando per esempio citate la musica, alcuni testi, alcune canzoni, alcuni titoli, non è soltanto merito della canzone, è merito, anche vero merito, della vita che stavate facendo in quell'istante lì o di quello che vi è capitato di bello, di buono. 342 6543210. Allora senti, io non so se lui sappia, però probabilmente se ne parla così qualcosa la deve sapere per forza. A proposito del Winner Taco, Walter, Francesco Dall'Ariano è stato rimesso in produzione per un periodo di prova per sondaggi di mercato, però poi tolto nuovamente perché pare che costi moltissimo, dice lui, produrre la cialda che ha un processo particolare. E quella, la cialda, era buona, infatti. Vabbè, dai, loro sanno, ragazzi, che cosa vuoi fare. Adesso andiamo a incatenarci sotto Winner Taco, lì dove c'è la scritta Winner. Non si può fare.
1: No.
2: Walter, la vaschetta formato famiglia Jessica Gelati che fa zazza.
0: Grandi, aspetta, che c'era, caspita, era il testimonial con la barba, come si chiama? Non mi viene, ma mi verrà, Questa però è, credo, più una roba da centro-sud dell'Italia. Beh, in Puglia sicuramente sì. Ruotolo, Andy.
3: Ciao.
0: Era lui, non so se ve lo ricordo.

0: scusate, ma insomma era uno forte che faceva ridere.
1: Ciao Walter, per me è il cremino. Daniela.
0: Ciao Dani, da dove? Dite il nome e la città.
2: Buongiorno Walter.
0: Che vi mando i gelati che dite stamattina.
2: Sarà
0: dai.
2: Che c'è una certa età. Però il ghiacciolo arcobaleno.
0: Io sai che non me lo ricordo il ghiacciolo arcobaleno, com'era?
2: Che mi sembra costasse intorno alle 30 lire.
0: 30 lire, ragazzi. Mamma ragazzi. E chi è che lo mangia? Tu e Mazzini ce l'avevate. No, magari non me lo ricordo io, invece era super arcinoto. Leo!
3: Per quello che consegna birra. E vieni a casa. Sì, la lascia la.
0: E vieni a casa. Sì, sapete che c'è il Torment Show di M2O durante il corso di tutto il mese di luglio.
4: Il Torment Show di M2O.
0: Sulla melodia di I Love You Baby. Si raccontate quello che vi sta capitando. Negli anni 80 ci capitavano cose belle, anche lei tra quelle. Kim White.

fino alla fine. You came King Wild, 6:45 della mattina. Vedi, quando parlo di canzoni che catturano l'attenzione, per esempio, di chi sta cercando qualcosa di diverso a quest'ora della mattina, una di

0: Fer, sei uno spasso. Io mi ricordo un cuore di panna per noi.
1: Sai che non riesco.
0: Ciao, un abbraccio.
1: Non ce la faccio a trovarlo al volo, però, ragazzi. Sì, ok, che non lo so, ce la fa. Questa?

0: niente. Al volo proprio, meraviglioso, sono felice. Sono felice con poco io.
1: Se quello che cerchi è un cuore da amare,
0: è vero, non me lo ricordavo.
1: Un piccolo cuore per farti sognare.
0: Che vita spensierata sembrava.
1: Un giorno d'estate, un cuore di panna troverai.
0: E quale esplosione! Qua era.
2: Un cuore di panna.
0: No, sono io, vai.
2: Gelati, un cuore di panna.
0: Erano tutti così gli spot, capito? Senti, mi dai un minuto soltanto che mi cambio, che fa caldo e metto un disco che vi piacerà, le Spice Girls nel Morning Show su M2O.
3: Questo è il Morning Show di M2O.
4: M2O. La musica del momento.

0: più musica.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
0: Le due leggende del rap italiano in concerto all'Ippodromo SNAI San Siro.

0: non sei con me.
1: A 10 anni dall'uscita di Santeria, due show esclusivi con tutte le loro hit. Marra e Gue, Ippodromo SNAI San Siro. Tutte le info su m2o.it. Sabato 12 settembre già sold out. Biglietti per il 13 settembre in vendita su ticketone.it.
0: Non voglio nuovi friends.
2: Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: We are M2O.
4: Tonto, mica è tonto. Tonto, giocherò tonto. Tarrica passerle.
5: Every day.
6: L'estate su M2O suona così.
7: M2O.

0: essendo noi un programma che non inizia alle 6 come dovrebbero cominciare i programmi a regola d'arte, tra le 6 e le 9 della mattina. Vabbè, a parte che gli altri cambiano 18 conduttori, volevo dirvelo, ma io invece sto con voi perché noi conduciamo insieme, c'è proprio un accordo tacito tra me e voi, e per quello che siamo
1: la famiglia.

0: forse è quello di Luca.
1: Buongiorno Valterino, Luca da Lecco. A me piaceva sempre mangiare quel gelato che era a forma di clown, dietro aveva sottile strato di cioccolato e al posto del naso aveva una cicca.
0: Vago, vago ricordo, qualcuno sa come si chiamava o si chiama, non credo esista più, vero? No?
2: Grande Walter, come ci svegli te?
0: Veramente?
2: Era da tanto che la volevo risentire, mi fa bene sempre i brividi.
0: Ma quale di quelle che ho messa? Ne abbiamo messe tutte da brividi da badibidi e ne sto per mettere un'altra che vale il prezzo del biglietto di star qua la mattina.
2: Che bella età è stata, mamma mia. Grazie, grazie Valterino, va, grazie, buona giornata. Ciao. Renzo da Grosseto.
0: Renzo da Grosseto. Ciao,
3: buongiorno Walter e Stefano da Montecapini.
0: Ciao Stefano.
3: Ma il cucciolone che c'era, tutte sì, le dediche,
0: sì,
3: e tutto quello che era, che si scartava per vedere quello che c'era scritto sopra.
0: Ma anche sul cucciolone attuale ci sono le dediche. Allora io mi ricordo 1992-93 giù di là, il fratello maggiore che entrava in casa, c'era il fratello più piccolo con gli amici che facevano colazione e lui faceva il figo e gli diceva questa cosa.
4: Salve Fringuelli, si fa merenda, vedo.
5: L'hai detto, fratello.
4: Merenda, merendina inaina. Quanti morsi? 5, 6? Cucciolone, 10 morsi.
0: Capito, perché doveva durare di più, era questo il set. A cosa servivano i fratelli, vedi? Ad insegnarti che c'erano delle cose buone che tu non conoscevi ancora. 4 minuti alle 7. Questa non ve la dobbiamo spiegare, questa piace a tutti. Max Pezzale, 883. Hanno ucciso l'uomo ragno.

0: Welcome to the family.
1: Cioè, benvenuti nella famiglia del programma Il Morning Show di M2O. No, io non ci posso credere che siano le 7 della mattina. E non sto mentendo, non sto beggiando, capito? Cioè, no, no, non mento, è vero. È volata a quest'ora un quarto più o meno. E io ho cose da fare ancora, devo mettere anche musica. Non possiamo allungare la vita di questa giornata.
2: No.
1: Beh, soprattutto se uno sta lavorando, evidentemente.

0: 4 canzoni da mettere, ma non le posso mettere tutte in una volta, quindi farò una scelta, spero che apprezzerete, perché c'erano Avicii con Levels, ci poteva essere anche una I Love to Love di Tina Charles, perché Mauro Miclini le pensa tutti, il mio amico Mauro, sono troppo belle, tutte belle, così mi metti in difficoltà. E io dopo una stagione intera sono anche, capito, poco presente a me stesso, è difficile. Dammene una brutta che io, capito, ci posso scegliere.
1: No.
0: Allora, fuori il gelato, quello che ha fatto più estate in assoluto, dai, tipo Pietro.
2: No, Walter, Pietro da Siracusa.
0: Io non me lo ricordo, Pietro.
2: Mia mamma da piccolo, dopo la piscina e il nuoto, mi comprava... il moresco.
0: Voi ve lo ricordate il moresco com'era, ragazzi?
3: Ciao,

0: costava forse 300 lire. Ehi,
1: 30 lire mi sembra un po' poco,
0: ma
1: 30 raga.
0: Lire, ma che è? Ma quali anni stiamo?
1: Vabbè, però qui adesso non fare. Senti, scelgo questa, dai, fatemi sapere se questa scelta che ho fatto poco prima del quizzo di M2O vi piacerà. V'ho detto c'erano 3-4 canzoni in lizza proprio questa mattina, una più bella dell'altra, ed è stato difficile scegliere, ma ho scelto Mario Più, quello di Tecno Hard.

0: ascoltata e piaciuta, capito? Quel visto e piaciuto da noi nel Morning Show, la radio M2O. Nel caso steste cambiando, secondo me vi siete fermati sicuramente qua, vero?
1: No.
0: Sono Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia. Imparate a conoscerci tutte le mattine, dal lunedì al venerdì, ma anche al sabato, tra le 6 meno un quarto e le 9. Ragazzi, venerdì sono ad Alghero per una tappa del Beach Like DJ. Vi do qualche info. Venite a trovarmi in Sardegna.
2: M2O, in tour, insieme a Radio DJ. Beach Like a DJ. 4 weekend di luglio, 4 spiagge. E la festa si apre con la musica di M2O. Terza tappa, Alghero, con Walter Pizzulli. Da venerdì 17 a domenica 19 luglio 2026. Intrattenimento, sport e attività sulla spiaggia con gli speaker di Radio DJ e la musica di M2O. Scopri il programma completo su m2o.it. La festa va in spiaggia.
3: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
4: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
5: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
6: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAE 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
7: Un'ora?
8: No.
7: Un giorno?
8: No.
7: Un mese?
8: Fuochino.
7: Non mi dire, 2 mesi!
8: Eh sì, passa Enel e hai gratis il primo mese di prezzo luce, il primo e il secondo anno. Cosa aspetti? Vai su Enel.it, chiama il 140 o passa nei negozi. Offerta mese light di Enel Energia, mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre info in negozio e su Enel.it.
0: Signori, puntatona!
9: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
0: Ho appena postato sul mio account Instagram, Walter Pizzulli, la domanda.

0: fai? Che c'è?
1: Walter, home
0: loan! Ah, se voglio il melone a quest'ora della mattina. Più tardi, non vi preoccupate.
2: Sveglia! Ehi! Sveglia! Sono le sette!
0: Stiamo per giocare, signora, buongiorno!
3: Buongiorno, Walter!
2: Caffè che fuma! Radio.
0: Mi raccomando, ho appena postato la domanda del quiz, so che adesso farò qui anche sul mio account Instagram. Seguitemi soprattutto per il corso del mese d'agosto, quando non ci sentiremo alla radio, per sapere dove sono.

0: 0266203210. Alla fine della sigla saluto tutti quelli che hanno scritto.
1: Ma se vuoi tentare la soluzione,
0: come faccio, come fa?
1: Alla domanda del quiz,
0: dove vado?

0: arriva.
1: Solo su M2O. Ciao, ciao amico mio. Allora, buongiorno, siete pronti? Fermi, stop ai messaggi. Adesso solo per un attimo. Io leggo dall'ultimo più o meno arrivato verso dove arriverò. Non posso dire verso il primo perché sono veramente tanti, ma almeno metto da parte un po' di rancore da parte di quelli che dicono Walter, maledetto.
2: Maledetto!
1: Appunto, non mi saluti mai. Allora, datemi da fare e poi faccio la domanda tra poco e voi cominciate.

rispondere avete tempo fino alle 8 della mattina, perché a quell'ora arriva la telefonata bella. Walter, buongiorno. Gian Domenico, Walter, buongiorno. Silvia da Val di Susa, ciao Walter, da Val di Susa. Stefano da Viareggio, ciao Ste, buongiorno Walter. Gianni dalla Valle dei Templi, ti ascolto ogni mattina, non mi saluti mai Walter. Luigino da Gubbio, Emiliano da Pescara, ciao amico mio. Alfonso, buongiorno, non mi saluti mai. Pino, Colle, San Giacomo, Tagliacozzo. Ma il nome qual è? Tagliacozzo, Pino, San Giacomo e Colle? Ciao amico mio, scherzo, ma c'è Rally, scritto così, senza A, da Reggio Emilia, non mi saluti mai Walter. Luana da Avellino, è vero, non l'ho mai salutata, non me la ricordo, ciao Lulu, non mi saluti mai Walter. Gaetano da Renate, ciao. Maurizio da Valenza, buongiorno Walter. Claudio, Mario da Roma, non mi saluti mai, stamattina è veramente complicata, salutami. Paolo da Ortona, ciao amico mio.

0: agosto sarò a Cascia, a Perugia. Sì, sì, è vero. Cosa mi sono fermato? Io non mi ricordo neanche più come mi chiamo, ma il 19 passo dalle tue parti. Allora, vi faccio la domanda, siete pronti? Oggi è semplice. Sì, perché siamo in estate, deve essere light, come la Philadelphia, capito? In mare, sei boe, in linea retta, capito? Le sei boe che tu le vedi una dietro l'altra. Alla stessa distanza tra loro, ok? Se la distanza tra la prima e la terza boa è di 20 metri, qual è la distanza totale che separa la prima dalla sesta boa? Quindi giocate al 342-654-3210. Se non me l'ha portata facile a casa stamattina, mai più,
1: No!
0: Dai! In mare ci sono sei boe in linea retta alla stessa distanza tra loro. Se la distanza tra la prima e la terza boa è di 20 metri, qual è la distanza totale che separa la prima dalla sesta boa? Datevi da fare, giocate. Entro le 8, telefonata bella, a quell'ora vi chiamerò io. Vuol dire che siete stati selezionati, che avete risposto bene, vi portate a casa la lampada del Morning Show di M2. Ah, è vero! Qua nulla è come sembra. What is love?

0: che mi facevate più giovane. Ti fate salutare Ross. Walter, ma i dischi li mettevi già all'epoca di Hathaway, What Is Love? Ma da mo! Vabbè, senti, basta, non mi ci far pensare un attimo. Buongiorno anche a te, sì, diglielo, diglielo.
1: Tutti i piedi sul divano, tutti i piedi sul divano. Arriva il capitano.
0: Tutti
1: i piedi sul divano.
0: Inizia il quiz. Quindi iniziamo a giocare, ragazzi, a sto momento.
2: Inizia il gioco.
0: Dunque, se siete appena arrivati, stiamo giocando in mare. Sei boe in linea retta, alla stessa distanza tra loro. Se la distanza tra la prima e la terza boe

0: è di 20 metri, qual è la distanza totale che separa la prima dalla sesta boa? 342-6543210. Chi è che inizia a giocare?
1: Dai, Alessandro della Vega.
0: Ragazzi, solo una regola, non dite che è facile, se no parte lo gnegne, se la sparate grossa vi metto a riflettere con la base del pensatoio. Entro le 8 la telefonata bella, vi chiamo io per regalarvi la lampada del morning show di M2, ma dovete rispondere bene.
1: 100 metri.
0: Grande. Cominciamo così, ragazzi. 100
2: Ciao,
0: metri.
2: Walter. Oui. Cinzia da Milano, la risposta è facile, 60.
0: Di nuovo. Ciao Cinzia, dopo scopriamo se avevi ragione.
3: Ciao Valterino, siamo Nico, Alessandra e Stromberg da Serravalle Pistoiese.
0: Lui cosa vuole?
3: Per noi la distanza tra la prima e la terza boa,
4: la sesta boa. La
0: senta, hai sentito lui? Sesta boa, con un'arroganza.
5: Sono un arrogante.
0: Cos'è? Ci avevano preso loro? Sì.
6: Avanti, buongiorno. Ah. Butto la domanda giù di getto.
0: Butta.
6: 40 metri.
0: Grande.
6: Giorgio da Velletri.
0: Ciao, perché in mare ci sono queste sei boe in linea retta alla stessa distanza tra loro. Se la distanza tra la prima e la terza boa è di 20 metri, qual è la distanza totale che separa la prima boa dalla sesta? Vai.
7: 40 metri, la distanza totale. Yeah. 40 metri.
0: Dite il nome della città, se no come ti premio. Ho visto da WhatsApp che ti chiami Gloria. Gloria.
1: Da dove? No. Martiri, per me 60.
0: 60, chi offre di più, ragazzi?
8: Ciao Walter, buongiorno, Laura da Roma.
0: Ma che è il mercato, ragazzi?
8: Secondo me potrebbero essere 100 metri.
0: Potrebbe, certo che tutto può essere.
9: Ciao Walteri, Davide da la distanza delle boe è 80 metri.
0: Niente, tutti i numeri state dando, ragazzi. Io pensavo, ho detto, questi la porterà a casa con una. Ma Walter, magari, guarda che è facile oggi. Ho detto, è in estate, la faccio fagna.
10: Buongiorno, sono Mariella da San Michele Salentino. Ciao. Per me sono 3 metri.
0: Ciao, 3
11: metri. Walter, buongiorno, Elida Bergamo. Secondo me saranno 40 metri. Che farò tra poco a nuoto. Vado in vacanza.
0: Ehi, in vacanza.
12: Dacci un aiuto. Oh Walter, dacci un aiuto.
0: Come lo volete?
1: In cotoliva.
0: Sai che l'avevo preparato, infatti ve lo voglio dare in cotoliva. Perché quando ci sono le due ragazze in cotoliva, significa solo una cosa, il numero è sempre quello. Quindi se siete avvezzi a, se siete della famiglia,
8: la famiglia,
0: la portate a casa facile giocando qua con noi, anche se nulla è come sembra. Cotoliva.

0: esibizione.
1: Lui è, lui è l'uomo della sveglia.
0: Io?
1: Che ci sveglierà la mattina col quizzo e si giocherà.
0: Ma?
1: Succede?
0: Sì.
1: Che non ci chiamerà mai.
0: Ma non è vero. Dai che vi sto per chiamare. In mare sei boe in linea retta alla stessa distanza tra loro. Se la distanza tra la prima e la terza boe è di 20 metri, qual è la distanza totale che separa la prima dalla sesta boe? La domanda di oggi. Se mi dai un attimo metto Avicii o Avicii con Levels.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tre birre Peroni da 330 ml in promo Lidl Plus a 1,79 euro e hamburger di bovino 480 grammi a 4,89 euro. Lidl vale davvero.
3: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina da 15.950 euro oltre oneri finanziari con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
4: Non voglio essere fritto!
5: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
4: E gli altri?
5: Gli altri vadano a farsi friggere!
6: Fiorentini, le gallette, gli snacchini!
7: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera! Sono Perspirex! Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex! L'antitraspirante davvero efficace.
8: Voce generata in AI.
9: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Unimarconi è il primo ateneo digitale italiano, riconosciuto dal MUR. Ampia offerta formativa per acquisire competenze professionali. Sedi in tutta Italia, servizi dedicati e agevolazioni economiche. Scegli una formazione che fa la differenza. Iscriviti oggi su unimarconi.it.
12: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1.000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
13: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 3,99, TAEG 5,90. Anticipo 6.500 euro. Valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
14: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
15: La mamma vuole abbracciarti ancora.
16: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
17: Entri da Roma Antica. Davanti a te tante ricette, così invitanti. Le guardi. Come sceglierne una sola? Allora inizi. Un taglio su misura, esattamente quanto ne vuoi. L'assaggi ed è subito croccante. Si capisce al primo morso. L'impasto lievitato 24 ore è fatto ogni giorno. Ah, ecco perché sono così tante. Perché una non basta. Roma Antica, la pizza alla romana. Scopri il punto vendita più vicino su romantica.

www.mondoamore.it. Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.

0: on. Sound like this.
1: Buongiorno Walter, sto più con te che con mio marito.

0: giocare, ma soltanto per giocare, per vincere la lampada del Morning Show di M2O. Avicii e Levels, tra poco l'aiutino, subito le ultime. M2O.
1: Gli Stati Uniti hanno bombardato l'Iran per il secondo giorno consecutivo, affermando di aver colpito decine di obiettivi per minare il suo potere di controllo dello stretto di Hormuz. La Repubblica Islamica ha risposto attaccando obiettivi e basi militari statunitensi in Giordania, Bahrain e Kuwait. Attacchi anche nella regione di Mosca, dove nella notte 3 persone sono morte e 5 sono rimaste ferite per il raid di alcuni droni ucraini. Colpita anche una zona industriale nel sud della Russia. Parliamo di tennis. Vincere qui 2 volte è incredibile, non pensavo fosse possibile. Così Jannik Sinner ha commentato l'impresa compiuta ieri a Londra, dove ha vinto per la seconda volta di fila il torneo di Wimbledon, battendo in finale Sasha Zverev. Sinner è il 10° tennista nella storia dell'era Open, iniziata nel 1968, a vincere Wimbledon per 2 anni consecutivi. Ora le previsioni meteo.
2: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
1: In mattinata clima molto caldo e cieli limpidi al centro-sud, qualche nube irregolare sulla Toscana e al nord. Nel pomeriggio situazione invariata. Le previsioni del meteo.it tornano più tardi.
0: Grazie cara, caldo, molto caldo questa mattina, anzi.
3: Oh, Walter, come fa caldo?
0: Miracolo Gigi, quello della passione, tra poco giochiamo, c'è il quizzo.

Ragazzi, ragazze, gente, questa è la famiglia di M2O. Non serve né bussare né suonare, la porta è sempre aperta. Entrate, divertitevi, non andrete più via. Buongiorno!

0: messaggio, tutti ugualmente efficaci e tutti ugualmente avete la stessa opportunità, anche se siete arrivati un filo in ritardo, di essere richiamati alle 8 della mattina. Come funziona? Non è un gioco a, è un gioco a premi, non è un gioco di velocità, cioè non vincono quelli che prima di tutti gli altri mandano un messaggio, ma quelli che si sono svegliati un po' più fortunati. Allora, la condizio sine qua non, non dicevo, è quella di rispondere correttamente ad una domanda che credevo fosse semplicissima. Segnatevi il numero per giocare entro le 8, poi alle 8 vi chiamo, appena andrete in diretta con la vostra voce al telefono ci darete la risposta corretta, l'ascolterà tutta l'Italia e vi regalerò la lampada con la scritta il Morning Show di M2, ok? Chiaro? Fatto?
1: Beh.
0: Allora, 342-6543210, ve l'ho detto piano apposta. In mare sei boa, in linea retta, alla stessa distanza tra loro. Se la distanza tra la prima boa e la terza boa è di 20 metri, qual è la distanza totale

0: 3332688. Chi è che inizia?
1: Ciao Valterino, ciao. Sono Linda da Mantova.
0: Balla Linda.
1: Per me la distanza è 40 metri.
0: Molto
1: ciao.
0: Detto 40. E non dico no, potrebbe essere, ma potrebbe anche non essere.
2: Ciao Valterazzo, Roberto da Udine.
0: Valterazzo ha detto.
2: La distanza è 40 metri.
0: Lo vedi, anche, ciao. Anche a Udin dicono 40 metri. Giocate 3-4-2, prefisso il numero, un countdown da numero 6 fino allo 0. Sì, lo dico a quelli nuovi che volessero diventare membri della famiglia del Morning Show, dimmelo. Entra, vieni, aggregati con noi.
3: La famiglia.
4: Buongiorno, Massimiliano da Roma.
0: Oui.
4: La distanza Massimo. Tra la prima e la sesta sono 40.
0: Tutti 40, raga. In mare, 6 boa in linea retta, la stessa distanza tra loro. Se la distanza tra la prima e la terza boa è di 20 metri, qual è la distanza totale che separa la prima dalla sesta? Bambini, avete fatto? Sembra a scuola, vero?
5: Valterino, buongiorno.
0: Oh, che
5: la distanza è 40 metri.
0: Anche lui.
5: Cristian da Pistoia.
0: Ciao, Cri, anche lui.
6: Ciao,
0: dice
6: Walter, 40. Buongiorno. Alessandro da Pavia.
0: Che bello che avere tutta l'Italia, tutta l'Italia. Dimmi Ale.
6: Sono 40 metri.
0: Raga, tutti 40?
7: Ciao zio Walter, buongiorno.
0: Ciao.
7: Sono Andrea da Genova.
0: Che facciamo? 40 la chiudiamo?
7: Allora, per me la risposta di oggi è che la distanza è di 40 metri.
0: Allora ragazzi, tutti dicono 40, ma c'è qualcuno.
8: Ciao Walter, Ginetto, Anita e Michela da Lido Conchiglie.
0: Dov'è?
8: Gallipoli.
0: Che bello.
8: La distanza è 50 metri.
0: Sembrava arrogante però il modo di dire, ragazzi. Cioè proprio ha detto da Lido Conchiglie, capito? Gallipoli, ma l'altro posto fighissimo. Cioè, 50 ho ragione io, dice lui, capito?
9: E sono un arrogante.
0: No, amico mio.
10: Dacci un aiuto.
0: Dacci un aiuto.
10: Oh, Walter, dacci un aiuto.
0: Ma come ve lo do l'aiuto, ragazzi, che è complicato stamattina? Se gli do questo, guarda che... non lo so. E che significa? Che aiuto è? Sono caduto da un grattacielo. Quella è. Vabbè, d'altronde poi lo sapete che qui nulla è come sembra.

quindi sono stato lì in mezzo a voi, questa grandissima azienda, abbiamo festeggiato insieme, Ale c'era. Avevo promesso un saluto a quest'ora perché so che il mio amico Davide si sveglia a quest'ora, il mio grande amico Marco e la mia grande amica Luciana sono svegli a quest'ora.

0: minuto che vi do un aiuto e giochiamo al quiz. O
1: M, 2, O. 1-2-1-2 con Matt. We the best music. La storia del rap alla radio italiana. Il sabato e la domenica alle 19 su M2O.
2: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Better Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Amore, è fatta, sono stata in Citroën e l'ho comprata.
4: Cosa?
3: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
4: Ma arriva per le vacanze?
3: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
5: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
6: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass, in viaggio con te, sempre.
7: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
8: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat.

0: al fianco delle imprese italiane.
1: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tre birre Peroni da 330 ml in promo Lidl Plus a 1,79 euro e hamburger di bovino 480 grammi a 4,89 euro. Lidl, vale davvero.
3: Mi manchi ma domani torno.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it. Torni sempre al tuo
5: paese. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: L'aroma del caffè. Un pensiero che ritorna. Un piacere che chiama. Caffè Motta. Ti voglio bere.
7: Un'ora?
8: No.
7: Un giorno?
8: No.
7: Un mese?
8: Fuochino.
7: Non mi dire, 2 mesi!
8: Eh sì, passa Enel e hai gratis il primo mese di prezzo luce, il primo e il secondo anno. Cosa aspetti? Vai su Enel.it, chiama il 140 o passa nei negozi. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre info in negozio e su Enel.it.
9: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAEG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.

0: parte che mi piace. Andale, andale, scatta un paio di foto, poi mandale, fammi vedere cosa indossi stasera. Ma poi facciamo l'alta marea. Cosa avrà voluto dire? Samurai J, 7 minuti alle 8 della mattina, buongiorno. Signora, è nuova lei?
1: No.
0: Lo so, un po' no, un po' sì. Alcuni sì, alcuni no. Tanta parte della famiglia che ancora resiste all'alba di questa data qua, di luglio, fino alla fine di luglio con me. Poi ad agosto ci fermiamo. C'è qualcuno?
2: Basta, no, non andare, tutto agosto devi fare.
0: No, solo fino alla fine di luglio, poi ad agosto ci fermiamo per un mesetto. Poi io sarò in giro per l'Italia anche in quel mese, ma anche adesso, ma pure da giugno non mi fermo più, quindi non vi preoccupate, ci vedremo in giro. Anche per conoscere le risposte del quizzo di M2O, quelle corrette, oppure per sapere dove sarò in giro in questo tour, potete andare sul mio account Instagram, Walter Pizzulli, schiacciate il faccione in alto a sinistra, dove si trovano le stories. Stamattina troverete già questa domanda con una card arancione che recita: in mare sei boe in linea retta alla stessa distanza tra loro. Se la distanza tra la prima e la terza boa è di 20 metri, qual è la distanza totale che separa la prima dalla sesta boa? Si gioca al 342-654-3210. Chi è che gioca? Pronto?
1: Walter, buongiorno. Oi. Francesco da Cosenza.
0: A Cosenza che dice?
1: 100 metri.

0: in estate non si piange, ragazzi. Dedicato a chiunque avesse pensato 100 metri. No, dai. Fammi giocare con gli altri, vai.
1: Ciao Walter. Ciao Francesca, da quanto spero innanzitutto di vederti ad Alghero venerdì. Farò no, tutta.
0: Certo, sono lì venerdì sera ad Alghero, Lido San Giovanni. Ci vediamo lì e faremo una serata pazzesca. Certo che mi vedrai. Anzi, avvicinatevi, non abbiate paura, che non mordo,
1: La risposta corretta è 50 metri. Buon inizio settimana.
0: E come mai non hai detto 40 come tutti gli altri? Così per dire, no?
2: Buongiorno Antonello da Verona. Correggo. Vai. Sono 75 metri.
0: Allora, lui proprio è stato preciso ed è per quello che io lo metterò nel pensatoio, perché quando vi mettiamo nel pensatoio, secondo gli scienziati, con questa base, questa vi aiuterebbe a riflettere. Vuol dire che avete non sbagliato, super sbagliato.

0: dai, fammi sentire un paio ancora.
1: Walter, la distanza è 50 metri.
0: Chi sei?
1: Paola dalla provincia di Savona.
0: Ah, sta Savona dicono 50, raga.
2: Buongiorno, quella. Walter, sono Emanuela da Latri.
0: Manu, scusami, tra 40 e 50 sono quelle più dette questa mattina, sono quelle che vi state spendendo di più proprio come risposte, capito?
2: Per me la distanza è 40 metri.
0: Lo vedi, 40 e 50. E chi avrà ragione? Se qualcuno avrà ragione. Allora,
3: per me sono 20 metri.
0: 20 metri, raga. Ciao, no, è sbagliato.
4: No.
0: Ma senti, ti posso dare un aiuto? Lo posso fare? Mi assumo io le responsabilità, lo faccio.
3: Beh.
0: Una delle due è corretta, o 40 o 50. Ma quale sarà allora?
5: Ciao Valtteri.
0: Che vuoi?
5: Bella, oggi è proprio una bella...
0: Ma è sempre bella, è bellissimo.
5: Fregatura.
0: No, che fregatura? Ma perché lo dici con arroganza?
6: Come? Sono un arrogante.
0: Perché dici con arroganza?
5: Dici... che è alla stessa distanza, non equidistanti.
0: E che è alla stessa distanza.
5: Quindi è 20 metri.
4: No.
0: Non è 20 metri, di quell'altra.
7: Buongiorno Walter, ci proviamo anche stamattina.
0: Dite quell'altra.
7: Come tutti i giorni, ma
0: ciao.
7: Tanto non ci chiami mai.
0: Non disperate.
7: Secondo me sono 80 metri. Natalia da Urbino.
0: Ecco, amica mia, Natalia da Urbino, non ti posso chiamare perché è sbagliato. Capito?
8: Buongiorno a tutti, ciao Walter, sono Gianmarco D'Alghero.
0: Ciao. Ella, ci vediamo ad Alghero, mi raccomando, venerdì per la tappa del bici.
9: Il 17 luglio vado ad Alghero. A cantare col Valterino.
0: Sì, perché quando ci sono io in giro si canta, questa è un po' l'idea.
8: Per me la distanza è 40 metri.
0: 40? Dacci una...

0: l'aiuto. Oh Walter, dacci un aiuto.
1: È rischioso.
0: Dacci l'aiuto. Oh Walter, dacci l'aiuto.
1: Però è rischioso, perché se gli do questo, capito? È rischioso. Rischioso. 342-654-3210. Giocate con noi, giocate con me tutte le mattine entro le 8 per regalarvi la lampada del Morning Show qui su M2O. Anche se nulla è come sembra.

0: infatti, ragazzi, beh, quanti sono i single qui? Sai quelle frasi da vocalist fesso proprio, no? Quanti sono i single? Oh, ragazzi. Allora, se siete appena arrivati, le 8 della mattina, il dado è tratto, come diceva il mio amico che lavorava alla Star. Ho bisogno di vacanze io, che inutile, ragazzi. Ho bisogno di andarmene. Beh. Vai via, vai via. Allora, giochiamo prima di andare via stamattina, perché tra poco poi inizia l'ora bella. Oggi è bellissima, perché mi è venuto in mente stamattina, è comparsa la lista dei gelati intorno al gelati, intorno alle 6:15, quelli degli anni 80, 90, 2000. E gli ho notato che molti di questi gelati insistono e resistono ancora, ci sono e li producono. E li mangiamo pure, evidentemente molti non esistono più. Tanti, secondo voi, sono più piccoli, quello è cambiato il colore, è cambiato il gusto, ok. Quindi tirate fuori già da adesso, portatevi avanti col lavoro e mandatemi un messaggio, il gelato che fa più estate da sempre, secondo voi, al 342-6543210. Abbiamo giocato oggi, ragazzi.
1: Come vai? Non chiami mai. Perché fai questo a me?
0: No, guarda che ti sto chiamando proprio in questo momento. Stamattina vado a Ravenna dal mio amico che va ad Agio. Biagio!
2: Ciao! Ciao Matteo!
0: Biagio, che bello!
2: Masterone.
0: Io ti voglio super bene!
3: Ciao Martiri, levate gli erbina, stagione!
0: Guarda che lui è tecnico enologo, giusto? Sì.
2: Esatto.
0: Quindi cosa fa il tecnico enologo? Sembriaga, cioè così.
2: No. Esatto, sì.
0: Quello fa. Ma tu, nasci chimico però tu, vero? No?
2: Nasco, ho fatto agrario, ho studiato agraria. Quindi.
0: E dai, spiegami bene, che c'è la mia amica Giorgia che non sa che fare dopo l'agraria, te lo giuro, non sto scherzando. Potrebbe far quello, no, cioè bere,
2: potrebbe
0: tutta la vita.
2: Questo, esatto.
0: Che già lei, insomma, però. Quindi cosa fai? Tu ti svegli la mattina, ok? A che ora più o meno?
2: Io la mattina, io mi sveglio tutti i giorni alle 6 o alle 5, dipende dall'orario in cui voglio iniziare a lavorare.
0: E inizia a bere, beve.
2: Entro le 8 arrivo in ufficio. Sempre, ti ascolto sempre la mattina. Grazie. Quindi o ti prendo prima del quiz o dopo, però
0: sì. Quando sei ancora presente a te stesso, insomma, senti, allora te lo faccio dire, ma non era difficilissima stamattina? Io ho creduto di fare una cosa semplice. Che distanza c'è

0: Guarda, sono molto onesto. Io stamattina avevo più sonno del solito.
1: E l'hai presa?
0: È vero.
1: Dormi, bambino. Dormi sempre, allora, amico mio. Qual è la risposta corretta? Viaggio da Ravenna.
0: 50.
1: Ma certo, 50, 50. Senti, ora ti tocca.
2: Ti faccio i complimenti.
1: Siete pronti? Questo è dedicato a tutti voi che non ce l'avete fatta. Lui, enologo, tecnico, ce l'ha fatta. Oh, non ti sento, dove sei, Biagio?
0: Ho fatto un guaccio qua. Che bello, guarda.
1: Ti voglio super bene. Tu sei un membro della famiglia ufficiale.
0: Simpaticissimo, assolutamente.
1: Bellissimo anche, soprattutto.
0: Ti ascolto tutte le mattine, guarda. Da quando sei su M2,
1: grazie,
0: a poi
1: grazie,
0: tutti i giorni siete tutti.
1: Aspetta un attimo, poi vengo al quinto piano a chiedere anche l'aumento, eh?
3: No.
1: Non venire. Senti, ti faccio arrivare la lampada del Morning Show creata dai ragazzi di Insulti
0: bello,
1: Luminosi. È un privilegio averti qua, amico
0: che
1: mio, davvero
0: spettacolo.
1: Ti voglio bene, un bacio.
0: Altrettanto.
1: Ciao, Biagio.
0: Complimenti,
1: ciao,
0: complimenti,
1: caro, ciao,
0: grazie,
1: ciao,
0: mille.
1: Grazie.

0: Walter.
1: Oui.
0: Ah, ogni giorno al morning show.
1: Walter.
0: Ah, con la famiglia M2O.
1: Bella che sei, tesori, grazie. Allora, le 8:05 della mattina, buongiorno miei cari vicini. Occhio se non avete vinto in questo...

0: ve lo raccontavo, è comparsa la lista dei gelati, ma farete tutto voi. Qual è il gelato che ha fatto più estate di sempre o fa ancora più estate? 342-6543-210, arriva un 8,90. Mamma, cosa ha scelto? Disco della dance degli anni 90, arrivo!
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 390.

49 TAEG 590. Anticipo 6.500 euro. Valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.

0: con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
3: Ah, che puntata!
4: Canale 715, digitale terrestre.
3: Perderemo il controllo dei vostri messaggi. Siamo felici però. Che il nome della radio? Allora, per quelli appena arrivati, il quizzolo appena postato sul mio account Instagram, seguitemi anche lì, Walter Pizzulli. Cliccate tra le stories e troverete domanda e risposta del quizzo di oggi.
4: M2O
5: 8 e 90. 8 e 90. Gli anni 90.

0: tanti anni a fare Come on Barbie, let's go Barbie. Acqua Barbie Girl, 8:90 tutte le mattine su M2O. Benvenuti nel morning show di M2O con Walter Pizzulli. Sono io, ciao.
1: Ciao Walter.
2: Ciao amore, ciao.
0: Sono quello che vi dà la sveglia alla...

0: 3210.
1: Osmo. Walter. Oui. Il gelato che fa più estate.
2: Il ghiaccio.
1: È il ghiaccio.
2: In assoluto il ghiaccio.
3: Walter, buongiorno.
2: Ciao.
3: Domenico da Napoli.
2: Ciao Domenico.
3: Secondo me il gelato che ha fatto l'estate più di sempre è il cornetto Alpida.
2: Allora senti, un saluto a tutti quelli che, ma perché? Perché poi, ed è vera questa cosa, parte la bontà del prodotto, sono tutti buoni, ci mancherebbe, ma anche la colonna sonora, la soundtrack. '79, raga. Dai, esiste proprio la canzone, la colonna sonora è questa.
4: Un cuore di panna.
2: Che cuore di panna. Era del 1979, pensate voi proprio là, la voce ufficiale, sigla, melodia, se la tenga.
5: Walter, buongiorno.
2: Ciao.
5: Allora, gelato estivo, super estivo, il Twister.
2: Cos'è?
5: Quello con tutto girato, con tutti i colori, c'è, che c'è. Era un gusto proprio a mangiarlo. Io staccavo i pezzi colorati una alla volta, non lo so, ci metto 20 minuti per mangiare, che poi era tipo ghiacciolo.
2: Allora, io l'ho trovato in realtà, questo Twister qui, ed è addirittura del 1989, sì, lo scorso. Senti come inizia.

0: che se lo fanno più, è che posso sapere sempre tutto io. Mi fate sapere voi se siete rimasti affezionati di quel gelato, se esiste ancora oppure no. Massimo!
1: Ciao Walter!
0: Ah, non è Massimo.
1: Un gelato degli anni 80, il Calippo.
0: Il Calippo? Oh, quanti l'hanno citato?
2: Sì, dai, ancora non lo sai, ma prenditi Calippo.
0: Cacchio, questo era il mio, scusa, ho detto cacchio. 1984 e lo spot era fatto da tale Luca Tommasini, un grande.
2: Brindo, folle!
0: C'era Luca che ballava. Luca è un grande regista, coreografo, ballerino, capito? Che poi sono diventati anche grandi, o già lo erano all'epoca, insomma.
3: Walter, buongiorno. Mi hai sbloccato un ricordone. Mia nonna di Bari, anzi di Bari Vecchia.
0: No, non è di Bari, è di Bari, che diventa Bari Vecchia. Dimmi.
3: La domenica ci riunivamo un sacco di cugini, perché siamo tantissimi.
0: Che bello.
3: Aspettavamo la domenica pomeriggio e passava lui. Gelati! Al limone, gelati! E buttava giù il cestino e con la corda, ragazzi, saliva al cestino.
0: Che meraviglia! Che meraviglia! Posso mettere il disco nuovo di Molella, Nick Peloso e Peralta? Il titolo è Joanna!

0: estate.
1: Ci sono delle canzoni che ti fanno arrivare proprio quel mood, quella cosa bella, quella roba che ti fa dire estate con noi nel morning show di M2.
2: Perché nulla come è come sembra.
1: Allora, filo conduttore di tutta l'estate nella famiglia del morning show di M2O è provare a dire bene estate con noi perché nulla è come sembra. Ci potete aggiungere della creatività. E visto che siamo in mezzo all'estate e visto che molti di voi stanno cercando di far passare questo mese il più velocemente possibile, applauso per il coraggio che avete. E un applauso anche a quelli che sono appena arrivati in questo momento, sono riusciti a far tardi anche in vacanza. Gianna, ciao! Un abbraccio a te. Ma poi guarda che non esiste l'orario, in vacanza almeno dovreste buttare proprio via immediatamente, cellulare, tutto. Però mi fa piacere che ti sia ricordato che c'è il programma della famiglia ogni mattina dalle 6 meno un quarto alle 9. Quindi a uno poi diventa un po' anche, se vuoi, un'urgenza quella di ascoltare il resto della famiglia e sapere che stiamo tutti bene, ragazzi. E stamattina stiamo tirando fuori i gelati. Allora, qual è il

0: famiglia.
1: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro. In rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile.

0: 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
2: Cosa?
1: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
2: Ma arriva per le vacanze?
1: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
3: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
4: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tre birre Peroni da 330 ml in promo Lidl Plus a 1,79 euro, e hamburger di bovino 480 grammi a 4,89 euro. Lidl vale davvero.
6: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
7: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
9: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
8: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
10: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAIG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.

0: Zimbatteri, buongiorno, ma potremmo aspettare Zimbatteri?
1: Walter, sono qui.
2: Open your mind, USOR a usura, open your mind. Siamo quelli della famiglia del Morning Show di M2O. Chi altri? What else? Ci avete riconosciuti anche questa mattina dal suono, da quello che abbiamo intenzione di fare, dalla frescura che stiamo cercando di portarvi perché fa caldo.
3: Ciao Walter, come faccio caldo?
2: Esatto, è per quello che questa mattina abbiamo detto che le buone intenzioni, la maleducazione, ma soprattutto le buone intenzioni dovrebbero portare a turno uno di noi, uno di voi in ditta, in fabbrica, in cantiere, dimmelo un altro, in ufficio, dovunque dovrete lavorare, incontrare gente, vedere persone, a portare a turno un gelato ciascuno, capito? E allora qual è il gelato che ha fatto più estate di sempre? Io sapevo che vi sarebbe piaciuta l'idea, ma così tanto non immaginavo, perché scatena dei ricordi, e scatenante al 342 6543210. Gelati che non esistono più, gelati che invece insistono e resistono ancora, che sono meravigliosi, gelati che ci sembrano più piccoli, gelati che pare che abbiano cambiato gusto secondo molti altri, ma quella è un po' anche, se vuoi, la nostra idea intorno a quello che cambia nella vita. E poi molti mi ricordano, grazie ragazzi, vedi che senza la famiglia non sarei nulla. Non sarebbe che un pupetto. Stamattina mi ricordate anche le torte gelato. È vero che comparivano, apparivano e facevano bella mostra di sé proprio su queste affissioni che vivevano dentro ai bar proprio. Cioè tu arrivavi lì e la cosa bella era infradito, soprattutto al Lido, e cercavi di scegliere qualcosa del genere. La bomboniera, mi dicono, ma quella esiste ancora, credo. Oppure avete notato che le torte gelato all'epoca, io ricordo ancora, ma forse ancora oggi, non lo so, si chiamavano in maniera, che ne so, la romantica. Cioè, che c'era l'assassina, quella roba, la dolce, capito? Più o meno così.
4: Ciao Walter, Domenico da Messina. Io
2: la bellissima.
4: Dove questo dimmi. Lavoro, sono sul mio furgone dei gelati che vendo le granite e lo metto nei cestini, come ha detto una signora poco fa.
2: È vero, la signora di prima ha detto che c'erano i panieri, si chiamano credo da voi, Domenico, no? Che ci sono proprio questi che passano e ti rendono la vita migliore, e tu insomma decidi, chiedi e loro mettono nel paniere e tu lo tiri su. Ma bello, raga. Fabio,
5: ciao Walter, Fabio da Reggio Emilia.
2: Ciao.
5: La coppa del nonno,
2: vi stavo aspettando lì sulla coppa del nonno. Lo sapete che

0: It's all you need.
1: Chissà, c'ha joy to see. Coppa del nonno.
2: Ma vi volete lì alla coppa del nonno?
3: No.
2: Io vi faccio solo la voce, dico solo
1: coppa del nonno.
2: Queste robe qua che erano tutte uguali alle. Allora, 342-654-3210. Cacchio, cosa mi hai ricordato? Allora, vi ricordate per caso un Fabrizio Bracconeri 1989 che non sponsorizzava un gelato, ma la macchina per fare il gelato, che era con la manovella? Senti, va.
4: Ragazzi, non c'è più gelato. Ma c'è la macchina del gelato.
2: Bella.
4: In tre minuti fa il gelato più buono che c'è.
2: Cioè, c'era la manovella, capito? Credo, non lo

0: gelatolo, ma forse no, perché forse probabilmente lo produceva davvero poi il gelato. Ciao ciao!
1: Valterino, buongiorno, Giorgia da Roma. Mi ciao. Hai appena sbloccato un ricordo, appena ho sentito parlare di gelati.
0: E io quello voglio fare la mattina.
1: Anni 90, Villa Berti, una piccola frazione di Lionetta in provincia di Rieti. Negli anni 90 non c'era nulla, non arrivava nulla, nemmeno l'acqua dopo le 10 di sera che dovevamo andare a prendere dalla fonte perché veniva staccata.
0: Ma arrivavano i gelati?
1: A un certo punto il giovedì pomeriggio passava il carrettino,
0: bellissimo,
1: e tutti i bambini che scendevano in piazza come se non avessimo mai mangiato i gelati.
0: Bellissimo, la roba più bella.
1: Ciao.
0: Ma d'altronde il più grande italiano che ha cantato lo diceva che il carretto...
2: Il carretto passava e quell'uomo gridava
3: gelati?
0: Non era proprio così, ma insomma il senso era molto diverso, quello di Lucio, molto più romantico sicuramente, ma noi l'abbiamo utilizzato pro domo nostra.
4: Ciao Walter, Carla da Catanzaro. Ciao. Gelato degli anni 80, gelato pipa.
0: La pipa, molti mi hanno segnalato la pipa, non sai che non me lo, non che non me lo ricordi, vagamente ma mai assaggiato.
5: Ciao Walter, Giorgio da Modena.
0: Ma non so se farò più in tempo, non lo producono più, fatemelo sapere se vengono prodotti gli stessi gelati che citate.
5: Per me il gelato che ha fatto più estate in assoluto è il Solero Tropical, che buono che era.
0: No, ma sai la cosa bella? Si ricorda anche la variante, perché credo che Tropical fosse qualcosa di aggiunta, di più esotico.
6: Ciao
0: come gusto.
6: Walter, sai cos'è che mi fa ricordare l'estate, ma proprio alla grande? Il cremino.
0: Oh, il cremino è super citato, anche perché credo che sia uno dei più longevi.
7: Buongiorno,
0: vero?
7: Walter. E cosa dire del conopalla o il blob?
0: Ma scusa, ma il blob e il conopalla erano quelli che avevano dentro il gusto del caffè? Può essere?
8: Infatti... La bomboniera, Walter.
0: Ecco!
8: La bomboniera.
0: Brava, brava.
8: Spettacolo.
0: Ma quella esiste ancora?
8: Non so se la fanno ancora.
0: No, secondo me sì, secondo me sì.
8: Ciao Walter, per me il gelato dell'estate era il Winner Taco, che c'era l'orso, la pubblicità con l'orso bianco.
0: Sai che stamattina l'abbiamo detto tantissime volte, è uno dei più citati in assoluto, un ascoltatore ci ha spiegato, ma non so se ne avesse contezza di quello che diceva, ma probabilmente sì, perché non credergli, che era talmente costoso fare la cialda, che era super buona, che probabilmente costava tanto anche a livello di mercato e quindi non credo non lo facciano più. Quindi insomma deve essere così, ma era anche uno dei miei favoriti, tesoro. Posso mettere questa? Gonna make you sweat.

control with your body and soul. Cleveland's in call, CNC sta per quello. Music Factory and Freedom Williams gonna make you sweat nell'M2O qua su M2O. Non mi importa.

0: su questo disco, prima di parlare, devi chiedere permesso. Solo che è finito, 4 secondi, 3, 2, 1, fino alla fine. Capito perché poi mi dispiace che gli altri se lo perdano. Avvisateli tutte le mattine da lunedì al sabato. Con me, uomo della sveglia, e con voi c'è...
1: la famiglia. Questo è
0: il Morning Show. Ve lo perdete. Mi date un minuto che vi regalo t-shirt, cappellino, portapasse e la nuova maglietta di...

0: M2O nel Play With Us, arrivo.
1: M2O DJ Time.
2: DJ Time in the mix.
3: Prezioso lo scherzo nervoso.
2: La musica che ha fatto la storia della dance con Fargetta, Molella e Prezioso.
4: Aiuto!
2: Dal lunedì al giovedì a mezzanotte.
5: It's DJ Time
2: su M2O. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tre birre Peroni da 330 ml in promo Lidl Plus a 1,79 euro e hamburger di bovino 480 grammi a 4,89 euro. Lidl vale davvero.
6: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
7: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
8: Mi manchi ma domani torno.
9: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 899, TAIG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
10: Torni sempre al tuo paese.
11: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
12: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
13: Voce generata in AI.
14: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
15: Kia. Movement that inspires.
16: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
17: Che fame!
18: Mac!
16: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
19: Ah! Ci voleva proprio una partita all'aperto.
20: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
21: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
22: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna. Come Mazda 2, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro.
23: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.

0: chiami, ma perché fai questa a me.
1: Chiamo. Play with us. Avete provato anche voi Play with us, il gioco di questa radio che inizia a giocare e a regalare già dalle 6:15 della mattina, quando inizia il programma, il morning show di M2. Inizia il gioco. Esatto. Mi fate andare per favore dalla mia amica Anna. Anna, che bello sentirti. Dov'è che sei? In quale città che devo fare quella gag? Dov'è che sei?
2: Forlì.
1: A Forlì, ragazzi, io ho la zia.
2: Che quando va a ballare con i piedi,
1: ce l'hai anche tu?
3: Allora, ragazzi.
1: Ma questo è Baby Dance, vero?
2: Sì, sì, è Baby Dance anni 90, sì. 2000, dai.
1: Indimenticata e indimenticabile. Come stai, Anna?
2: Sto benissimo. Poi adesso che ti sento sto ancora meglio.
1: Che carina che sei. Cara, ma stai andando a Forlì? Sei a Forlì? Ti stai spostando? Stai lavorando? Che fai?
2: Sto lavorando e da Forlì sto andando a Ravenna. A Ravenna.
1: Ma guarda che c'è un filo conduttore. Questa mattina ho premiato nel quiz un amico di Ravenna e adesso premio un'amica di Forlì, ma che sta andando a Ravenna. E avete monopolizzato tutto stamattina. Che lavoro fai?
2: È una coincidenza. Faccio un'impiegata.
1: E com'è lì? Avete già litigato per l'aria condizionata in ufficio? Sì, voglia. Certo.
2: No, noi praticamente alleviamo i pinguini.
1: Freddissimo, vero? Male alle ossa.
2: Esatto, io ho le scarpe ginniche in ufficio e anche un giacchettino perché è un freddo
1: no,
2: che mai.
1: Che
2: va bene, dai, va bene così. Va
1: mi abbracci
2: così.
1: Le tue colleghe e i tuoi colleghi tutti quanti. Ascoltano M2O, no, il morning show.
2: Certo, noi lo ascoltiamo sempre, poi M2O sempre, ma sei da ancora prima di M2O.
1: Grazie davvero. Allora ti faccio arrivare, la meriti proprio, la nuovissima t-shirt con la scritta, con il logo M2O e dietro la scritta Dance With Us e poi cappellino, portapasse, gli adesivi, gli stickers della radio, va bene?
2: Ma grazie.
1: Un bacio, Anna.
2: Era il mio compleanno.
1: Tesoro.
2: Era il mio compleanno, quindi è un regalo bellissimo.
1: Auguri, Anna, che bello.
2: Grazie.
1: Un

0: Urlato?
1: Eh?
0: E poi cos'hai urlato?
1: Però ho detto tutto bene, che bello che sei.
2: 20 secondi!
1: Sì, sono un matto, lo so. È finito, vedi? No, sai quando rimane. Non hai voglia di andartene, che rimarresti qua, proprio che...
0: Per me Walter può rimanere fino a mezzogiorno.
1: Si è sentito?
0: Anche di più.
1: Si è sentito?
0: Si è sentito tutto.
1: C'è Davidino, a domani! Ma sai che sarei con te, dai, no?
0: Sì, se io avrei, dai.
1: Ah, no, andiamo. Perché loro vogliono solo te, ciao!
3: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it. Un'ora?
4: No.
3: Un giorno?
4: No.
3: Un mese?
4: Fuochino.
3: Non mi dire, 2 mesi!
4: Eh sì, passa Enel e hai gratis il primo mese di prezzo luce, il primo e il secondo anno. Cosa aspetti? Vai su Enel.it, chiama il 140 o passa nei negozi. Offerta mese light di Enel Energia, mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre info in negozio e su Enel.it.
5: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
6: In FM Lab su M2O.it.
0: Walter Pizzulli, dove pensi di andare questa mattina? Dillo, dillo. Intanto Walter rimani qui nello studio, poi vediamo un attimino come combinare la mattinata. C'è un quizzo che t'avanza?

calma, iniziamo con molta calma. Lunedì mattina, una nuova settimana, una nuova giornata, anche con la voce di Craig David e la sua Seven Days. Ve la ricordate? Molto millennial questa canzone, per dirvi buongiorno, benvenuti ma anche bentornati. Lunedì 13 luglio 2026, 9:03, al 342-654-3210 leggo già Daniele, Diego, Raimondo, Gianni, insomma ci siete già tutti e non sapete ancora di cosa dobbiamo parlare questa mattina, visto che d'estate c'è un fenomeno che non riusciamo a spiegarci, non riusciamo proprio a capire. Sì, prendiamo più multe, ma perché questo? Forse perché saremo più distratti. Ecco, un'ultima multa che avete preso, se volete la potete già raccontare alle nostre coordinate, il nostro numero che vi servirà per tutta la mattinata, non solo per interagire con la diretta, ma anche e soprattutto per tentare la fortuna con Play With Us. La sapete qual è la canzone di Play With Us di oggi? Ditemi di sì, perché è evidente, avete già giocato anche con Walter Pizzulli, il nostro uomo della sveglia. Lui tornerà domani mattina. Il Play With Us invece potrà arrivare da qui a mezzogiorno in ogni momento, in un momento a sorpresa. Quindi, non appena sentirete il jingle accompagnato dalla canzone degli Another Talk

canzone di Will.i.am e Britney Spears che avete appena ascoltato alle 9:10. Siete su M2O, in diretta ci sono io, sono Davide Rizzi e questo è il nostro matinè, la nostra sorta di festicciola mattutina dove abbiamo la possibilità di andare a commentare le notizie che troviamo in giro per il mondo. E ve l'ho detto che in questa prima ora partiremo a commentare il fatto che d'estate, a quanto pare, qui in Italia ci sono più multe da pagare, più sanzioni amministrative, quel divieto di sosta che ci eravamo dimenticati perché la macchina così, insomma, eravamo un po' di fretta. Ecco, di questo stiamo parlando e stanno già arrivando anche i vostri messaggi al 342-654-3210. Ma un appuntamento che non può mai mancare all'inizio delle nostre puntate, all'inizio dei nostri matinè, sono le notizie da sesta pagina. Notizie che, per motivi ovviamente di importanza internazionale, non trovano spazio nei grandi titoli così d'apertura, però se sfogliamo una pagina in più, magari arriviamo fino alla sesta e troviamo anche quello che è successo e quello che si è scoperto dal matrimonio di Taylor Swift. No, non vuole essere una pagina di gossip, non ci interessa questa cosa, però sapete che Taylor Swift, ovviamente, oltre che essere un fenomeno musicale, pop, mondiale, insomma, famosissima, bravissima, si è sposata qualche settimana fa. Ma non è questa la notizia che ci interessa, visto che un uomo ha raccolto i rifiuti lasciati dopo la cerimonia, dopo il matrimonio, rivendendoli in piccole scatole a $25 l'una e sono andate a ruba. Ecco, questi piccoli cofanetti di spazzatura, di fatto, comprendevano mozziconi di sigaretta, cannucce di plastica, tappe di bottiglia, anche un AirPod sinistro. Beh, sono stati tutti fatti fuori, sold out in 24 ore. Capisci la gente poi come sta messa per andare a prendere la spazzatura di Taylor Swift?

Usual, David Guetta, in questo caso anche French Montana. Sono lì tra un backstage e l'altro, tra una festicciola e l'altra, una bella grigliata di pesce, anche di pescato del dia. Si trovano e dicono: ma sai che ci abbiamo voglia di fare una canzone? Come se David Guetta non ne facesse già abbastanza. Beh, si sono trovati nello studio di registrazione lì della casa di David Guetta, che si trasferisce ad Ibiza praticamente per tutta la stagione estiva, e hanno detto: ma sai che questa suona bene, ci mettiamo anche quel tocco rap di French Montana, quella, insomma, quella musicalità di Usual, e poi io ci metto le mani perché sono David Guetta e possiamo realizzare questo M2Hot. Novità dal titolo Shine che avete ascoltato alle 9:14. Beh, ancora notizia da sesta pagina, perché se da una parte possono far discutere molto i cimeli degli avanzi, la pattumiera della cerimonia di Taylor Swift, che sono andati a ruba in meno di 24 ore, in tutto ciò hanno trovato anche dei test di gravidanza. Chissà magari come si sono divertiti, o perché dare anche quella soddisfazione agli invitati della cerimonia di Taylor. Altra notizia invece riguarda proprio noi, perché è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il decreto sulle apparecchiature di rilevamento della velocità. Ecco, per gli amici, Autovelox. È un provvedimento, una legge che si è fatta attendere per 34 anni, però andando a introdurre queste regole uniformi per tutto il nostro paese, ha dovuto provvedere allo spegnimento immediato di 850 dispositivi Autovelox privi di omologazione, che invece si è resa necessaria appunto per la validità delle contestazioni e delle sanzioni amministrative. Questo non vuol dire che potete correre, fatelo soprattutto, andate con prudenza per la vostra sicurezza. You see?

0: canzone così emozionale, così emotivamente importante. Ed Sheeran e la sua Celestia, l'appena ascoltata su M2O. Come dici, Davide?
1: Ciao, prego. Davide da Lecco. Ma ciao. Ci devi dire dove sono quegli 800 che hanno spento? Così almeno andiamo tranquilli.
0: Ma non posso darti una mappa intera degli autovelox che hanno spento. Ecco, questo è il provvedimento e già insomma è stato ripreso da tutte le testate giornalistiche e non solo. Ma adesso parliamo di un'altra cosa. Perché d'estate gli italiani prendono più multe o sanzioni amministrative per gli amici?
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tre birre Peroni da 330 ml in promo Lidl Plus a 1,79 euro e hamburger di bovino 480 grammi a 4,89 euro. Lidl, vale davvero.
3: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
5: Hai fame?
6: Sì.
5: Molta?
6: No.
5: Hai voglia di uno sfizio?
6: Sì.
5: Fritto?
6: No.
5: Croccante?
6: Sì.
5: Dici sempre sì e no?
6: E sì.
5: Sì e no Fiorentini?
6: Sì.
7: Ci vuole Fiorentini, le gallette.
2: Le due leggende del rap italiano in concerto all'Ippodromo SNAI San Siro.

0: 10 anni dall'uscita di Santeria, due show esclusivi con tutte le loro hit. Marra e Gue, Ippodromo SNAI San Siro. Tutte le info su m2o.it. Sabato 12 settembre già sold out. Biglietti per il 13 settembre in vendita su ticketone.it.
1: Non voglio nuovi friends.
2: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Bayon GPL. Tua in 35 rate da 85 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.948 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,91%. Valore futuro garantito 9.976 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
3: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
4: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
5: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
6: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
5: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
7: Ufficio Case Smarrite?
8: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
7: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
8: Mi sento già più carico.
7: Info su toyota.it.

0: scusa a tutti gli amici coreani, paese incredibile, la Corea del Sud, da dove arriva anche Peggy Gou, qui con Aira Star e la sua Woman. Però appunto il ritornello, il Diggy Dang, io pensavo fossero delle parole coreane, poi sono andato a cercare la traduzione del testo e no, non vuol dire assolutamente niente se non il Diggy Dang, così come lo cantano loro. 9 e 28 minuti, siete su M2O e quanti messaggi di multati stanno arrivando al 342-654-3210, anche perché nell'immaginario collettivo abbiamo in mente il weekend a mare, la partenza, la macchina stracarica. A un certo punto mettiamo la macchina in divieto di sosta perché abbiamo mille altri pensieri. Forse si danno più multe durante l'estate perché siamo più distratti? Chissà, tra poco ne parleremo. Intanto i vostri messaggi stanno arrivando al 342-654-3210 e continuo a leggerli e tra poco li sentirete anche voi. Ma intanto abbiamo preparato la musica del passato del nostro M2 Old, visto che stiamo per andare nel 1992. Ma prima il meteo e tutti gli aggiornamenti della nostra redazione. M2O
1: DJ Station. Apriamo con la cronaca. Un 82enne ha ucciso la moglie di 86 anni e si è poi suicidato. Ne dà notizia il Resto del Carlino. È accaduto sabato in un appartamento di Bologna. L'uomo ha sparato alla donna due colpi di pistola e ha poi rivolto l'arma contro di sé. Dietro l'omicidio-suicidio ci sarebbero le gravi condizioni della moglie, da tempo malata. Dall'estero è stata un'altra notte di attacchi fra Stati Uniti e Iran, che ha risposto ai raid di Washington colpendo obiettivi militari americani in Bahrain, Kuwait, Giordania e in Oman. Il riaccendersi delle ostilità tra Washington e Teheran e l'annuncio dell'Iran di una nuova chiusura dello stretto di Hormuz fanno impennare i prezzi del petrolio. Stamattina il greggio ha aperto in netto rialzo con il Brent in aumento del 4,4%. Ora il tennis. Jannik Sinner trionfa a Wimbledon per il secondo anno di fila e diventa il decimo tennista a riuscirci dall'inizio dell'era Open. Il numero uno del mondo ha battuto in 4 set il tedesco Sasha Zverev. Oggi la storia ha incontrato il futuro, ha affermato il ministro dello sport Abodi, che con Sinner è già presente. Ora le previsioni meteo.
2: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
1: In mattinata clima molto caldo e cieli limpidi al centro-sud, qualche nube irregolare sulla Toscana e al nord. Nel pomeriggio situazione invariata. Le previsioni del meteo.it tornano tra un'ora.

0: all'interno di tutta la scena underground degli inizi degli anni 90, più precisamente il 1992 con Opus 3, It's a Fine Day. Questo è il titolo della canzone che avete ascoltato per il nostro M2 Old, la musica del passato che trovate alla mezza di ogni ora qui da noi su M2O. E quindi è vero che prendiamo più multe durante il periodo estivo, chissà perché, dai, sentiamo qualcuno, prego.
1: Buongiorno!
0: Buongiorno!
1: La vostra Sertina da Porto Potenza Vicina.
0: Ciao.
1: Prendiamo più multe perché da noi pure d'estate diventano i parcheggi tutti a pagamento.
0: Sì.
1: Quindi le persone non lo sanno o comunque rischiano e si prendono le multe.
0: Ah.
1: Buona giornata!
0: È una questione non solo di distrazione, ma anche perché magari ci spostiamo in un'altra località dove non abbiamo magari a conoscenza, non sappiamo a memoria tutte le regole stradali, così.
2: Buongiorno
0: Stefano.
2: Davide, buon inizio settimana.
0: Anche a te.
2: Secondo me si prendono più multe perché siamo primo più svagati.
0: Sì.
2: E poi in secondo punto è perché magari andando in località turistiche entriamo anche in ZTL e non ce ne accorgiamo neanche.
0: Ecco,
2: un abbraccione.
0: Questo. Grande abbonato delle ZTL che non vedo mai, lasciamo perdere. Roberto!
3: Prendiamo più multe perché chi le fa prende più provvigioni,
0: no.
3: Più multe fa, più soldi prende. E ovviamente si avvicinano le ferie e ci vogliono più soldi.
0: No, dai.

0: sessione musicale dell'estate 2026, bellissima la canzone di Ugel e Ultranate, Moment to the Sun, che avete appena ascoltato su M2O. Devo dire la verità, non mi aspettavo tutta questa partecipazione a parlare di sanzioni amministrative per gli amici solo multe. Vittorio, prego.
1: L'ho presa perché ascoltavo M2O a volume troppo alto, purtroppo, accidenti a me.
0: Vittorio, troppo facile dare la colpa ad M2O. Ci sono altri motivi per cui d'estate si prendono più multe, ti dico perché.
2: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro. E rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
4: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tre birre Peroni da 330 ml in promo Lidl Plus a 1,79 euro e hamburger di bovino 480 grammi a 4,89 euro. Lidl vale davvero.
6: Amore, è fatta, sono stata in Citroen e l'ho comprata.
7: Cosa?
6: Ma sì, Citroen C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
7: Ma arriva per le vacanze?
6: Certo, è già qui. Con consegna express Citroen C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
8: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
9: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
10: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna. Come Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro.
11: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salvo approvazione di Santander Consumer Bank.
12: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
13: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
14: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
15: Entri da Roma Antica. Davanti a te tante ricette, così invitanti. Le guardi. Come sceglierne una sola? Allora inizi. Un taglio su misura, esattamente quanto ne vuoi. L'assaggi ed è subito croccante. Si capisce al primo morso. L'impasto lievitato 24 ore è fatto ogni giorno. Ah, ecco perché sono così tante. Perché una non basta. Roma Antica, la pizza alla romana. Scopri il punto vendita più vicino su romanticapizza.it.
16: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

every day. L'estate su M2O suona così. M2O.

0: canzoni della maturità di Charlie XCX, ancora giovanissima ma di grande talento, ormai in giro da 15-20 anni, nonostante la giovanissima età non ha mai smesso di sbagliare una canzone. Boom Clap è la canzone che avete appena ascoltato su M2O, mentre ci interroghiamo sulle motivazioni e sulle ragioni per cui durante il periodo estivo siamo tutti portati a prendere più multe, più sanzioni amministrative, e a dirlo non siamo noi. Dai dati Istat, infatti, parrebbe condizionale d'obbligo che ci sia un aumento durante l'estate del 13% rispetto alle sanzioni comminate. Ora però sentiamo qualcuno.
1: Buongiorno a tutti.
0: Ciao.
1: La distrazione del guidatore inizia dalla primavera, quando comincia l'umano a pensare già alle vacanze, a rilassarsi, al cambio di clima soprattutto. Infatti io dico sempre, ora c'è il cambio di stagione, attenzione a guidare, perché le distrazioni sono dietro l'angolo, rotatorie, incroci, parlo proprio del guidare. Poi per il discorso del parcheggio, quelle sono situazioni che possono succedere sempre. Ciao a tutti, Elisa da Ponzacco, Pisa.
0: Guarda Elisa, sei stata chiarissima, questa è una delle tante ragioni per cui d'estate gli italiani sono portati a prendere più multe, più sanzioni, ma c'è una ragione prettamente numerica. Durante il periodo estivo più di 15 milioni di italiani utilizzano la macchina per raggiungere la meta della gita, gli amici in vacanza, farsi una giornata al mare, in montagna, e per questo motivo poi c'è un aumento non solo dei sinistri e degli incidenti, ma un aumento anche delle sanzioni e delle violazioni correlate, per cui è richiesta anche una maggiore attenzione proprio in quel periodo dove vogliamo distrarci per andare in vacanza, come giustamente è. Business.

piedi nudi o senza maglietta, anche se di per sé, almeno quello che sapevo io, non si può guidare con l'infradito, bisogna avere una scarpa, oppure anche a volte si può avere una sensibilità maggiore solo a piedi nudi. Ma il punto è un altro: a petto nudo tra uomini e donne da una parte c'è una violazione del codice penale, dall'altra invece come se nulla fosse.

0: una canzone molto intensa, a volte anche a tratti misteriosa. Alan Walker è andato a riprendere la Carmine Burana con la canzone Oh Fortuna e la voce di Ava Max per firmare la sua Fate. Messaggi che state inviando, prego, chiamiamo.
1: Cioè, quindi mi stai dicendo che adesso che io sto guidando verso la spiaggia in costume e senza scarpe, con le infradito messe a lato dei pedali, sto violando tutto il codice della strada possibile e immaginabili?
0: Più o meno,
1: fantastico,
0: in qualche modo. Guarda, perché
1: Francesca,
0: il costume,
1: la Sardegna.
0: Francesca, perché il costume, altrimenti in topless è anche una violazione del codice penale.
2: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAIG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
3: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
5: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
6: M2O Cinema.
7: Dal regista Christopher Nolan.
8: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
7: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
9: Andiamo!
7: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
6: M2O Cinema.
10: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
11: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
0: Lunedì 13 luglio 2026, le ore 10:01 su... Hello everybody, buongiorno a tutti, benvenuti anche bentornati. Ricominciamo immediatamente con l'M2 Hit.
6: M2O.
11: Più musica.
6: M2O. M2 Hit.

0: tutto il meglio della musica made in Italy lo trovate a spot qui da noi durante le nostre dirette, canzoni tutte da cantare del nostro M2 Hit. 10:04 minuti per dirvi buongiorno, benvenuti, bentornati, l'abbiamo già detto, in diretta ci sono io, sono Davide Rizzi e provo a dirigere il traffico, ecco questo immaginario calza proprio a pennello a fagiolo visto che stiamo parlando delle infrazioni stradali che d'estate aumentano vertiginosamente, più 13% in generale, poi ovviamente nelle località turistiche c'è un aumento esponenziale anche per una questione numerica di maggiore persone che circolano proprio in quelle zone. Fabio, prego.
1: Buongiorno da Fabio Reggio Calabria. Si prendono più multe l'estate, è logico, nascono nuovi autovelox, no, nascono nuove strisce blu, nascono nuovi divieti di sosta che appunto nascono solo d'estate, d'inverno non li trovi.
0: Ma no, dai.
1: Buongiorno a tutti.
0: Ma abbiamo detto anche del nuovo decreto che ha tolto 850 autovelox.

0: protesta, di rivendica e anche di grande libertà. Stromae con la sua Alors on danse alle 10 e 10 minuti con questo accento francese che mi viene sempre malissimo. Siete in diretta su M2O, questo è il nostro matinè, la festicciola mattutina dove ci ritroviamo a commentare le notizie della giornata grazie anche alle vostre opinioni e soprattutto ai vostri messaggi e agli altri punti di vista, così come arrivano al 342-654-3210. Sentiamo.
1: Buongiorno. M2O. Comunque io vorrei dire una cosa per quanto riguarda il codice, le infrazioni del codice della strada sulle distrazioni. Cioè, ci spaccano se ci beccano con i cellulari,
0: giustamente.
1: Però se ti distrai con queste macchine di ultima generazione dove hanno schermi da 20 pollici,
0: okay,
1: lì è tutto a posto.
0: Okay.
1: Ma, punto interrogativo. Ciao ragazzi, buona giornata e buon mare.
0: Questo è il dubbio di un nostro ascoltatore, che non è sbagliato, se volessimo a ben pensare. Ok, va bene il multone se utilizziamo il cellulare, anzi c'è anche la sospensione della patente, ne abbiamo parlato già più volte rispetto alla riforma del codice della strada, però giustamente dice, con tutta questa tecnologia intorno io poi è un attimo che mi distraggo. No, rimani concentrato sul volante, sulla strada, mi raccomando.
2: M2 Hot, le hit di domani.

Un incontro al buio è fatto di tanto mistero. E questa è la nuova canzone prodotta dal duo italiano degli Ave, nato a Brunico in Trentino Alto Adige. Sono due giovani, giovanissimi DJ e produttori, e sono Enrico e Adri che allora si sono messi insieme per realizzare questo progetto musicale Ave, protagonisti dell'M2Hot. La novità che avete appena ascoltato si intitola Meet Me in the Dark, l'incontro al buio, quello fatto anche un po' di mistero e anche un po' di piacere. Perché era

Adesso, come direbbero quelli bravi, proviamo a fare un passo avanti. Abbiamo parlato del codice della strada, dell'aumento delle sanzioni all'interno del periodo e della fascia estiva da giugno, luglio, agosto. C'è un più 13% di multe, ma ci sono anche tantissimi amori che possono nascere durante il periodo estivo. Quella cotta, quella crush, quell'amore sotto l'ombrellone, se volessimo utilizzare l'immaginario, insomma, di tutti quanti. Ora però vi chiederei di fare uno sforzo, magari, e pensare anche alle cose importanti nella vostra coppia. Se avete una relazione duratura, a tempo indeterminato, definiamola così, ci saranno sicuramente delle passioni che condividete. Anche perché dobbiamo fare una provocazione. Quante volte magari avete sentito dire: io e il mio ragazzo abbiamo la stessa passione per l'arrampicato, oppure io e la mia ragazza guardiamo sempre serie TV insieme. Bene, peccato che dietro a questa affermazione si nasconde sempre

0: Ramadan, qui però anche con Jonas Blue. Avete ascoltato questa canzone alle 10 e 18 minuti. Lunedì mattina stiamo parlando di hobby di coppia, perché è evidente che in una coppia rodata, dove ci sono persone che hanno un progetto a lungo termine della propria relazione, ci siano anche delle passioni da condividere. Ecco, non sempre si arriva così, preparati allo stesso modo, ma tra poco vi spiego tutto.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tre birre Peroni da 330 ml in promo Lidl Plus a 1,79 euro e hamburger di bovino 480 grammi a 4,89 euro. Lidl, vale davvero. Mi manchi
2: ma domani torno. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 899, TAIG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it. Torni sempre al tuo
3: paese. Non voglio essere fritto!
2: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
3: E gli altri?
2: Gli altri vadano a farsi friggere! Fiorentini, le gallette,
1: gli snacchini. Uno dei party più iconici di Ibiza arriva in Italia. Paradise Venice, 1 agosto 2026, Spiaggia del Faro, Jesolo. 8 ore di musica con Jamie Jones e tanti altri DJ internazionali. Paradise Venice, 1 agosto 2026, Spiaggia del Faro, Jesolo. Tutte le info su m2o.it. Biglietti in vendita su ticketsms.it.
4: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex. L'antitraspirante davvero efficace.
5: Questa settimana da Aldi tante offerte, come hamburger di vitello 2 per 100 grammi, 100% carne italiana a 1,99 euro, e anguria coltivata in Italia a soli 29 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
7: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
8: Unimarconi è il primo ateneo digitale italiano, riconosciuto dal MUR. Ampia offerta formativa per acquisire competenze professionali. Sedi in tutta Italia, servizi dedicati e agevolazioni economiche. Scegli una formazione che fa la differenza. Iscriviti oggi su unimarconi.it.
9: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
10: La mamma vuole abbracciarti ancora.
11: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
12: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna, come Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro.
13: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
14: We are M2O.
15: Tonto, mica tonto. Tonto, giocherò tonto. Tarrica passerle.
16: Wiggity wiggity wiggity wow. We play

0: Illuminati, si intitola Live Your Life e l'avete appena ascoltata su M2O. Più musica sì, ma meno passione di coppia. Ci stiamo interrogando su questo. Quante coppie, ovviamente di lunga data, diciamo già con delle fondamenta e delle basi abbastanza solide, condividono delle passioni importanti insieme? Vi sento e vi leggo anche scatenatissimi al 342-654-3210. Tra poco ne parliamo, intanto abbiamo preparato la musica del passato del nostro M2O Old, visto che stiamo per andare nel 1991. Ma prima meteo e aggiornamenti della redazione.
1: M2O M2O DJ Station.
2: Il riaccendersi della guerra tra Iran e Stati Uniti, che si sono nuovamente attaccati nelle ore scorse, fa volare il prezzo del petrolio. Il Brent stamattina ha subito un incremento di quasi 5.5% e viene scambiato a quasi $80 al barile. Chiusura in calo invece per le borse asiatiche, deboli in apertura quelle europee. Voltiamo pagina, decine di operatori sono al lavoro a Bangkok per identificare le persone coinvolte nel vasto incendio divampato nella notte in un bar della capitale thailandese. Il bilancio provvisorio parla di 27 morti e oltre 30 feriti, ancora sconosciute le cause del rogo. Ora il tennis, Jannik Sinner trionfa a Wimbledon per il secondo anno di fila e diventa il decimo tennista a riuscirci dall'inizio dell'era Open. Il numero uno del mondo ha battuto in 4 set il tedesco Sasha Zverev. Oggi la storia ha incontrato il futuro, ha affermato il ministro dello sport Abodi, che con Sinner è già presente. Ora le previsioni meteo.
3: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: L'alta pressione subtropicale torna a rafforzarsi sul nostro paese, portando temperature elevate. Nel pomeriggio tempo stabile ovunque, qualche annuvolamento sui rilievi alpini, ma con un basso rischio di piogge. In serata cieli sereni da nord a sud. L'appuntamento con il meteo.it torna nella prossima edizione. This is M2O. M2O. Too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave.

0: potente, è ironica, è sexy, è spicy. Non parlarmi, bacio e basta. Questo è anche il testo della canzone dei Right Said Fred dal 1991 con la loro I'm Too Sexy, canzone che abbiamo ascoltato per il nostro M2O. Musica del passato che trovate alla mezza di ogni ora qui da noi su M2O, e proveremo a cercare quelle coppie, ovviamente stabili, con una base molto solida, a tempo indeterminato, definiamole così, che condividono delle passioni importanti nella loro vita, oppure anche perché si sono conosciute grazie a quella passione, perché il trend è tutt'altro, cioè proprio d'altro avviso, visto che secondo gli ultimi sondaggi e i grandi esperti delle relazioni di coppia, gli hobby di coppia non esisterebbero più. Angela.
1: Ciao M2O.
0: Ciao.
1: La grande verità per me e mio marito, sposati da un anno e insistiamo insieme dal 2017,
0: sì,
1: è che non abbiamo niente in comune.
0: Niente.
1: Forse qualche gusto politico.
0: E quello è
1: nient'altro.
0: Importante.
1: Ognuno ha le sue passioni, ognuno ha i suoi hobby.
0: Ok.
1: E ci ritagliamo dei momenti in cui stiamo insieme senza fare niente se non un aperitivo e a raccontarci le giornate degli altri.
0: Le giornate degli altri.
1: Cioè in realtà di noi due sarebbe. Ah, ciao.
0: Quindi condividete la giornata, giustamente, quindi avete una grande comunicazione, però nessuna passione. Ma non ti è mai venuta voglia, oppure anche agli altri che stanno ascoltando, di condividere o convincere magari la propria compagna o il proprio compagno a entrare a far parte del proprio mondo di passioni?

0: in una versione remix di Purple Disco Machine, appena ascoltata alle 10:40 minuti. Lunedì mattina su M2O ci stiamo interrogando sull'esistenza o meno delle passioni di coppia. A dir la verità, ci sono tantissime coppie che stanno scrivendo al 342-654-3210 che non condividono assolutamente nulla. Eppure, secondo me, non siete sinceri fino in fondo, perché in qualche modo vi influenza la passione dell'altro.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tre birre Peroni da 330 ml in promo Lidl Plus a 1,79 euro e hamburger di bovino 480 grammi a 4,89 euro. Lidl vale davvero.
2: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti, benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina da 15.950 euro oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
3: Ho comprato una perla nera.
4: E perché?
3: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
4: E perché?
3: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
5: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vinciltesorodellestate.it.
6: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
7: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
8: Che fame!
9: Mac!
7: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menu large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le in app su mcdonalds.it.
10: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
11: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
12: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
13: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
14: Entri da Roma Antica. Davanti a te tante ricette, così invitanti. Le guardi. Come sceglierne una sola? Allora inizi. Un taglio su misura, esattamente quanto ne vuoi. L'assaggi ed è subito croccante. Si capisce al primo morso. L'impasto lievitato 24 ore è fatto ogni giorno. Ah, ecco perché sono così tante. Perché una non basta. Roma Antica, la pizza alla romana. Scopri il punto vendita più vicino su romanticapizza.it.
15: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
16: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
15: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è solo da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
16: Grazie, mi sento già più carico.
15: Info su toyota.it.

every day. L'estate su M2O suona così. M2O.

Arrabbiato, sono molto contrariato. Ancora una volta mi devo arrabbiare con Rihanna, che avete appena ascoltato con la sua SNM alle 10:47 minuti su M2O. Ma Rihanna, questo nuovo disco, questo nuovo album, lo vogliamo fare oppure no? Vogliamo tornare a cantare dal vivo oppure no? No, lo dico perché anche ieri sera, in quel di New York City, durante la brevissima residency di Jay-Z allo stadio, lì non mi ricordo se lo Yankee o comunque uno stadio lì a New York, si è presentata lei così dal nulla a cantare insieme a Jay-Z. Ma cantare anche per gli altri, fare un tuo tour? No, non vogliamo più lavorare, cara Rihanna. Ecco, questa è la mia solita invettiva che ogni tanto voglio.

0: di Rihanna, che ogni tanto mi esce così proprio naturale. Stavamo parlando di come non esistano più gli hobby di coppia. Partiamo dai vostri messaggi che generosamente avete mandato al 342 654 3210. Elisa, prego.
1: Io e mio marito ci amiamo da 31 anni. Oh, lo dico bello. Sinceramente, perché è così.
0: Sì. E cosa condividete?
1: E come hobby abbiamo di farci ognuno le passioni proprie.
0: Ah, no, perfetto.
1: E questo è il segreto fondamentale, secondo me. Poi ci sono anche più momenti che condividiamo qualcosa,
0: sì,
1: quando non siamo al lavoro, però la base fondamentale è che ognuno deve avere le proprie passioni.
0: Certo.
1: Lo dico veramente col cuore. Ciao a tutti, buona giornata. Elisa da Ponzacco,
0: Elisa,
1: Pisa.
0: Hai una voce proprio da innamorata dopo 31 anni di matrimonio con tuo marito. È una bellissima situazione. Eppure, secondo me, non siete sinceri fino in fondo. Perché se avete una passione importante, che sia il trekking, lo sci, il nuoto, una serie TV, la musica, i festival, per forza di cose c'è una sorta di voglia magari di condividerla con la persona che amate. E tutto questo ha un nome in psicologia, si chiama effetto camaleonte. Potete già immaginare anche di che cosa si tratti, ma tra poco ne parliamo. Intanto, fratelli Savino, wanna!

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Sempre bella questa canzone degli Another, Talk to You, la conoscete benissimo e oggi avrete l'opportunità di ascoltarla più e più volte, visto che è abbinata al nostro Play with us. Il momento ludico di M2O, che in questa occasione vi premia con la nuova t-shirt Dance with us di M2O, oltre al cappellino, al portapass e agli stickers. Chi è il vincitore?
3: Vincenzo Sesto Calende, Play with us.
2: Vincenzo, hai vinto tu, bravo.

voce di Aloe Black. SOS è il titolo della canzone che avete appena ascoltato su M2O. Più musica sì e meno passioni di coppia. Questo stiamo raccontando. Anche i vostri messaggi dimostrano come le coppie di lunga durata, a tempo indeterminato mi piace definirle, che hanno delle basi solide in sostanza, hanno comunque degli spazi di indipendenza anche a livello

cui questo effetto camaleonte poi può essere trasportato e anche, diciamo così, preso per quanto riguarda gli hobby. Infatti non è solo una questione di comportamento, è una questione di passione. Infatti se imitiamo inconsciamente il linguaggio del corpo di qualcuno, insomma, ci può far piacere, così anche come condividere una passione, non c'è niente di male.

0: voglia di far festa ogni volta che sento la canzone dei Prospa, Free Your Mind. Questo è il titolo che conoscete benissimo. Passione di coppia, Mea scrive: io e il mio compagno abbiamo tante passioni in comuni, la moto, lo sci, i concerti, il cinema, il casino con gli amici. Beh, effettivamente sì, perché se si condivide una grande parte di vita, un passaggio insieme, anche gli hobby possono influenzare. Anche perché non è solo un imitare il linguaggio, i gesti e i comportamenti, è proprio condividere una passione. E allora il punto è un altro: chi si avvicina alla passione dell'altro?
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
3: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
6: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
0: Lunedì 13 luglio 2026, le 11:02. Sì, lo so, stiamo parlando di passione di coppia. Tra poco

traccia del romanticismo nella canzone di Kanye West e Adam Levine, Hear Them Say. Questo il titolo della canzone che avete ascoltato alle 11:05 minuti. Lunedì mattina in diretta su M2O ci sono io, sono Davide Rizzi, e si continua a parlare di passioni di coppia. Andrea scrive: io e la mia compagna abbiamo la passione di Pokémon Go, le terme e andare alla ricerca di panchine giganti. Questa me la devi spiegare però. Ma panchine giganti in che senso? Quando magari ti trovi sul cucuzzolo della montagna, c'è quella mega enorme panchina dove ci si possono fare le foto, una sorta di Instagram opportunity? No, perché una roba del genere l'ho vista anche in Salento, cioè c'erano tutte delle sdraio enormi, gigantesche, dove le persone potevano salire, arrampicarsi e fare delle foto così, per fare un po' l'effetto Alice nel Paese delle Meraviglie. Che passione bizzarra che hai, però vedi, la condividete come? Anche perché, diciamoci la verità, cioè avvicinarsi ai gusti del proprio partner, cioè è normale, è sano, spesso anche bello. Il problema nasce quando questo avvicinamento diventa un po' a senso unico, quando uno dei due smette magari di coltivare le proprie passioni per andare incontro a quelle dell'altro.

Head Full of Dream, una versione remix di Tiesto che avete ascoltato alle 11 e 12 minuti. Sono sempre una grande esplosione di vita e di vitalità le canzoni dei Coldplay, quindi è anche un piacere a riascoltarle qui su M2O, dove intanto continuano ad arrivare messaggi al 342-654-3210, perché a quanto pare allora le questioni degli hobby di coppia insomma devono essere risolte. Abbiamo detto che è un po' difficile che una coppia in sé possa condividere in toto una stessa passione, ovviamente non impossibile, però di fatto c'è una questione

parte, oppure invece siamo noi che ci facciamo trascinare dalla nostra amata, dal nostro amato. Insomma, è una questione di equilibrio di coppia, anche perché la domanda non è quanti hobby condividete, ma chi si è mosso per arrivarci, perché alla fine, come lo sappiamo, nelle coppie di lunga durata c'è sempre un compromesso da accettare, un compromesso della felicità, eh.

L'avete appena ascoltata alle 11:15 su M2O. Mi sembra di capire che la questione passioni di coppia stia ancora tenendo banco al 342-654-3210, ma come direbbero quelli bravi, si è fatta una certa e dobbiamo andare avanti, per forza di cose. Ma vi prometto torneremo sull'argomento, perché la questione del compromesso e condivisione delle passioni è qualcosa che ovviamente andrà avanti sempre nella storia dell'umanità, avanti e oltre anche dopo di noi. Detto questo, non senza guardare al futuro, dobbiamo guardare al passato. Lo so, oggi è una mattinata un po' del genere, d'altra parte anche il 13 di luglio e stiamo arrivando anche noi. Ora, scherzi a parte, ci avete mai fatto caso?

in una giornata normale state camminando e siete grati al mondo e all'umanità per un'invenzione che a volte non viene considerata o che diamo per scontato. Banalmente, l'altro giorno ero lì proprio accaldato, 40 gradi a Milano, una roba folle, non funzionava l'ascensore di casa per raggiungere un sesto, settimo piano, non mi ricordo, di un amico che stavo andando a trovare. Mi sono fatto tutta la scalinata a piedi e avevo tipo un polmone che stavo per sputare. Ora, vogliamo ricordare anche l'ascensore quanto sia stato rivoluzionario come invenzione dell'umanità? Ecco, l'invenzione più importante per voi la potete raccontare al 342 654 32.

0: 11:20 minuti. Invenzioni della storia dell'umanità che ci hanno rivoluzionato. Al di là della ruota del fuoco ce ne sono tante che ci aiutano. Prego, chi abbiamo?
1: Ciao.
0: Ciao.
1: Per me l'invenzione più importante.
0: Sì. Quale?
1: Che dici? Ovviamente ha aiutato non solo la generazione delle donne, ma adesso anche quella degli uomini.
0: Sì.
1: È puntini puntini la lavatrice.
0: La lavatrice, ma complimenti a chi ha inventato la lavatrice.
2: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
3: Ciao patatina!
4: Ciao patatina!
3: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
4: E cioè?
3: Buona, ma non fritta.
4: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
5: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Quante cose al mondo vuoi fare, costruire, inventare.
8: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
9: Amore, è fatta. Sono stata in Citroen e l'ho comprata.
10: Cosa?
9: Ma sì, Citroen C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
10: Ma arriva per le vacanze?
9: Certo, è già qui. Con consegna express Citroen C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
11: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
12: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
13: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
14: Che fame!
15: Mac!
13: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
16: Finalmente ci siamo! Vacanze? Stiamo arriva!
17: Ansia da partenza? Lasciala a casa. Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
16: 13.750 euro?
17: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7,99, TAG 11,81, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi e dimissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.

0: ascoltato alle 11:29 minuti. Siete su M2O e ci stiamo interrogando su quali siano state le 50 o anche più incredibili invenzioni della storia dopo la ruota e il fuoco, si intende. Allora, ognuno ha le proprie priorità, le proprie esigenze. Quindi partirei dai vostri messaggi, prego!
1: Ciao, buongiorno. Ciao. Ciro da Napoli. Ciao, Ciro. Secondo me l'invenzione più importante che poi ha dato l'input per tutte le invenzioni che adesso noi soffriamo è l'energia elettrica.
0: Ciao, certo, ovviamente l'elettricità. E poi chiamiamo.
2: Buongiorno Davide, Serena da Roma.
0: Ciao.
2: Secondo me l'invenzione che tuttora ringrazio, continuerò a ringraziare, penso il materasso.
0: Il materasso? Cioè, il materasso.
2: Come mettere dopo una giornata di lavoro, buttarsi lì sopra. Comunque, vabbè, tutte le cose belle si fanno lì sopra, quindi.
0: Certo, la comodità
2: tanto,
0: in generale.
2: Tanto di cappello per chi l'ha inventato.
0: Il materasso è singolare, come diciamo invenzione che ha rivoluzionato un po' il mondo, anche il modo di riposarsi. No, raccontiamo questo perché è uscito un articolo molto interessante, anzi, della rivista americana Atlantic, che ha chiesto a 12 tra scienziati, storici della tecnologia e imprenditori di stilare una classifica delle 50 invenzioni che hanno cambiato di più la vita umana dopo la ruota. Ecco, sono tante anche quelle particolari, ma al decimo posto troviamo il motore a vapore, al nono posto internet, ed è assurdo come internet sia solo al nono posto di questa classifica, e all'ottavo posto il vaccino. Tra poco vi dico le altre, adesso stiamo nel passato, ma dell'M2 Old.

0: Un classico ormai che ha segnato una svolta nella carriera di Ricky Martin. Dal 1999 era proprio lui con Living la Vida Loca, la canzone che abbiamo ascoltato per il nostro M2 Old, musica del passato che trovate alla mezza di ogni ora qui da noi su M2O. Mentre ci interroghiamo su questa classifica delle 50, noi racconteremo le prime 10 invenzioni più importanti che hanno veramente cambiato le sorti dell'umanità. Abbiamo già raccontato come all'ottavo posto ci sia il vaccino, ma adesso vorrei sentire anche le vostre, che non so se...
1: Ciao, sono Federico da Lucca.
0: Ciao Fede.
1: Ma vogliamo parlare dell'inventore dell'aria condizionata?
0: Ma grazie, grazie.
1: Cioè, io darei tutti gli anni il premio Nobel per la pace a chiunque l'abbia fatto.
0: Bravo.
1: È stata troppo travolgente.
0: Guarda Fede, ciao. Con me sfondi una porta aperta. Sono sempre della grande idea che l'aria condizionata faccia male a chi non ce l'ha, ma è tutto un altro discorso. Classifica: al settimo posto abbiamo il motore a combustione, appunto inventato a fine 800. Al sesto posto della classifica abbiamo la carta, anche perché è vero che prima della carta esistevano il papiro, le pergamene, ma erano troppo costose e difficili da produrre, così la carta ha rivoluzionato il tutto. Al quinto posto le lenti ottiche. Ora effettivamente non ci rendiamo abbastanza conto, però le proprietà del vetro hanno dato una svolta anche alla ricerca scientifica. Pensate agli occhiali, microscopi, telescopi, tutto quanto, visto che la scienza contemporanea si basa sull'osservazione e tutto nacque da lì. Al quarto posto abbiamo l'elettronica e i semiconduttori. D'altra parte sono la base della fisica e della tecnologia contemporanea: computer, smartphone, elettrodomestici, tutti partono dai semiconduttori. Terzo posto, medaglia di bronzo per le invenzioni che hanno sì segnato l'evoluzione umana e la storia, la penicillina del 1928, scoperta da Fleming. Al secondo posto, come avete detto anche voi, l'elettricità. Ma attenzione, al primo posto di questa classifica abbiamo la stampa a caratteri mobili.

0: e ti sarà dato, forse un po' dubitativa, la canzone di Rita Ora, Ask You and Shall Receive, alle 11.41 minuti su M2O. Daniele scrive al 342-654-3210. Va bene tutte le invenzioni, ma nessuna invenzione regge il confronto con due tra le più importanti, la birretta gelata e M2O a palla fine giornata lavorativa. Daniele, vabbè, tu sarai anche di parte, però hai dato proprio un'immagine di relax, divertimento e di festa, tipico soprattutto della giornata estiva.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
2: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
3: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
4: Ma da quanto siamo su quest'isola?
5: Bah, ho perso il conto.
4: Guarda, una mini bottiglia con un messaggio!
5: Stappiamola!
4: Allora, che c'è scritto?
5: Mini Prosecco maschio trasforma ogni momento in una maxi festa.
4: Allora l'aperitivo è salvo!
5: L'aperitivo sì, ma noi?
4: No, non pensiamoci adesso.
2: Salva anche la tua estate con Mini Prosecco. Feste, bollicine, musica. E naturalmente l'aperitivo con Mini Prosecco maschio. Mini Prosecco, maxi party. Vieni a trovarci a Beach Like a DJ.
6: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
7: Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi salamella da 400 grammi a 2,89 euro e salsa barbecue da 300 ml a 1,19 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: Ufficio cose smarrite?
10: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
9: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
10: Mi sento già più carico.
9: Info su toyota.it.
11: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale, una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: every day.
1: L'estate su M2O suona così.

8 soli cavalli, così italianizzando Only the Horses, la canzone di Sister Sister appena ascoltata alle 11.47 minuti su M2O, dove anche oggi abbiamo preparato il nostro bagno di cultura generale. Fatti della storia che in qualche modo hanno cambiato un po' le sorti del nostro mondo. No, ci siamo concentrati sulle invenzioni in quest'ora qua, però anche i fatti della storia accaduti il 13 di luglio meritano di essere raccontati, perché oggi 13 luglio, ma del 1923, per promuovere un progetto inizialmente considerato solo immobiliare in un distretto di Los Angeles, veniva inaugurata e veniva installata a lettere monumentali alte 15 metri la scritta Hollywoodland. Poi, negli anni successivi, esattamente nel 1949, la parte land venne tolta. Non sapevano ancora che stavano vivendo l'età d'oro e l'inizio dell'età d'oro del cinema, proprio quella di Hollywood. Mettiamo la musica, Merck & Cremons,

Republic con Chasing Paradise, appena ascoltata su M2O mentre stiamo facendo il nostro bagno di cultura generale. Fatti della storia che in qualche modo hanno segnato il nostro mondo e l'umanità, ma certo, perché il 13 di luglio del 1973 veniva pubblicato Queen, l'album è ovviamente l'album omonimo della band britannica che tutti conosciamo e ha posto le basi, diciamo, non solo alle sonorità contemporanee, ma proprio ad una rivoluzione musicale che solo Freddie Mercury e tutti gli altri hanno potuto sapere. Ma la cosa interessante è che questo primo album, appunto Queen, veniva accolto dalla critica un po' tiepidamente, per dire sì, sono bravini, ma nulla di che, non faranno mai strada. E invece...

0: la sua Baleno VW, una versione remix che chiude queste tre ore di diretta insieme su M2O. Detto questo, è la settimana delle settimane per i live in Italia. Chissà se già fuori dall'ippodromo La Maura di Milano ci saranno dei fan in coda, visto che il prossimo weekend arriverà proprio Bad Bunny e il suo live. Tutti che vogliono entrare nella casita, e noi ovviamente da appassionati di musica seguiremo l'evento e lo racconteremo anche. Ci sentiamo domani, ora microfono a Marlene.
1: M2O, in tour, insieme a Radio DJ. Beach like a DJ. Beach like a DJ. Quattro weekend di luglio, quattro spiagge. E la festa si apre con la musica di M2O. Beach like a DJ. Terza tappa, Alghero, con Walter Pizzulli. Da venerdì 17 a domenica 19 luglio 2026. Intrattenimento, sport e attività sulla spiaggia con gli speaker di Radio DJ e la musica di M2O. Scopri il programma completo su m2o.it. La festa va in spiaggia.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
3: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
4: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Mi manchi ma domani torno.
6: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
7: Torni sempre al tuo paese.
8: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
9: Eccomi, eccomi, grazie Davide, a domani. Allora, che facciamo? Vogliamo iniziarla questa nuova settimana insieme? Ci sono tre non stop. Ciao, sono Marlene.

Young Money.

0: and Strangers di NC, Nicki Minaj. Sono sconvolta perché mi sono appena ricordata che è del 2017. Ehi, si invecchia qui. Ciao, buon inizio di settimana, sono Marlene. Anche oggi facciamo insieme il nostro viaggio musicale di due ore, come ogni giorno, da mezzogiorno alle due. Da dove vi faccio partire oggi? Dalla Lituania, poi giriamo il mondo e arriviamo in Scozia, se tutto va bene, tra circa due ore. Certo che tutto va bene. E faremo anche un Play With Us entro le due. Non scrivete adesso, ma io il numero ve lo do lo stesso. 342 6543 210. Si parte.
1: M2

i Medusa. Insieme ad Harry Camamille, Don't Wanna Go Home. Questa è quella del "se non metti l'ultimo noi non ce ne andiamo". È proprio quella lì. L'hanno fatta per quel motivo lì, perché la gente voleva continuare a ballare e allora, giustamente, non volevano tornare a casa. C'è Khalid su M2O.

0: Dalla Germania, Clapton, Wanderlust, voglia di viaggiare, ma come il lunedì, non siete stati in giro nel weekend? Salutiamo quelli che invece il weekend non l'hanno fatto e magari sono in vacanza oggi. Ah, che bello! Un po' di saluti sparsi alle ragazze, gli ascoltatori nuovi, gli international e quelli che sono qui anche di notte, che non spengono mai la radio, bravi!
1: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
2: Le due leggende del rap italiano in concerto all'Ippodromo SNAI San Siro.

0: 10 anni dall'uscita di Santeria, due show esclusivi con tutte le loro hit. Marra e Gue, Ippodromo SNAI San Siro. Tutte le info su m2o.it. Sabato 12 settembre già sold out. Biglietti per il 13 settembre in vendita su ticketone.it. Non voglio nuovi
1: friends. Allora, com'è andata la serata?
2: Ma guarda, niente di speciale, c'erano giusto due amici. Abbiamo fatto quattro chiacchiere e preso giusto un aperitivo.
1: Beh, quindi non mi sono persa un granché.
2: Nah, non ti sei persa niente.
3: Mini Prosecco Maschio trasforma ogni momento in un maxi party. Mini Prosecco Maxi Party. Vieni a trovarci a Beach Like a DJ.
4: Unimarconi è il primo ateneo digitale italiano, riconosciuto dal MUR. Ampia offerta formativa per acquisire competenze professionali. Sedi in tutta Italia, servizi dedicati e agevolazioni economiche. Scegli una formazione che fa la differenza. Iscriviti oggi su unimarconi.it.
5: Ho comprato una perla nera.
6: E perché?
5: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
6: E perché?
5: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
7: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
8: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, portaabiti e powerbank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
9: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tre birre Peroni da 330 ml in promo Lidl Plus a 1,79 euro e hamburger di bovino 480 grammi a 4,89 euro. Lidl vale davvero.
10: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
11: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.

White Girl Wasted, la canzone di Anna, che è stato un assaggino del suo nuovo album, il secondo, che finalmente è uscito qualche giorno fa. Ci sono dei featuring interessanti, pesanti, tipo quello con Lazza, però bisogna ascoltarlo tutto l'album perché ci sono un sacco di sorprese. Brava Anna, la sua scalata verso il successo continua, inesorabile. Che ore sono? Ah beh, quel momento lì, bisogna andare indietro nel tempo. Facciamo un viaggio bello lontano, chissà quanti ricordi vi si sbloccheranno. Vi dico che vi porto nel 1989. Pump Up the Jam.

Pump Up the Jam. Ve l'avevo detto che vi avrei sbloccato un po' di ricordi. I Technotronic dal Belgio. 1989. Una volta allora vi facciamo questo regalo. Un viaggio indietro nel tempo grazie al nostro M2 Old.

0: another place.
1: In another time.
2: And in another place.
0: Bastille, insieme ad Alessia Cara su M2O più musica. Un giretto in Norvegia ormai ce lo facciamo tutti i giorni con i The Bausa. Magnetic.

0: M2O.
1: M2O.
0: Più musica.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
4: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
3: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
5: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, macchina per sottovuoto a 14,99€ e da giovedì, cuscino memory rinfrescante a 19,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
7: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
8: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
9: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL, tua in 35 rate da 139 euro al mese, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.463 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,32%. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.

Angèle, la voce magica di Ultranate, Moving to the Sun. Beh, questo è decisamente il periodo per muoversi alla ricerca del sole, delle vacanze, del mare, magari delle feste, dei party, le spiagge affollate. No, fermi tutti. C'è qualcuno che sogna l'esatto opposto, magari proprio un posto dove non c'è nessuno, ma talmente nessuno che è quasi impossibile arrivarci. Però a quanto pare il turismo sta andando sempre di più in quella direzione e infatti nascono posti come El Elevador, l'ascensore, dove si trova a El Hierro, che è la più piccola e occidentale delle isole Canarie ed è anche uno di quei luoghi dove il tempo sembra veramente essersi fermato. È stata dichiarata riserva della biosfera dell'UNESCO nel 2000 e è praticamente un paesaggio vulcanico. Ci sono questi villaggetti con giusto 3-4 abitanti, forse? E basta. Perché uno dovrebbe andare lì? Dovrebbe andare a El Elevador? Perché questo

posto questa specie di hotel, ma chiamarlo hotel è anche un po' paradossale, visto che è formato da una sola struttura, una stanza con la cucina, il letto, il bagno e una finestra sul paesaggio vulcanico e il mare. Basta, non c'è wifi, non c'è televisione, non c'è niente. È il posto perfetto per chi vuole davvero stare da solo. E oltretutto hanno un metodo di prenotazione molto particolare, proprio per seguire questa loro filosofia. E il metodo è: mi devi scrivere una lettera, mi scrivi perché vuoi venire qua, mi scrivi come ci hai scoperti e noi poi ti rispondiamo con una lettera. Quindi, con calma, sapete quando si dice vita lenta? Eccola, è questa, subito, Romy!

Walker insieme ad Ava Max si chiama Fate. Vi ha colpito la storia dell'hotel? Adesso allora lo faccio anch'io, mandatemi una lettera, niente più messaggi. Sto scherzando.

0: Che featuring pazzesco, The Weeknd insieme a Kendrick Lamar, Pray For Me. Ma questa è l'ultima di oggi? Ma va, è solo l'ultima del mattino. State qua, eh.
1: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
2: Voce generata in AI.
3: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
4: Kia. Movement that inspires.
0: Ormai siete diventati bravissimi. Grazie Federica per avermi ricordato della pausa pranzo. Corretto, è il momento della pausa pranzo dell'inizio del pomeriggio del nostro M2 Hit.
5: M2O. Più musica. M2O. M2 Hit. The Italian Remix.

0: hit.
1: E so che sto bene sul trap, ma sto bene anche sul boom bap. Ehi, questa non è roba da rap, ma roba swag. Gioca sano, vibe, you know that we throw in it back. Ehi, e so che sto bene sul trap, ma sto bene anche sul boom bap. Ehi, questa non è roba da rap, ma roba swag. Gioca sano, vibe, you know that we throw in it back. Ehi, e so che sto bene sul trap, ma sto bene anche sul boom bap. Ehi, questa non è roba da rap, ma roba swag. Gioca sano, vibe, you know that we throw in it back. Ehi, e so che sto bene sul trap, ma sto bene anche sul boom bap. Ehi, questa non è roba da rap, ma roba swag. Gioca sano, vibe, you know that we throw in it back. Ehi.

M2IT, The Italian Remix. È il nostro modo di segnalarvi che il pomeriggio è ufficialmente iniziato, praticamente la sigla del pomeriggio, lunedì, M2O. Più musica!

0: Ready to go, serviva un po' di carica, ci ha pensato Martin Solveig. M2O lunedì pomeriggio, ciao, sono Marlene. Siamo esattamente a metà del nostro viaggio musicale che facciamo insieme tutti i giorni da mezzogiorno alle 2. Il numero lo avete segnato, imparato a memoria, ve lo siete tatuato. 342-654-3210. Dai che è facilissimo e serve anche per il Play With Us. Oggi si gioca con gli Another, Talk To You. Quando li sentite è il momento di provare a vincere la nuova t-shirt Dance With Us, cappellino, portapass e stickers. In bocca al lupo.
1: M2 Hot. Le hits di domani. The hits of

0: K2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Allora, abbiamo qui la nuova t-shirt Dance With Us che è bellissima. Poi cappellino, poi stickers, poi portapass. Ma non sarà troppo? Ma per voi questo è altro. Allora, chi è il fortunato o la fortunata vincitrice di oggi? Ricordatevi che se non vincete adesso potete riprovarci. La canzone è sempre la stessa, quella degli Another, e questo era decisamente il momento giusto per provare a giocare. Comunque, bravo, ti chiamiamo noi, non devi fare nulla. Sandro da Pistoia, bravissimo, subito, c'è Go.

Colocco, la canzone di Gordo, di solito vi piace cantarla, ma quando arrivano i messaggi con la vostra voce cantata io vi voglio bene e non vi metto in onda. Allora, il weekend lo possiamo già vedere da lontano? Molto da lontano. Vi ricordo che nel weekend arriva Ilario con la classifica ufficiale di M2O, la M2O Chart, 20 canzoni, 20 hit, il sabato dalle 21 alle 22. M2O.

0: 1793, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tua la strada, tua la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, in rata finanziaria.

0: Penale residua 11.961 euro. TAN 7.99. TAEC 11.25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
1: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Nen. Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta a consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
3: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
4: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
3: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è solo da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
4: Grazie, mi sento già più carico.
3: Info su toyota.it.

Mace con Salmo e Cola Pesce. Cattive abitudini qua su M2O non ne abbiamo. Abbiamo solo buone abitudini, tipo quella di farvi fare questo bellissimo viaggio indietro nel tempo una volta all'ora. 1991. Iniziava l'era di internet. Eravamo proprio su un altro pianeta. E ascoltavamo soprattutto questa canzone anche perché era una delle più suonate agli eventi sportivi di tutto il mondo. Super Bowl, le squadre di NBA, la Major League del baseball. Se vi dico Get Ready for This to Unlimited, ecco, mi aspetto che voi rispondiate. Alzo giusto un pochino il volume.

Get Ready for This, Two Unlimited. L'anno era il 1991. Vi ho reso felici, eh? M2 Old. M2 Old.

si chiama Fortnite. Taylor Swift insieme a Post Malone. Taylor Swift che adesso è una donna sposata. Allora, se già dopo un matrimonio normale c'è bisogno di qualche settimana per riprendersi dallo stress, immaginatevi un matrimonio al Madison Square Garden. Che stress organizzarlo. Però ce l'ha fatta, si sono sposati. Evviva! Yalla FG!

0: Ehi, ma questa è la ex numero uno, Mario, eh?
1: Mi sono accorto.
0: Magnetic di The Bosa, questi tre ragazzi norvegesi sono al secondo posto, scendono per lasciare la vetta della nostra DJ Parade questa settimana a...
2: numero uno! DJ Parade con Albertino Alba e Fargetta. Il sabato sera alle 11 su M2O.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
4: Ma da quanto siamo su quest'isola?
5: Ho perso il conto.
4: Guarda, una mini bottiglia con un messaggio.
5: Stappiamola.
4: Allora, che c'è scritto?
5: Mini Prosecco Maschio trasforma ogni momento in una maxi festa.
4: Allora l'aperitivo è salvo.
5: L'aperitivo sì, ma noi?
4: No, non pensiamoci adesso.
6: Salva anche la tua estate con Mini Prosecco. Feste, bollicine, musica. E naturalmente l'aperitivo con Mini Prosecco Maschio. Mini Prosecco Maxi Party. Vieni a trovarci a Beach Like a DJ.
7: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
8: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
9: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro.

Woman, la nuova di Peggy Gou insieme ad Ayra Starr. M2O Peggy Gou, che è stata tra le protagoniste del Kappa Future Festival dal 3 al 5 di luglio. C'eravate? Ci siamo visti là per caso? Comunque, grande Peggy Gou, come tutti gli altri DJ, il festival è imperdibile, sta diventando sempre più pazzesco. Quest'anno 125.000 persone arrivate da 152 stati, 130 artisti, 6 palchi, pazzesco. E infatti bisogna farlo volare ancora di più questo festival. E la novità di quest'anno è che il 13 e il 14 novembre il Future Festival si sposta in Messico, al Parco Fundidora a Monterrey. Ci sono già un po' di spoiler per quanto riguarda i DJ in lineup. Se siete da quelle parti, perché no? Perché non testarlo anche all'estero? Il Messico quest'anno ha decisamente un sacco di eventi pazzeschi: i mondiali, il nuovo Future Festival, Elton John che torna lì in concerto il 2 e il 3 di ottobre per dare, diciamo così, l'addio ai fan messicani. Sta facendo questo tour, lo stava facendo, interrotto più volte, adesso lo riprende. Ma la notizia vera è che Elton John a settembre aprirà il suo primo club esclusivo a Venezia. Si sa solo che aprirà a settembre, che sarà esclusivissimo, avrà una sala cinematografica all'interno, ovviamente tantissima musica live, e quindi chissà che noi fan italiani non saremo così fortunati da riuscire ogni tanto a beccarci qualche live improvvisato dentro il suo club a Venezia da parte di Elton John. Beh, sarebbe un sogno.

John Summit, G-Volt, Julia Church, Shades of Blue, M2O, stiamo quasi per salutarci. Arriva Gigi Doug. Questa è la canzone che ha segnato il suo ritorno sulla scena musicale dopo uno stop. My New Life.

0: è scozzese, arriva da Edimburgo. Si chiama Barry Can Swim, Return to Bebo. E con questa ci dobbiamo salutare. Torno domani a mezzogiorno. C'è Ilario. Ciao.
1: M2O. M2O in tour insieme a Radio DJ.
2: Beach like a DJ.
1: Beach like a DJ. 4 weekend di luglio, 4 spiagge. E la festa si apre con la musica di M2O.
2: Beach like a DJ.
1: Terza tappa, Alghero, con Walter Pizzulli. Da venerdì 17 a domenica 19 luglio 2026. Intrattenimento, sport e attività sulla spiaggia con gli speaker di Radio DJ e la musica di M2O. Scopri il programma completo su m2o.it. La festa va in spiaggia.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione e il meno caro è in regalo. Come il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
8: Ma grazie Marlene! A domani, ore 12. Che ci siamo, che inizia una nuova settimana.
9: Già da mo' è iniziata, fidati.
8: Un minuto dopo le due.

No, è tutto a posto, è di notte che batte, che non riesce a dormire. Funziona così più o meno per tutto. Quando c'è un'ossessione, più o meno leggera che sia, è di notte che ti manda via di testa. Di giorno, bene o male, te la cavi. Sì, lo so. Lo so che è lunedì, lo so che ci sono

Bene le sonorità morbide, però adesso vi voglio ricordare che stanotte torna Dance With Us, il programma di M2O con i migliori DJ internazionali. E il lunedì sera la line up, altro che morbida, Martin Garrix apre a Luna e poi Tiesto. Dance With Us. How do you do?

0: saranno Martin Garrix e Tiesto.
1: Dance with us. L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta.

0: fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Non voglio essere fritto!
2: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
1: E gli altri?
2: Gli altri vadano a farsi friggere!
3: Fiorentini, le gallette, gli snacchini!
4: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
6: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
7: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
8: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.

altre 20 più trasmesse della settimana. Poi facciamo il punto della situazione di come è andato l'aggiornamento di sabato scorso, eh. Ma vi anticipo che il prossimo, quello di sabato di questa settimana, sarà l'ultimo prima delle vacanze. Delle vacanze della M2O Chart. È solo lei che va in vacanza qua, perché sia chiaro. Allora, dicevo, le 2:30, pronti per andare indietro di qualche anno, e lo facciamo con un pezzo molto, molto underground.

0: 212 con One. We the best music. La storia del rap alla radio italiana. Il sabato e la domenica alle 19 su M2O.
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
3: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Bayon GPL. Tu hai in 35 rate da 85 euro al mese, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.948 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,91%. Valore futuro garantito 9.976 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
4: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre.

0: tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli, tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
1: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
3: La mamma vuole abbracciarti ancora.
4: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
5: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
6: Ansia da partenza? Lasciala a casa! Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
5: 13.750 euro?
6: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705 euro, salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi e dimissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.

every day. Let me take you higher so I can show you love. L'estate su M2O suona così. M2O.

M2O? La risposta è certo che stai ascoltando M2O. Piuttosto, stavo facendo questa riflessione che riguarda chiaramente il rapporto tecno... cioè chiaramente, poteva essere una riflessione di qualunque tipo, in questo caso riguarda il rapporto fra la tecnologia e noi piccoli e poveri esseri umani, che pensiamo che grazie alla tecnologia risolviamo qualunque problema ci possa capitare, troviamo risposta a qualunque quesito, ma invece probabilmente ci complicheremo sempre di più la vita. Già qualche, come si dire, avvisaglia c'è del fatto che ci complichiamo la vita. Allora, partiamo da questo. WhatsApp, perché la notizia poi è semplicissima, ha deciso di fare anche lei o anche lui, che vabbè, figurati se nel 2026 dobbiamo occuparci di questo. Quindi anche WhatsApp ha deciso di fare come Facebook, che lo fa già da più di 20 anni, mi pare, di dire quando uno dei suoi utenti compie gli anni. Così tutti gli altri, anche i più smemorati, possono ricordarsi di fare gli auguri a quella determinata persona. Quindi un'altra opportunità per spersonalizzare un momento che invece dovrebbe essere bello, no? Cioè fai gli auguri a un tuo amico. Ma a Meta non si sono mai chiesti perché, se mi sono dimenticato di fare gli auguri di compleanno di quella persona, glieli devo fare per forza perché me lo dovete ricordare voi? Ci sarà un motivo se me lo sono dimenticato? Ed è più o meno lo stesso concetto di Facebook, cioè se non vedo da così tanto tempo, non sono da così tanto tempo in contatto con i miei amici di quando ero piccolo, ci sarà pure un motivo.

love like this before. Never, never, never. M2O, ci siamo noi che vi stiamo mettendo la musica ed è passato un minuto dopo le tre.

0: Waiting for Love. La musica che state ascoltando proviene da M2O con Avicii.
1: È una delle sue canzoni più famose, Waiting for Love. Aspetta e spera. Riascoltata proprio qui su M2O, 10 minuti dopo le 3. Lunedì pomeriggio, torrido esattamente come ce lo aspettavamo. Vedi, no, non ci sono previsioni disattese. Non possiamo neanche lamentarci che le previsioni sono sbagliate. Forse una delle uniche volte in cui ci saremmo lamentati volentieri. E ancora ciao a tutti, da Ilario, il DJ che c'è qua ogni giorno tra le 14 e le 17. Adesso c'è una canzone nuova, eh? Questa è la novità delle ultime settimane, anzi degli ultimi giorni. Adam Ten con I Never Knew.

0: Are You a Cool Girl?
1: Yes, yes, you are a cool girl.
0: Canzone che ormai ha già una decina d'anni, anzi 10 esatti, siamo precisi per una volta che sappiamo esattamente l'anno di uscita di questa canzone di Tove Lo dalla Svezia, Cool Girl, appena riascoltata qui su M2O alle 3.20. Come accennavo prima, anche sabato scorso, l'altro ieri, abbiamo aggiornato la M2O Chart, classifica ufficiale, quella composta dalle 20 canzoni più trasmesse della settimana su M2O. Lo faremo anche sabato prossimo e sarà l'ultima classifica prima delle vacanze della M2O Chart, perché noi qua rimarremo. Vabbè, salvo qualche giorno, dai, salvo qualche giorno. Quali erano le prime tre posizioni? Queste.
2: M2O Chart. Numero

0: guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni. TAN 4,99, TAEG 7,44. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: Unimarconi è il primo ateneo digitale italiano, riconosciuto dal MUR. Ampia offerta formativa per acquisire competenze professionali. Sedi in tutta Italia, servizi dedicati e agevolazioni economiche. Scegli una formazione che fa la differenza. Iscriviti oggi su unimarconi.it.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto

0: scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
1: Uno dei parti più iconici di Ibiza arriva in Italia. Paradise Venice, 1 agosto 2026. Spiaggia del Faro, Jesolo. 8 ore di musica con Jamie Jones e tanti altri DJ internazionali. Paradise Venice. 1 agosto 2026, Spiaggia del Faro, Jesolo. Tutte le info su m2o.it. Biglietti in vendita su ticketsms.it.
2: Ufficio Cose Smarrite?
3: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
2: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali, solo in caso di rottamazione.
3: Mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.

Moderna, il telomare vinto nei giorni scorsi. Guardalo qua, Fabri da Torre Grande Oristano, con uno dei telimare più belli mai prodotti nella storia dei telimare, cioè quello di M2O. Ah, guarda che bello, eh! 342-654-3210 è il nostro solito numero che prima

are not alone. Hai capito? Non sei solo, soletto. La canzone degli Olive. You are not alone si intitola proprio così, è del 1996. L'M2 Old delle 3:30. M2 Old.

0: Cosa?
1: La sveglia.
2: È una cosa seria, molto seria.
3: Sveglia! Hey!
4: Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia. Da lunedì al sabato, dalle 6 alle 9, su M2O.
5: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
4: Le due leggende del rap italiano in concerto all'ippodromo SNAI San Siro.

0: stai con me.
1: A 10 anni dall'uscita di Santeria, due show esclusivi con tutte le loro hit. Marra e Gue, Ippodromo SNAI San Siro. Tutte le info su m2o.it. Sabato 12 settembre già sold out. Biglietti per il 13 settembre in vendita su ticketone.it.
0: Non voglio nuovi friends.
2: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
4: Entri da Roma Antica. Davanti a te tante ricette, così invitanti. Le guardi. Come sceglierne una sola? Allora inizi. Un taglio su misura, esattamente quanto ne vuoi. L'assaggi ed è subito croccante. Si capisce al primo morso. L'impasto lievitato 24 ore è fatto ogni giorno. Ah, ecco perché sono così tante. Perché una non basta. Roma Antica, la pizza alla romana. Scopri il punto vendita più vicino su romanticapizza.it.

grazie al promemoria che è arrivato da WhatsApp, si ricorderanno di farti gli auguri. Vabbè, è un tipo di tecnologia anche quella. E ce n'è un altro di tema che riguarda la tecnologia, di uno spessore di gran lunga maggiore, che volevo condividere con voi e che si chiama DAX, Dextrose Arm Exoskeleton. Beh, ho provato a fare del mio meglio. Alcune parole in inglese è un po' difficile pronunciarle, ma con DAX ci capiamo meglio. Ed è un esoscheletro per la mano, sviluppato da ricercatori della Columbia University, che ragiona con l'intelligenza artificiale. Provo a spiegarmi in modo il più semplice possibile, anche perché prima di spiegare una cosa bisognerebbe averla capita molto bene, e allora forse riesci a trasmettere di che cosa si tratta. È un'applicazione che metti sulla mano e che prende ordini dall'intelligenza artificiale e che ti permette di fare delle cose che tu non sai fare grazie all'esperienza di altre persone che hanno istruito l'intelligenza artificiale. Ma qualunque cosa, dal suonare la chitarra, suonare il pianoforte, fare un disegno il mio sogno sarebbe proprio quello lì, mai saputo disegnare, volavano dei gran tre a scuola, e invece con l'esoscheletro della mano potresti fare dei disegni come se fossi uno che è nato proprio con la matita in mano. E così anche cose magari un po' più utili, tipo un intervento chirurgico. Vabbè, non è che adesso ti metti lì a fare l'intervento chirurgico a casa, però in certe situazioni, e l'applicazione potrebbe essere proprio quella, la più utile, potrebbe aiutare nell'eseguire compiti molto difficili.

0: più musica. M2O, in tour insieme a Radio DJ.
1: Beach like a DJ.
0: Beach like a DJ. 4 weekend di luglio, 4 spiagge. E la festa si apre con la musica di M2O.
1: Beach like a DJ.
0: Terza tappa, Alghero, con Walter Pizzulli. Da venerdì 17 a domenica 19 luglio 2026. Intrattenimento, sport e attività sulla spiaggia con gli speaker di Radio DJ e la musica di M2O. Scopri il programma completo su m2o.it. La festa va in spiaggia.
2: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
3: La Roma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere.

0: vostre.
1: Che radio è quella che state ascoltando? M2O. Lunedì pomeriggio ed è già passato un minuto dopo le 4.

0: in Dance With Us, non con una produzione, oh vabbè, di produzione però si tratta anche in quel caso, con un DJ set, lo sapete no? In Dance With Us, il lunedì, Martin Garrix e Tiesto. Ancora ciao a tutti, da Ilario, qua fino alle 5, esattamente come ogni giorno, e adesso con una canzone nuova. Forse avete già sentito, è da giovedì, venerdì, che ve la proponiamo, è di Jonas Blue.
1: M2 Hot. Le hits di domani. The hits of tomorrow.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Talk to you, titolo della canzone degli Another e della canzone con cui oggi si gioca a Play with us. Tutte le volte che la sentite, ma tutte, tutte oggi senza non domani, solo oggi, tutte le volte che la sentite, 342-654-3210, il numero a cui mandare il messaggio con nome, città e Play with us per vincere i gadget di M2O. C'era curiosità, cosa c'è oggi che farei pre? Cosa regaliamo? Ci sono di nuovo per la seconda settimana di fila le nuove t-shirt Dance With Us, quelle con il fit dell'estate 2026 di M2O. E non solo, perché ci sono anche cappellino, portapasse e stickers. Il vincitore stavolta è Stefan di Castiglione delle Stiviere.

0: quando il cuore dice una cosa, la testa ne dice un'altra. Don Diablo and Zach Abel, bad. Eh sì, cioè, I feel bad, but I wanna do it again. Cioè, so che non è proprio la cosa giusta da fare, ma la voglio fare lo stesso. E vabbè, l'importante è che uno ne sia consapevole. La canzone che abbiamo appena riascoltato qui, su M2O, di lunedì pomeriggio, ormai alle 4.22.
1: Hai fame?
2: Sì.
1: Molta?
2: No.
1: Hai voglia di uno sfizio?
2: Sì.
1: Fritto?
2: No.
1: Croccante?
2: Sì.
1: Dici sempre sì e no?
2: Sì.
1: Sì e no Fiorentini?
2: Sì.
3: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snackini.
4: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
5: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire.
6: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
7: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo. Come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space, con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL, tua in 35 rate da 139 euro al mese, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.463 euro, TAN 7,45%, TAEG 9,32%. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale, info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
9: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
10: Entri da Roma Antica. Davanti a te tante ricette, così invitanti. Le guardi. Come sceglierne una sola? Allora inizi. Un taglio su misura, esattamente quanto ne vuoi. L'assaggi ed è subito croccante. Si capisce al primo morso. L'impasto lievitato 24 ore ha fatto ogni giorno. Ah, ecco perché sono...

che ha il grande merito di allontanarli quei mille pensieri. Magari non tutti e mille, soltanto 995, però già un passo avanti lo hai fatto. M2O, ci siamo noi che vi mettiamo la musica. 4:30 di lunedì pomeriggio con Ilario qua fino alle 5. Oh, poi alle 5 lo sapete, no? Cosa succede? Nuova puntata di Albertino Everyday.

0: Little Beauty. Fisher.
1: DJ Time.
2: DJ Time in the mix.
3: Prezioso, lo scherzo nervoso.
2: La musica che ha fatto la storia della dance con Fargetta, Molella e Prezioso.
4: Aiuto!
2: Dal lunedì al giovedì a mezzanotte.
5: It's DJ Time
2: su M2O.
6: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
7: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
6: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale.

0: ufficiale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
1: Grazie, mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
3: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
4: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
5: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
7: Cosa?
6: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
7: Ma arriva per le vacanze?
6: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
8: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
9: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
10: Che fame!
11: Mac!
9: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
12: Mi manchi ma domani torno.
13: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8,99, TAEG 13,71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
14: Torni sempre al tuo paese.
15: Tonto, mica tonto, tonto, yo quiero tonto, está rica pa' hacerle.
16: Wiggity, wiggity, wiggity, wow. We play every day.
17: L'estate su M2O suona così. M2O.

0: 13 minuti prima delle 5, lunedì pomeriggio. Allora, vi siete già imbattuti nei consigli per far durare di più la batteria adesso che c'è caldo? Che c'è caldo già da mo', quindi mi immagino che molti di voi li abbiano già visti i consigli. Il vademecum addirittura. Ci sono 4-5 cose che, vabbè, dovremmo sapere tutti, almeno un paio invece, forse una su tutte, che ti stupisci sempre che abbia una certa efficacia sul consumo della batteria. Allora, innanzitutto la temperatura ambiente è importante. Sia il troppo freddo che il troppo caldo influiscono sulla efficienza, diciamo così, della batteria. Potrebbero anche danneggiarla permanentemente. Quindi non mollate il cellulare in macchina dentro, sotto al sole, con tutto chiuso, perché sennò quella batteria lì non la recuperate più. Prima regola: disattivare ciò che non si usa. GPS, Bluetooth, hotspot, il 5G consumano tantissimo, e anche la Wi-Fi, cioè se sapete che non ci sono reti disponibili o comunque a cui dovete accedere, disattivatela, così risparmiate energia. Ma nel vademecum la regola numero uno, quella che salva più energia e che in pochi si ricordano, è che non bisogna chiudere le app. Cioè, se tu apri e chiudi le app due o tre volte, fai fuori un sacco di energia. Invece se la lasci aperta in background, come dicono quelli che se ne intendono, ne risparmi. E quindi se hai un telefono che non è proprio modernissimo, che ha già qualche anno sulle spalle, la batteria scricchiolava anche a temperature normali, riesci a usarlo anche quando c'è caldo.
1: Più musica.
2: M2O.

0: qui su M2O.
1: Ma chi è che sussurra in sottofondo?
2: Ah, ho capito chi è che sussurra in sottofondo.
1: E Madonna.
0: Ne mettiamo altre due e poi nuova puntata di Albertino Everyday. E una delle due è proprio quella nuova di Madonna, che si chiama Danceteria.

0: domani alle 2 qui su M2O. Ciao a tutti da Ilario.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma I.

0: di crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Sull'app canale 715 digitale terrestre.
3: Ciao Ilario da tutti. Sono le 5, M2O, siamo pronti.

0: Shaggy dal 2002. Quindi siamo pronti, quindi la settimana è appena cominciata, quindi da oggi a venerdì tutti i giorni siamo qui in The Place to Be, M2O.
1: La sigla, eh? La sigla.
2: Sì.
1: La sigla, ma sì, la sigla.

0: Lunedì Tortin, buon pomeriggio, eccoci qua pronti per una nuova puntata di Albertino Everyday. Lunedì Tortin, e infatti non ha portato la tortina ma dei dolci molto buoni, perché oggi, anche se in ritardo di qualche ora, abbiamo festeggiato il compleanno di Ale Lippi,
1: sì,
0: che aveva detto vado a festeggiare il mio compleanno, sto via 2 o 3 giorni, e poi invece è tornato.
1: Sono passati 2 o 3 giorni, poi cosa dice il regolamento quando uno festeggia il compleanno nel giorno in cui non c'è la diretta? Cosa dice il regolamento?
0: Non lo so, c'è la Mario il regolamento. Cosa dice quando uno... Nonostante. Ma perché tutte le clausole cominciano con nonostante?
2: Questo è un contratto aziendale.
0: Nonostante.
2: Che parte proprio con quella parola. Nonostante il giorno del compleanno
0: si sia già
2: avvenuto.
0: È tutto sgrammaticato, tra l'altro.
2: C'è una clausola che può permettere anche di festeggiare in minima parte.
0: Ah, va bene, ok,
1: quindi
0: dai.
1: Vi ho portato i budini di Galliano.
0: Grazie.
1: Sono molto graditi da queste parti.
0: Immagino che tu non abbia investito un centesimo in questa toia.

0: sto dolce.
1: Mi è toccato investire stamattina perché alla cassa non c'era il mio contatto. Quindi mi sono vergognato a dirgli. Ho provato anche a dirgli per Albertino, ma non ha funzionato.
0: Non ha funzionato. Con me ha funzionato invece. Infatti volevo spezzare una lancia contro Ale Lippi. Spezzare una lancia di solito è a favore di qualcuno. Non c'è questo modo di dire. Il modo di dire spezzare una lancia contro.
1: Dai, proviamo contro cosa?
2: Contro Ale Lippi, perché è stato così carino a portare appunto questi.
1: Quindi a favore. Dai.
0: A favore.
2: Per me è sempre contro.
0: Ma
2: però
0: Mario
2: è qua.
0: Tra poco il tuo compleanno.
2: Settimana prossima.
0: Pensate che per festeggiare il compleanno di Mario di domenica la FIFA ha deciso di fare la finale dei mondiali.
1: Era tutto programmato da Infantino insieme a Mario per organizzare la cena di Fargetta con visione dell'Italia in finale.
0: Pazzesco.
1: Ma qualcosa è andato storto.
2: Infatti volevo ringraziare l'Italia che non si è qualificata e quindi non è andata in finale, se no mi rovinava pure la serata
0: del compleanno. Bravissimo. È tutto calcolato.
3: Incredibile.
0: Shorty.
3: Oh, ciao Albe, ciao ragazzi.
0: Dovevamo parlare venerdì, poi è successo un casino.
3: Interrotto.
0: Poi siamo stati a Viareggio insieme, che
3: anche
0: bello.
3: Lì, sì, poi è arrivato quel tipo a interromperci.
0: Però che bella sulla spiaggia, anzi saluto tutti gli amici della Versilia che sono intervenuti. Bello ballare sulla spiaggia, che bello ballare in tutti i Cescere e Gabbiani.
1: In generale,
0: che bello ballare.
1: No, c'è Gabbiani lì,
0: C'è bello. Gabbiani. Quindi grazie ancora, perché l'accoglienza della Toscana è sempre molto molto calorosa. E noi insomma ci impegniamo a ricambiare il vostro affetto come possiamo.
1: Bravo, giusto.
0: Cosa vuoi?
1: Prossimo weekend, venerdì sera ad Alghero, Walter Pizzulli. Ci tenevo a dire questa cosa.
2: Per una volta ha fatto bene.
0: Ha fatto bene. Puoi spezzare
1: un'altra lancia.
0: Ha fatto bene. Vuoi spezzare la seconda lancia che
2: contro di lui.
0: Alla terza te la paghi, ecco. Ma la Ginger c'è?

0: Buon
1: tanti
0: pomeriggio.
1: Auguri Alessandro.
2: Ma ti ringrazio Ginger.
1: Prego.
2: Ma dov'eri questo weekend? Ti aspettavo a Viareggio.
1: Non sono potuta venire. Ale.
2: Peccato, mi dispiace. Peccato. Ero in buona compagnia, non so se
1: lo
2: hai visto,
1: so,
2: ti ho mandato qualche video.
0: Hanno chiesto tutti di te.
1: Di me?
2: Di te.
1: Bene, grazie.
2: C'era da spostare una macchina,
0: sì,
2: no? Perché detto, ma
0: sì. Va bene, allora non ricordo il motivo per cui siamo qui e ci dobbiamo fermare per due ore. Non trovo proprio delle motivazioni valide, però se me le date, cosa,
3: sì.
0: Perché siamo qua?
3: Innanzitutto per far sentire della buona musica.
0: La presunzione.
3: No, diciamo come stanno le cose.
0: No, beh, che poi dipende dai gusti, perché sai, non tutti amano questo genere di musica.
3: Ma noi siamo portatori di buon gusto, quindi...
0: L'umiltà,
3: se volete spezzo un'altra lancia.
0: No, Mario, lascia stare. A proposito, se vi piace la bella musica elettronica, c'è un altro festival al quale noi parteciperemo come media partner, M2O intendo, e voi siete invitati perché noi vi regaliamo due biglietti oggi. Volete partecipare al Panorama Festival? Backstage più Experience, quindi è un doppio biglietto, ma non è un biglietto come gli altri, insomma, è un biglietto...
2: Il biglietto che ti permette di stare dietro al DJ con il bicchiere in mano.
0: Quello lì, quello che usa le lippi, insomma. È il suo biglietto, credo.
3: Sì, sì.
0: Sono due biglietti, il 15 di agosto, Cava del Duca a Lecce.
2: Molto
0: questo,
2: bello le Cave
0: questo
2: del Duca.
0: È il regalo che vi faremo, quindi attenzione al 342-6543-210.
4: I love this part of the show because this is a part of the show where I get to take you guys through my journey.

0: coppietta, devo dire. Non credo e non ricordo che in precedenza avessero mai collaborato come produttori, però è una bella produzione. È una canzone nuova che abbiamo scelto per aprire questa puntata di Albertino Everyday di del 13 luglio. Perché non so se vi siete accorti, ma è il 13 luglio.
1: Sì. Compleanno di Benny Benassi.
0: Compleanno di Benny Benassi. Non so se vi rendete conto che oggi anche Benny Benassi compie gli
2: anni. Anche mio zio Tommy fa 90 anni.
0: Tuo zio Tommy?
2: Sì.
0: Da quando hai uno zio che si chiama Tommy?
2: Lo zio Tommy, oltretutto, c'ha sempre sul cappellino, è un figo pazzesco e oggi fa 90 anni.
0: Ma il cappellino di M2O o un cappellino normale?
2: No, no, è il cappellino di M2O. Ah, e guai allora... chi glielo ruba.
0: Vai Tommy, bella lì.
2: E anche del Colombo.
0: Chi è il Colombo?
2: Anche l'anno scorso l'hai detto, è un mio amico, quello che fa la cacca a casa mia, ti ricordi?
0: Guarda, io
1: cos'altro?
0: Se questo è l'inizio del programma, non lo so, no, pensa che il resto.
1: Pensa che referenze ha Colombo. Colombo è famoso perché caga,
0: cioè,
1: a casa della gente.
0: Citofono e viene a casa tua a fare la
2: Però quando è lì non si fa problemi.
0: Ah, bene, bene.
1: Che questo è un tema, però, attenzione.
0: Cosa?
1: Farla a casa di altri. Qui si apre un tema.
0: Non mi interessa come.
2: Non l'hai mai fatta, Alberto?
1: A casa di un altro.
0: A casa di un altro?
3: Ma figurati, Alberto non la fa neanche qua in radio, figurati.
0: Ma cos'è che sta? Ma di cosa state parlando? Ma sono cose personali.
1: Ma farla a casa di altri è proprio un gesto molto intimo.
0: Beh, però una volta l'ho fatta al parcheggio del Pascià di Riccione. Se vi può interessare.
1: Perché
0: sono stato malissimo. Sei mai stato male?
3: Sì.
0: Io sono stato male, non ce la facevo, sono uscito.
3: Sì.
0: Non mi ricordo che DJ c'era quella sera.
1: Non
0: c'era
1: lo dire, magari poi.
0: Magari è lui la causa.
1: No, magari, ecco, associano la musica, ma era un DJ di M.
0: Non lo dirò. Però no. È uno, adesso mi ricordo chi c'è. Chi era?
3: No, dai.
1: Ed è associabile.
2: Lo conosciamo.
1: Musica bella.
0: No, non è associabile perché è molto bravo.
3: Se vuoi andiamo fuori onda.
0: Ma non è simpatico, quindi potrebbe. Okay. Vabbè, non importa. Comunque, dove ero rimasto? A Solomon e Skrillex.
1: È DJ importante.
0: Che sono due DJ importanti. Pensate che Solomon e Skrillex lo fanno di mestiere. Cioè, questo, quindi uno dici, Solomon, tu che lavoro fai?
1: DJ,
0: giusto. Allora la seconda domanda è: ma proprio di lavoro lo fai? Sì, sì, sì. Skrillex, tu che lavoro fai? DJ. Ah, di mestiere lo fai? Sì, perché adesso, cioè finalmente, dopo tutti questi anni, il DJ è diventato un mestiere. Come dice Checco Zazzalone, ma è del mestiere questo?
1: Eh sì, questi due sono del mestiere.
0: Questi sono del mestiere, anche noi siamo del mestiere, finalmente possiamo. A testa alta uscire di casa e dire questo è un lavoro, non è uno scherzo.
1: E c'è un dato ufficiale che testimonia e sottolinea quello che hai appena detto, perché una nuova,
0: da dove arriva?
1: Una
0: da
1: nuova
0: dove arriva?
1: Ricerca americana a livello mondiale.
0: Mondiale.
1: Ha sancito una cosa clamorosa.
0: Sancito.
1: Che per la prima volta nella storia.
0: Storia.
1: Alla domanda fatta ai giovani da 25 anni in giù, qual è il lavoro dei tuoi sogni? Per la prima volta nella storia quasi tutti i ragazzi americani hanno risposto il DJ, e questo ha fatto sì che per la prima volta il DJ sia entrato nella classifica dei 10 lavori più sognati dai giovani ragazzi di tutto il mondo.
0: Però voi probabilmente vi state chiedendo quali sono gli altri lavori.
3: Quali sono?
0: Io non ve li dirò.
1: No, dai,
0: scusa. Vabbè, ve li dirò.
1: Alberto, quali sono?
0: Sono lavori più seri del nostro, agente

0: immobiliare,
1: sì,
0: agente di polizia,
1: sì,
0: assistente di volo, veterinario, youtuber. Al quinto posto youtuber,
1: sì.
0: Al 4 avvocato, quindi insieme al...
2: Sì, ma tu ci sì.
0: Avvocato. Al 3 vigili del fuoco.
1: Boh.
0: Al secondo pilota, ma sì, non si precisa di cosa.
1: Basta che guidi, va bene.
0: Esatto. Dai, al primo posto...

0: Let's go! Let's go! Dai dai, che sono finiti i mondiali, quindi tra un po', eh.
1: Ah, dai dai, dice. Io ho capito ai ai. Che
0: no, no, dai dai. Ah, come okay, la okay. Cassatina dai dai. Era Shakira su M2O con la canzone che appunto dopo parliamo dei mondiali, dell'halftime.

0: piuttosto importanti. Me lo state chiedendo in molti.
1: Ma chi?
0: Devi smetterlo oggi, perché guarda che...
1: Hai capito, no?
0: No, no, già, come si pone. Perché lui fa gli sgambetti.
1: Sì, come si pone, capisci?
0: Ma al primo posto nella classifica che stavi elencando dei lavori più desiderati dai ragazzi che non hanno un lavoro.
1: Di donne?
0: Sì, se uno
1: no,
0: non... sì, se
1: no,
0: ce l'hai già il lavoro no, non, ma, è, non ne no, desideri un altro.
1: Parliamo dei giovanissimi che sono nell'età del sogno, no?
0: Sì.
1: E comunque è quel lavoro... che si trova alla prima posizione, può, anche se non lo fai subito, puoi sognarlo per un po'.
0: Anche adesso tu, Mario, potresti sognarlo, questo lavoro.
2: Sì, ogni tanto qualcosa sogno di notte.
1: Tipo?
0: Sì, no.
2: Adesso non entriamo nei particolari, beh, però no, non mi ricordo, perché vai, la mattina ti svegli e non ti
0: sai
2: ricordi.
0: Sai cosa ho sognato l'altra notte?
1: No.
0: Che stavo per cominciare un DJ set, no? Mm. E non riuscivo a srotolare la cuffia e finiva il disco.
2: Beh, sono
0: cioè, un incubo.
1: Sono traumi questi.
0: No, ma una cosa terribile. Cioè, io ero lì pronto, ma siccome non si srotolava la cuffia, la cuffia è rimasta tutta... È presente il filo?
2: No, come no? Sì, è rimasta lì.
0: Comunque, il primo posto... Ginger! Cosa dicono gli ascoltatori del primo posto?
3: Allora, lavorare in banca.
0: No.
1: No.
3: Magistrato.
0: No. No.
3: Qualcuno dice calciatore dell'Italia che non fanno niente.
1: Non mi sembra un lavoro.
3: Era una battuta.
0: No. No.
3: E basta.
1: Quindi non hanno indovinato?
3: No, nessuno ha indovinato.
0: Eppure è un lavoro molto ambito, no, dai.
1: Difficilissimo.
0: Sì, sì, sì.
1: Molto affascinante,
0: molto
1: però.
0: Impegnativo, molto faticoso.
2: Pescatore, cos'è? Pescatore.
0: No. Lo dico
1: dopo, vai. Dopo. Dai,
0: dopo quando? Dopo vado via.
2: Dopo.
0: Va via, dai, lascia. Alle 7 vado via.
1: Dopo.
0: Lo
1: fretta,
0: dico,
1: che c'hai?
0: Maledetta primavera.
1: Fino alle 7 devi stare qui.
0: Il lavoro.
2: Sì,
0: più desiderato, eh?
2: Sì.
0: Attore o attrice?
4: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 399, TAEG 590. Anticipo 6.500 euro, valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
5: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex. L'antitraspirante davvero efficace.
6: Voce generata in AI.
7: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Unimarconi è il primo ateneo digitale italiano, riconosciuto dal MUR. Ampia offerta formativa per acquisire competenze professionali. Sedi in tutta Italia, servizi dedicati e agevolazioni economiche. Scegli una formazione che fa la differenza. Iscriviti oggi su unimarconi.it.
11: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
12: Cosa?
11: Ma

0: Citroen C3 da 49 euro al mese in pronta consegna e ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
1: Ma arriva per le vacanze?
0: Certo, è già qui! Con consegna express Citroen C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
2: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
3: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui. Mi manchi ma
4: domani torno. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: What Do You Minchia, il titolo del brano, che poi dopo lui l'ha modificato, ha dovuto togliere la C, la H, la I, la A.
1: Sarebbe interessante sapere di cosa parlano, la canzone che si chiama What Do You Minchia.
2: Ma scusa, hai detto minchia, veramente?
1: Sì.
0: Justin Bieber, inizialmente, per quando sei giovane, quando i giovani sono trasgressi, i giovani, gli sì. teenagers, dicono le parolacce, sì, fanno sì. le risse, lo vedi come sono, no? Allora lui inizialmente, Justin Bieber, anche lui è stato giovane, adesso è un papà, insomma, adesso è diventato un uomo, così. Però aveva chiamato What Do You Minchia, allora dopo il discografico ha detto ehi, ehi, col dito così
2: non si fa.
0: Cosa gli ha detto?
2: Ehi, stag attent.
0: Bravissimo. Allora lui l'ha modificata e l'ha chiamata What Do You Mean, che cosa vuoi dire? Che è la traduzione di What Do You Mean. E perché oggi abbiamo recuperato dall'archivio di M2O questa bellissima canzone di Justin
2: Sriga, sì, giusto.
0: Perché lui sarà il protagonista insieme ad altri, devo dire, dello stesso livello, perché non è che. Cioè, lui batte sempre ogni record, è sì, sempre nel mio cuore.
2: Sì.
0: Nel nostro cuore,
2: sì.
0: Justin Nibia.
2: Ok.
0: Anche adesso, sua moglie, devo dire che è sempre nel mio cuore.
2: Adesso
0: cuore.
2: Si chiama, adesso si chiama Nibia. Adesso.
0: E lui sarà protagonista dell'halftime della finale dei mondiali di calcio, che non è mai accaduto in passato.
2: Ah! Non è mica la finale del football americano.
0: Appunto. Però, siccome si svolge. Alessandro.
1: Buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio a te.
1: Buon pomeriggio.
0: Ma secondo te questo accade perché siamo in America o accadrà sempre anche nella dove ci saranno i mondiali?
1: Spagna, Portogallo, Marocco.
0: I prossimi 4 anni?
1: Sì, tra 4 anni. Io credo che sia una tradizione molto americana, perché molte cose che stanno accadendo in questo mondiale non piacciono al pubblico o tipo l'hydration break.
2: L'hydration break!
1: No, che spavento! Non piace né a molti allenatori, non a molti calciatori, al pubblico europeo non piace questa cosa qua, quindi non è detto che quello che vediamo in questo mondiale accada anche nel prossimo.
0: Però gli stadi sono bellissimi. Poi hai visto quanti LED wall?
1: Gli stadi sono pazzeschi. Gli americani da questo punto di vista non hanno
0: niente. È un'americanata.
1: Non hanno niente da chiedere al mondo. Hanno inventato l'entertainment di quel livello e dal punto di vista delle strutture, dei servizi, dello spettacolo non possiamo assolutamente dire niente.
0: Ma infatti non abbiamo detto qualcosa noi.
2: No, niente.
1: Sicuro. Tant'è che al MetLife Stadium del New Jersey, dove si giocherà domenica prossima la finale, c'è quest'altra grande novità che dobbiamo anche capire come influirà sulla partita. Perché per la prima volta a fine primo tempo ci si ferma un po' di più.
0: E quanto dura?
1: Non sarà un quarto d'ora canonico, saranno 20 minuti abbondanti di pausa. Però cambia. Questo spezza molto in mezzo al campo, oppure in tribuna, non so dove, verrà allestito uno stage dove si esibiranno Justin Bieber, come hai appena detto, Burna Boy e Shakira, che abbiamo sentito poco fa, e BTS Madonna, il tutto coordinato da un direttore artistico di un certo livello che si chiama Chris Martin. Chris Martin.
0: Anche i Muppets.
1: E faranno uno spettacolo in beneficenza, eccetera, eccetera. Quindi c'è questa grandissima novità.
2: Qui usciamo dalle regole del calcio, perché i 90 minuti vanno giocati, insomma, nei due tempi senza fermarsi. Invece così spezzi tutto e magari la partita può cambiare addirittura a favore di un'altra squadra. Vai a capire.
0: Allora, questo che avete sentito era Fargetto opinionista, ha cambiato anche voce, l'avete notato tutti, no?
2: Sì,
0: che
2: sì,
0: quando parla di calcio lui ha un altro proprio.
2: Però non è la prima volta.
0: Ha uno switch.
2: Non è la prima volta che durante i campionati di calcio ci sono delle novità. Tipo l'Italia ne ha fatte le spese tanti anni fa, quando perdemmo ai supplementari chi segnava vinceva.
1: No, prima e ultima volta che c'è stata quella regola.
2: Credo.
1: Prima e ultima volta che c'è stata la regola del chi segna vince, indovina un po'.
0: Come si chiamava quella regola?
1: C'è stato sia la sudden death, la morte istantanea, chi segna vince. Poi non vi ricordate, questa è una chicca da intenditore di calcio.
0: Chi perde paga non
1: no,
0: c'è.
1: No, c'era il golden goal. Il golden goal.
0: Golden goal.
1: Se nei supplementari segnavi al quinto minuto del primo tempo supplementare, se non pareggiavi entro la fine del primo tempo supplementare la partita finiva.
2: Insomma, tutte regole delle cagate allucinanti
1: che hanno abbandonato, ma con la Francia europeo 2000, se non sbaglio, ne abbiamo fatto.
0: Vabbè, comunque io ho saputo che questo halftime show è stato pensato perché domenica è il compleanno di Mario.
1: Esatto. Era tutto preparato per?
0: È la sua festa di...
1: No, doveva suonare...
0: Dovevi fare un DJ set.
2: DJ set.
0: Invece niente.
1: No, nel comunicato ufficiale, quello di 2 anni fa, si legge Shakira, BTS, Madonna, Get Far Far Jetta, Burna Boy.
0: Esatto. E invece niente.
1: E invece Mario è stato...
0: Hanno scelto Justin Bieber.
1: No, per colpa dell'Italia.
2: Perché mi hanno cancellato il volo.
0: Era Viterbo quel giorno. Vabbè, adesso che...
1: Non c'era il Viterbo New York.
0: Adesso c'è una canzone del passato, perché sono già le 5:30 abbondanti. E c'è l'M2 Old delle 5:30, appunto.

anche Dig the Dagda. Era il 1996, Blackstreet and Dr. Dre.

0: Parco della Ace, Ace Arco della Pace.
1: Sì.
0: Corso Sempione.
2: Non fa più caldo come gli altri giorni.
0: Come non fa più caldo?
2: No, non fa caldo.
0: Guarda che la terza ondata di caldo.
2: Si respira di più.
0: Sì. Ma dove?

0: Però forse ho sbagliato.
1: Hai sbagliato strada.
0: Sì, forse sì.
1: Ah, ecco. Allora, qui Matteo, che è un esperto di calcio, dice: di a Sapientino, che saresti tu, Alessandro, che sì, il golden dimmi. Goal era il sudden death, era la stessa cosa.
2: Sì.
1: Sembrerebbe.
2: Ah.
1: Mentre quello che lui ha catalogato come golden goal si chiamava silver goal.
3: Sì, sì, ti sono arrivati molti insulti.
2: Ma quindi
3: Ale,
2: abbiamo perso con il silver goal noi nel 2000.
3: Sì.
2: Ah, quindi Alberto, dimmi.
1: E io che mi affidavo a voi due come esperti di calcio, dai, oh, e mi state facendo fare una figura di plastica.
2: Alberto, se vuoi spezzo un'altra lancia.
4: Si può sbagliare, come dice Tommaso Paradiso, quelli del metro e delle ferrovie sbagliano tutti i giorni, perché non posso sbagliare io.
1: Ma anche tu sbagli tutti
2: certo.
1: i giorni.
2: Certo.
1: Caro mio. Allora diventa ministro dei trasporti a questo punto.
4: Non è così semplice come sembra.
1: Ma a me sembra semplice. A giudicare dai risultati. Golden goal ai mondiali del 1998, Euro 2000 e mondiale 2002, silver goal.
4: Te lo dico,
1: dimmi.
4: Te lo dico. Allora, golden goal mondiale 98 era gol di Birov della Germania.
1: Ha sbagliato sicuramente
4: Ginger,
1: di nuovo.
4: Ginger, gol di Birov. Sì, invece il 2004 probabilmente è quello che dicono dell'europeo dell'Italia.
1: Alessandro.
4: Con l'Italia che va in vantaggio con gol di Del Vecchio, se non ricordo male, con cross di Zambrotta.
1: Chi se ne frega. Tu puoi fare il figo solo con me, perché sai che non so niente di calcio, capito?
4: Pareggio di alla segnarlo per la Francia, Trezeguet e Viltor.
1: Portalo fuori.
2: Adesso
5: la musica del momento.

0: M2O.
1: M2O.
0: Più musica.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
4: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
5: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre, tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli, tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
7: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
8: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
9: Che fame!
10: Mac!
8: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
11: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
12: Finalmente ci siamo, vacanze, stiamo arrivando.
13: Ansia da partenza? Lasciala a casa. Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
12: 13.750 euro?
13: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7,99, TAEG 11,81, rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.

every day. L'estate su M2O suona così.

0: Franco. Bravissimo Franco, fa tutto lui, bravissimo.
1: Mi dà delle soddisfazioni.
0: 10 minuti alle 18.
1: 10 minuti alle 18.
0: Sembrerete 19.
1: Ma alle 19.
0: Sempre in diretta.
1: Ah, sempre in diretta. Sì.
0: Allora, siccome di voi due non mi fido per niente, amici Fargetta e Alessandro, mi fido solo di Shorty praticamente. E della Ginger.
2: Con cui non parli mai, tra l'altro.
0: E quindi le vostre informazioni riguardo il calcio non mi
2: convincono.
0: E allora, vai. Secondo me la risposta ce l'ha sempre un ascoltatore.
3: No, Birov Euro 96, a Euro 2000 sempre Golden Goal di Trezeguet, il Silver Goal soltanto in una finale di Europa League.
0: Ecco, tra l'altro a me non me ne frega niente di questa informazione, però giusto per chi vuole esattezza, cioè pretende giustamente informazioni, se no sono fake news.
1: Giusto, giusto. Adesso, no, siccome noi ci siamo informati, Lippi adesso deve darvi due.
4: Di Euro 96 l'avevamo detto, bravo. Di gol di Birov. Tra l'altro, no, Mario ha riaperto un cassetto della memoria triste perché non ci ricordavamo che il gol della Corea contro l'Italia fu proprio un chissà segna vince al 117esimo minuto.
0: Comunque non siamo al bar qui. Dove siamo?
1: Perché state
0: parlando come se fosse al bar.
2: Che su quattro volte che è successo, due volte c'eravamo di mezzo.
1: Racconta il gol di Trezeguet.
0: Ma non mi interessa, ma chi se ne frega. Tra l'altro questo ascoltatore è veramente in gamba. Io veramente gli stringerei la mano. No, dico?
1: Sì, è giusto.
0: Ma forte gliela stringerei, perché stringimi la
1: mano. No, la forte a me mi dà fastidio.
0: Stringimi la mano?
1: Sì.
0: Tu come stringi la mano?
1: No, normale, cioè.
0: Normale, normale.
1: Beh, no, non molle, però.
0: No,
1: bella,
0: non normale.
1: No, bella
0: non
1: decisa,
0: molle.
1: Decisa, ecco, decisa.
4: Dai, vai.
5: Brava.
0: Normale, così.
1: Normale, così.
0: Tu, sì. Ale, vieni. Normale.
4: Normale.
0: Guarda che ci sono anche quelli che la stringono forte forte.
1: Guarda che non si era lavato le mani alle lippe prima.
0: Va bene, allora le grandi inchieste di M2O. Più forte è la stretta di mano, più a lungo vivremo. Zio, cazzo sei?
1: Senti, non si può cambiare questa base che mi fa paura.
0: La presa è un indicatore. Racconta la forza muscolare, il sistema nervoso, il cuore, la circolazione e soprattutto negli anziani può segnalare la fragilità, rischio di cadute o perdita di massa muscolare.
1: Addirittura.
0: Quindi a me la mano molla.
1: Ma scusa, a te succede la stessa cosa che accade a me, cioè, se tu porti degli anelli
0: e qualcuno
1: ti stringe la mano, fa male,
0: sì.
1: Fa malissimo.
0: Tu non
6: Beppone
0: porti...
6: la stringe fortissimo.
4: Beppone si diverte pure a far male quando
0: Beppone
4: stringe
0: non
4: la
0: lo
4: mano.
0: Fa neanche apposta.
4: Una delle sue mosse preferite è farti schioccare il mignolo della
0: mano. Ricordo una volta sono stato alla sagra della mano sudata.
4: Tra l'altro la stessa
0: che
4: allora
0: schifo.
1: Questa è una citazione
4: su questa fiera potremmo dire due cose: intanto che la stretta di mano trasmette più batteri del dammi un 5, quindi se proprio dovete salutare qualcuno che non conoscete si consiglia il batti 5 rispetto al dare la mano, perché dare la mano trasmette tantissimi batteri.
0: Sì.
4: Il pugnetto,
0: infatti io penso che io
4: il pugnetto ancora meno.
0: Io c'ho la mucchina sempre con me,
4: perché se siete schizzinosi,
0: soprattutto quando faccio le serate in discoteca, che non ci sono più le discoteche,
4: non so,
0: però stringo tante mani, ma non perché mi fa schifo stringere le mani, però perché dico proprio per questa ragione.
4: Un'altra domanda,
1: e poi tutti che ti togli le pellicine dalle dita.
6: Poi la gente va in bagno, fa la pipì e non si lava le mani e poi dà la mano a te.
1: Ma se non lo tocchi perché
6: proprio
1: ti devi lavare le mani?
6: Non
1: se
6: esiste.
1: No, dipende.
0: Come fai la pipì senza toccartelo?
1: Certo, perché è un radar. Ginger!
6: Entriamo nel vivo della programma!
1: Ginger!
0: È un radar!
7: Siamo entrati nel vivo! Siamo entrati nel vivo!
1: Programma con il pistolino quando fai la che va da solo.
0: Ma fuori tempo.
4: Mario, ma cos'hai lì in mezzo?
0: Quello che avete tutti. Quello
4: io,
0: che avete
4: io non so quant'è il tuo record di stretta di mano.
0: In che senso?
4: In una sera, qual è il tuo record di saluti?
0: Quante perché? Ne ho strette?
4: Quante ne so? Perché c'è un documento storico ufficiale scritto dal biografo personale di Theodore Roosevelt, presidente americano, che racconta che durante un incontro pubblico ufficiale il presidente strinse 8.000 mani.
0: Ah.
4: Salutò 8.000 persone in un pomeriggio. E racconta pure che la sera si lavò in modo molto accurato, proprio le mani, tornando al discorso dei batteri.
5: E poi, scusami Alberto, se mi permetto, ci sono quelli che non stringono la mano, cioè ti danno la mano molla.
8: Mano molla.
5: Lì è bruttissimo.
8: Mano molla.
2: La lì mano la monchina.
5: No, lì è brutto.
4: Lì, lì è un indicatore di personalità.
5: Alberto, qua ci sta.
4: Cosa?
5: E voi?
4: E voi? Come la stringete?
5: No, è giusto. È giusto, è giusto.
4: Eh no, ma non, non è
6: diretta. No, chi la stringe moscio non se ne rende
5: dice.
6: Conto.
5: Non lo dice. No.
6: No.
5: Non la faccio sta domanda.
2: Chi la stringe moscio non se ne rende conto.
6: Con la mano moscia uno non sa.
4: Chi la stringe moscio.
5: Chi la stringe la vince.
2: Chi la stringe moscio. Te la stringi moscio.

0: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it. Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
1: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna. Come Mazda 2, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro.
2: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salvo approvazione di Santander Consumer Bank.
3: Relax your body. Siamo rilassatissimi, siamo anche pronti per le ultimissime notizie che arriveranno tra pochissimo. Le 18 e 2 minuti. Albertino, every day. Damn.

0: Tu. Bellissima Jerole e Ashanti dal 2002, Mesmerize è il titolo del brano. Siamo entrati nella seconda ora, me lo state chiedendo in moltissimi.
1: Quanti? Quanti te ne stanno chiedendo?
0: Due. Cosa c'è? Cosa cambia dalla prima alla seconda ora? Zero. Niente, anzi, la seconda ora di solito è più brutta.
2: No.
0: Quindi, se volete cambiare radio, approfittatene, perché no, questo potrebbe essere il momento propizio.
1: Vero.
0: Propizio è una bella parola.
1: Propizio, opportuno.
0: Opportuno, opportuno. Ma Mario?
1: È qua, sono qui, mi vedi? Sono
0: allora,
1: qua.
0: Questo weekend abbiamo celebrato Alessandro Lippi e abbiamo festeggiato in spiaggia a Viareggio. E il prossimo weekend, appunto, domenica, è il compleanno di Mario Fargente.
1: Wow.
0: I festeggiamenti cominciano domenica sera e finiscono a settembre.
1: Sì. C'è un fitto programma di appuntamenti, di avvenimenti, un sacco di cerimonie.
0: Ma poi quest'anno fa la processione.
1: Sì, c'è la processione.
0: Sì.
1: Quest'anno ha scelto Viterbo, Mario, per onorare questa sua collaborazione, questo gemellaggio con questo.
0: Poi fa Orvieto e Orte.
1: Orvieto, potete trovare tutte le tappe della processione su mariofargetta.com.
3: Esatto.
1: Varie piazze d'Italia.
0: Sì,
4: vorrei
0: sì.
4: Farmi portare in alto con una sedia.
0: Bellissimo, bellissimo.
1: Sarebbe un sogno,
0: ma guarda,
1: trovare tutte le date.
0: Tra l'altro lui non mi aveva detto niente, io ho trovato la notizia sui principali quotidiani europei. Cosa dice il
4: resto del Carlino?
0: il Sun, The Sun, quello londinese.
1: È San Mario.
0: Eh?
1: È San Mario, due punti. Tutto pronto per le celebrazioni del compleanno di Fargetta.
0: Vedi?
1: Che eccezionalmente coprirà la penisola con una processione.
0: Sì.
1: E poi elenca le date.
0: Le Monde, quello francese, cosa dice?
1: In francese lo scrive Fargetta.
0: Fargetta.
1: La procession de Fargetta.
0: Vedi, tutti ne parlano. Complimenti.
4: Sono felice di questo e non vedo l'ora che accada, guarda, veramente.
0: Sì. Va bene. Dopo questo.
1: È un'idea fantastica. Mario, pensaci.
0: Sì, tu, tu vestita da vedova, vieni alla processione.
2: Come faceva. Ho già comprato il ventaglio.
1: Scusa, come faceva Michael Jackson quando arrivava nelle città. Tu, Mario, quando vai nelle città fai il DJ set.
4: Giusto.
1: Nel pomeriggio organizzi la processione che ti porta dall'albergo alla discoteca dove suoni.
4: Giusto, si può fare.
0: Dai, ragazzi, forza che venerdì devo andare a vedere Babbani. Vado nella casita,
4: Questa è bella.
0: C'è la casita col drink a farmi vedere sui social.
1: Un altro sogno che non si avvererà mai, però.
0: Di chi?
1: Che tu andrai nella casita.
0: Che cazzo me ne frega a me nella casita. Però Babbani mi interessa.
4: Arrivavo con la processione.
1: Che non è male,
0: Grazie della processione, Felisandro, e tutta la equipe dello staff, del cast. La prima, Cosa vuoi? La prima notizia arriva da Pitigliano in provincia di Grosseto. La gaffa al museo, sbaglia traduzione e l'assunzione in cielo di Maria diventa l'assunzione in un posto di lavoro.
1: Benissimo.
0: Vabbè, dai.
1: Vabbè, dai, uguale.
0: Dove che sia. Melbourne, Australia. Uomo scala una torre di 140 metri, dipinge un uccello e chiede un panino al burro d'arachidi per scendere.
4: Che uccello era?
1: No, no. Non ha fatto quel disegnino.
4: Ma scusa, avete... Fai pensare sempre male.
1: Comunque quel disegnino lì è il più disegnato.
0: Una pogliana, mi hanno appena detto.
1: Comunque quel disegnino lì è il più disegnato.
0: È più diffuso.
4: Scusa, un'altra domanda lecita.
0: Sì.
4: L'hanno arrestato poi.
0: Non lo so, Mario.
1: E come lo fai quel disegnino?
0: E dopo te lo faccio. Roma parcheggia sulle strisce bianche e la mattina dopo le trova blu. Multato. Gli hanno fatto le strisce sotto la macchina. Di notte.
4: Ma povero.
0: Ma non si fa. Cremona, gli ritirano la patente per guida in stato di ebbrezza, assolto perché il suo corpo produce alcol.
1: Evidentemente.
4: Ma dove? Non l'ho mai sentita.
1: Esistono
4: questa.
1: Casi del genere.
4: Veramente. L'hanno arrestato comunque.
0: No, Mario, no. Bologna supera di 3 volte il limite dell'alcol test, ma per lui la causa era il troppo aceto messo nell'insalata. Sarà vero?
4: Quindi l'hanno arrestato?
0: No, Mario.
4: No.
0: Roma, al campo estivo fanno cantare ai bambini l'inno della Roma, protestano i genitori laziali.
1: Giusto.
0: L'ultima notizia da Caserta, 50enne trovato a dormire in un loculo del cimitero, era nudo ed ubriaco.
4: L'hanno arrestato?

0: da questa lavoro,
1: superficialità,
2: eh. Perché beh, mica vanno può, a lavorare.
0: Uno no? Può tornare anche da
2: dalla standa.
0: C'è ancora la standa?
2: Non credo,
0: non c'è più la
2: standa. Che esempio è?
0: Non lo so. E fa caldo.
1: Ci vorrebbe un'anguria.
0: C'è una canzone bellissima di Venditti, ti ricordi?
2: Me la ricordo.
0: Volevo salutare gli amici del mattino a proposito del ritorno dell'andata. L'andata la fate con Walter Pizzulli. Noi l'andata siamo in replica la mattina presto, perché ci sono tanti ascoltatori che ci seguono dalle 4 alle 6. Ci sono tante persone che si svegliano molto presto. Quindi saluto anche loro, i nostri amici replicanti. Eravamo rimasti al compleanno di Mario, appunto, sì. Le celebrazioni che si svolgeranno a partire da domenica per è tipo il come
1: il
0: si
1: giubileo.
0: Chiama? Il giubileo.
1: Che poi non è neanche un'età tonda, no? Per strana questa scelta. Di solito si fanno in anni particolari.
2: Ma sì, si va a crescere piano piano.
0: Quindi tu parti domenica, che è il tuo compleanno, e fino a settembre.
2: Fino a settembre ci sono diverse, una lunga tournée dove.
0: Diverse iniziative. La toccherò. Processione a Orvieto, Orte, Viterbo.
2: Sì, quelle zone lì sono perfette, quelle zone okay. Lì va benissimo. E toccherò un po' di zone italiane, soprattutto
0: solo
2: del
0: l'Italia,
2: centro.
0: Fai sì. Solo l'Italia.
2: Per ora ci stiamo organizzando per l'Italia. In Italia, sì, poi toccheremo anche l'estero, ma vediamo come va quest'anno.
0: Questo dimostra quanto Mario sia una persona, diciamo, bravo. Piena di iniziativa. Poi lo sapete, le sue attività imprenditoriali vanno alla grande. Adesso col caldo torrido, questa terza ondata, ha venduto solo nel weekend 2000 pezzi di Ventilamario, che è questo ventilatore, appunto, che ha questa caratteristica,
2: che va al contrario,
1: cioè non ti risucchia quando quindi... e ti risucchia, cioè ti attrae, tu vai dentro,
0: ma quindi ammazza anche le zanzare,
2: tutto è un vortice, non è
0: bravo comunque. Tu come combatti il caldo, scusami?
1: Il Ventilamario l'ho provato e funziona, devo dire sì. Che è un'ottima idea. Potrei prendere spunto da quello che accade dall'altra parte del mondo, anche se non sempre è giusto prendere spunto. Ad esempio, in Cina hanno un metodo ormai sdoganato che riguarda gli uomini di ogni età che girano per le strade arrotolando la maglietta fino alle ascelle in modo da lasciare scoperta la pancia.
0: Bello da vedere.
1: Sì. Si chiama il
0: è un po' anni 70, si faceva qui negli anni 70.
1: Beijing Bikini, cioè il bikini di Pechino. Ormai è una pratica assai diffusa, non vengono neppure o più multati, fermati, redarguiti. Gli uomini per le strade della Cina vanno in giro in questa maniera.
0: Ma lo possono fare tutti o solo chi non ha la panza?
1: No, lì lo fanno proprio tutti, ed è proprio questo che è diventato anche oggetto di scherno, no? Perché girano, circolano delle foto in cui l'uomo cinese che mette in pratica questa pratica, scusate il gioco di parole, non è che abbia proprio tutti questi addominali, diciamo così.
2: Ma scusa, a proposito di questo, io avrei qualcosa da dire sul tessuto dell'abbigliamento della maglietta che portano questi uomini, perché se il tessuto fosse leggerissimo non c'è bisogno di tirare su.
1: No, sono magliette di cotone che vengono arrotolate per fare ancora più aria alla zona dello stomaco, del pancreas.
2: Ma chi soffre di stomaco come fa? Dopo gli viene un colpo di pancia lì, è un problema.
0: Però per esempio io vedo che molte ragazzine, soprattutto molto giovani, a Milano hanno tutte questa canotterina con la panzetta di fuori. Le vedo anche d'inverno con la panzetta di fuori, o freddo guardandole.
1: Sì, molto, molto il croppato va molto anche per gli uomini, quindi.
0: Tu, Mario, cosa fa? Aderisci a questa iniziativa?
2: No, per me è impossibile. No,
0: quindi non vuoi essere uomo arrotolato 2028?
2: No, non è il caso. Vabbè. Guarda, non è il caso. Guarda.
0: Tu, Shorty, aderisci?
3: No, zero.
0: E anche tu, gli ascoltatori e i maschi aderiranno, secondo me.
3: Possiamo provarla a chiedere.
2: Ma guarda che questa cosa favorisce la diarrea.
0: Comunque.
1: Guarda che ha ragione, comunque. Sente
0: famoso colpo di freddo.
1: Sempre in un negozio con la maglia arrotolata a Milano, dove ci sono meno.
0: Intanto ti cacciano, secondo me.
1: Sicuro. Però se tu entri in quei negozi e poi esci, lo sbalzo di temperatura
0: è vero.
1: Stimola.
3: A me è successo venerdì sera.
0: Ecco. L'aneddoto di Shorty, vai!
3: Eravamo a cena lì a Viareggio, Alb, e ero a cena da un'altra parte rispetto a voi, e faceva molto freddo nel ristorante, quindi prima del set, prima della serata, sono passato in hotel perché non ce la facevo più, ho preso un colpo d'aria alla panza.
0: Bello, stiamo parlando di cacca dalle 17, ve lo dico.
1: Oggi va così.
0: Chissà se gli ascoltatori aderiranno all'iniziativa Rotolati la maglietta ed esci con la panza di fuori. 342 65 43 210.

0: altro no, no.
1: La sveglia
2: è una cosa seria, molto seria.
3: Sveglia! Hey!
4: Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia, dal lunedì al sabato dalle 6 alle 9 su M2O.
5: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
6: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.

0: 193, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Voce generata in AI.
2: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Questa settimana da Aldi tante offerte, come hamburger di vitello 2 per 100 grammi, 100% carne italiana a 1,99 euro, e anguria coltivata in Italia a soli 29 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Amore.

0: fatta, sono stata in Citroën e l'ho comprata.
1: Cosa?
0: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
1: Ma arriva per le vacanze?
0: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
2: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
3: Le due leggende del rap italiano in concerto all'Ippodromo SNAI San Siro.

0: 10 anni dall'uscita di Santeria, due show esclusivi con tutte le loro hit. Marra e Gue, Ippodromo SNAI San Siro. Tutte le info su m2o.it. Sabato 12 settembre già sold out. Biglietti per il 13 settembre in vendita su ticketone.it.
1: Non voglio nuovi friends.
2: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
3: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
4: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
5: La mamma vuole abbracciarti ancora.
6: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
7: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.

0: Oltrana Te, che però in questa canzone ha una voce quasi maschile. Così come nella canzone di Peggy Gou di prima, la cantante femmina Ayra Starr ha una voce quasi maschile. Quindi io dico, qui non c'è più, che, perché fare distinzione di generi? Basta, togliamo l'omino dalla porta delle toilette.
1: Bravo,
2: esistono
1: bravo.
2: Già,
0: basta.
2: Esistono già iniziative del genere, bagni inclusivi.
0: Ancora vedo bagni.
2: Esistono
0: gentlemen col cappello e il bastone.
1: Allora, Alberto, lasciamelo dire. Basta con queste cover!
0: Di chi?
1: Le cover,
0: ma non è una cover.
1: Non è una... Scusa, hai detto.
0: Sei distratto.
2: No, parlava della voce maschile che sembra femminile, anzi, la femminile che sembra maschile.
0: Sì, sì. Allora, se non segui la trasmissione.
1: Ma è che io quando dico basta mi viene sempre da dire le
0: ho
1: cover.
0: Ho capito, quello. Quindi è. Allora, sono le 6:31 minuti, tutto va molto bene. La terza ondata di caldo a che ora va via? Perché.
2: No, dicono che è proprio questa la settimana con un picco tra martedì e mercoledì, quindi stiamo aspettando la terza ondata
0: il
2: di
0: picchio?
2: Caldo. Il picchio tra martedì e mercoledì.
1: Quindi non si dorme.
0: Questo non è picchio? A me mi sembra già picchio,
2: no,
0: adesso.
2: Però sì, dicono che incrementi ancora più di più la temperatura, bisogna aspettare un paio di giorni.
1: No,
2: per...
1: Non si dorme di notte allora. No, non si dorme, sì, non si dorme.
0: Un saluto a un ascoltatore che è sul trattore. Ascoltatore, trattore.
2: Sì. Ascoltrattore, quindi.
0: Un ascoltrattore che. Tre punti per Alelippi, che ha detto la mamma.
1: Giramela a me.
0: Lui, poverino, gli era il suo compleanno.
1: Giramela a me, giragli
0: a lui se vuole. E che dice: sono sul trattore, ascoltrattore, senza maglietta perché il clima raffredda poco.
2: Evidentemente è così. Non riesce a raffreddare.
0: Vabbè, dite qualcosa, non lo so, Mario. Devo sempre dire qualcosa.
3: Stavo
0: io.
3: Controllando il picchio,
0: E com'è il picchio?
3: Il picchio è da domani. Picchio da domani al 15. Masse d'aria molto calda proveniente dal Sahara.
1: Non era mica massa isterica.
0: Ma Sahara con la H?
3: Sahara con la H.
2: Sahara.
0: Perché sai che c'è quelle. Sahara, il deserto del Sahara.
2: Sì.
0: È scritto con la H.
2: Certo, Sahara.
0: Sì. Dopo la.
2: Sahara.
0: Dopo la prima.
2: Sì,
0: poi Sahara. Ci sono le ragazze che si chiamano Sahara.
2: Alcune
0: con la H. No, dove va la H delle ragazze che si chiamano Sahara con la H?
2: In fondo per ultima.
0: Non dopo la prima.
2: In fondo per ultima.
1: Io sapevo che Sahara svegliati che è primavera, sapevo.
2: Ma quella Sahara era con la H o senza H?
0: Questa è la domanda.
1: Senza H.
0: Senza sicuro?
1: Sì, sicuro.
0: Confermato? Sì. La tua Sahara la H?
4: No, no, senza H.
0: Senza H.
4: Senza H.
0: E voi conoscete Sara con le H o senza H? No, no, no, no, no.

0: Whatever Turns You On, il titolo del brano, la radio è sempre M2O, più musica con Albertino Everyday nella puntata di lunedì 13 luglio e non tutti gli ascoltatori sono favorevoli all'unificazione delle toilette.
1: Ma il motivo non è quello che sembra.
0: No, perché Siri non è un fatto di generi.
1: Sì, infatti.
0: Alessandro di Trieste dice: togliere l'omino dal bagno. Sì, così aspetti mezz'ora per andare in bagno.
1: È vero, vero.
0: Perché di solito nella toilette delle femmine c'è molto più, c'è molta più coda.
2: È vero.
0: Come mai? Chiedo alla Ginger.
3: Perché abbiamo più difficoltà nello spogliarci, nell'abbassare i pantaloni, nel pulire tutto prima di...
1: Le operazioni sono un po' più macchinose rispetto al radar di cui abbiamo parlato poco fa.
3: Sì.
2: Basta che tiri fuori.
1: È
2: un attimo, È come un navigatore. Tu dai le istruzioni a quello.
0: Tu gli parli.
1: Nel caso femminile.
0: Senza mani.
1: Nel caso femminile è un po' più complicato.
3: Fai gli squat. Insomma.
1: È un po' più complicato l'operazione.
0: Ma tu mi stai guardando e ne parli come se fossi esperto di come fanno la pipì le donne.
1: No, ti sto guardando perché ti sto parlando.
3: Lo saprà.
0: Chi lo so?
3: Anche tu lo sai.
0: Sì.
3: Vedi?
0: Va bene, con questa base di Love Boat dove vogliamo andare oggi?
2: Allora, raccontiamo quello che accadrà nel weekend, dai.
0: Ma è finito il weekend.
2: Oggi che giornata?
0: No, parliamo di cose serie, voi due che siete esperti di calcio, che poi si è rivelato che non capite una mazza alla fine.
1: Esagerato.
0: Siete due da bar.
1: Esagerato, stiamo andando a memoria, Fargetta, dovresti apprezzare gli sforzi.
0: Allora, non c'è l'ampia pagina sportiva, bensì. Le due semifinaliste chi sono?
1: Da domani si gioca.
0: Quando è che giocano?
1: Francia e Spagna domani sera alle 21.
0: Francia e Spagna?
1: Mercoledì sera invece alla stessa ora alle 21. Argentina contro Inghilterra.
0: Bello, le guardo tutte e due.
1: Chi perde gioca sabato il finale terzo e quarto posto. Chi vince festeggia il compleanno di
0: Mi Fargetto. Garantite anche il supplementari o...
1: Quello dipende dai calciatori.
0: No, io voglio la garanzia che ci sono anche i supplementari, se no non le guardo.
2: Comunque a me dispiace molto per la Norvegia. E quel lì, il ballon lì, da dove da quell'altra lì, davanti alla porta.
0: Quando parli così non si capisce.
2: Cioè,
0: è inutile che parli così.
2: Che la palla, tagala quel lì.
0: Sei di Catena Nuova, provincia di Enna, vuoi fare il milanese.
4: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
5: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
6: Già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
5: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
7: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
8: Ufficio cose smarrite?
9: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
8: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
9: Mi sento già più carico.
8: Info su toyota.it.
10: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neomamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili.

0: snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
1: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
2: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arrivando!
3: Ansia da partenza? Lasciala a casa! Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
2: 13.750 euro?
3: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705 euro, salva approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi e dimissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
4: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
5: Che fame!
6: Mac!
4: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
7: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

every day. L'estate su M2O suona così. M2O.

0: FM2O.
1: Play with us.
0: Play with us. Allora, partiamo col regalo, perché magari non eravate all'ascolto all'inizio del programma, vi siete persi qualcosa. Oggi vi regaliamo due biglietti per il Panorama Festival. È un festival di musica elettronica con un sacco di DJ fighissimi, più backstage experience. E questo accade il 15 di agosto 2026 alle Cave del Duca a Lecce. E noi M2O siamo la radio partner di questo evento e documenteremo attraverso i nostri social quello che accadrà in tempo reale. Il vincitore del Play With Us che si è
2: Mario,
0: chiamate i vigili,
2: Mario,
0: qualcuno.
2: Mario, un filino meno.
0: Chiamate un ausiliario.
2: Si attorciglia la lingua, no? Non riesco a farlo.
0: Il vincitore, che giustamente è di Lecce, quindi può andare a pochi passi dalla location.
2: Chi è?
0: È Sandro da Lecce.

0: Albertino, caro, buonasera.
1: Ma carissimo, ciao. Sandro, come sento
0: sono
1: la...
0: contento, sono contento di risentirti.
1: Ci siamo... quando ci siamo sentiti l'ultima volta?
0: 2 anni fa, ho vinto di nuovo il Previdal.
1: Ma questo dimostra che sei veramente un fedele ascoltatore di M2O. Questo è molto
0: bello. Ha voglia, sono un fedelissimo, sono.
1: Mi fa molto piacere, mi è venuta la voglia di bere un caffè leccese quando ti sento al telefono.
2: Che buono.
0: Guarda Albertino, se vuoi ce lo beviamo l'8 di agosto a Galatina, perché so che sei a Galatina, vero?
1: Esatto, sì. Esatto.
2: Perfetto.
1: Allora ci vediamo là.
2: Perfetto.
0: Ci vediamo prima a Galatina, vengo con la maglietta e magari mi fai pure...
1: Va bene,
2: fatti riconoscere e fatti offrire il caffè d'Albertino.
1: Tra l'altro mi permetto di aggiungere che a Galatina è il luogo dove c'è la pasticceria che ha inventato i pasticciotti.
0: Grande, hai studiato allora Albertino?
1: Ho studiato, sì.
2: È laureato in questa materia Albertino.
1: Senti, abbiamo 2 biglietti per il Panorama Festival, quindi hai un impegno anche il 15 agosto. Decidi tu chi portare, perché i biglietti sono 2, caro Sandro.
0: Grazie tante, grazie Albertino.
1: Grazie a te.

0: businessman. Dito nella piaga a chiudere la puntata di oggi di Albertino Everyday. Noi ce ne andiamo così, col sorriso, esattamente come siamo arrivati.
1: Che peccato, ma che peccato veramente.
0: Cosa?
1: Che peccato per andare via così, sul più bello. Noi potevamo rimanere almeno un'ora in più.
0: Ma poi c'è Andrea Mattei, non senti il profumo?
1: Ah sì, allora sì, è vero.
0: È arrivato, sì,
1: giusto, giusto, giusto.
0: Col monopattino e lui lascia la scia quando arriva.
1: Col monopattino?
0: Eh sì.
1: Lo porta il casco?
0: Profumatissimo. Penso di sì. Sì, sì, sì. Allora si va via, si va a mangiare. Dove si va?
1: A mangiare? È l'oretta questa.
0: Dove si va?
1: Questa è l'oretta che si va.
0: Fa l'aperitivo?
1: No, lunedì no. Lunedì pausa. Dai.
0: Beh, la puntata com'era?
1: Ma bella, dai.
0: Ma secondo voi resterà qualcosa di questa puntata? Cosa resterà di questa puntata? Ce lo dice la Ginger.
2: Il motivo di queste due ore è quello di far ascoltare della buona musica e noi siamo portatori di buon gusto.
0: Questo l'ha detto Mario,
3: Guarda, guarda i brividi.
1: Parole sante.
0: Sì, parole un po' presuntuosetto.
1: Scrivetemele.
2: Ale Lippi ha pagato i budini di Gagliano perché alla cassa non c'era un suo contatto.
3: Esattamente, è andata esattamente così.
0: È andata male.
3: Caro Francesco.
2: E oggi Fargetta ha spezzato ben due lance a favore di Ale Lippi.
3: No, in realtà le ha spezzate contro.
0: Vabbè. Comunque.
2: Albertino una volta ha fatto la cacca al parcheggio del Pacià di Riccione.
3: Ma veramente?
0: Bisogna dirla per forza questa cosa qua.
2: Mentre l'altro giorno Albertino ha sognato che non riusciva a srotolare la cuffia mentre finiva il disco.
0: Sì, un incubo. Paura. Terribile, incubo. Terribile.
2: Il discografico Justin Bieber dopo What Do You Minchia gli ha detto uè. Staga attenta, eh?
0: Sì.
2: E gli ha fatto paura.
0: E gli ha cambiato il titolo in What Do You Mean.
2: Sì. Diventare ministro dei trasporti è semplice, parola di Albertino.
0: Penso.
3: È un po' un velo polemico questa sì. Doppia frase, diciamo, ambigua.
0: Dipende dai risultati.
3: Esattamente.
0: Ecco.
2: Per le grandi inchieste di M2O, vive più a lungo chi stringe la mano forte e chi la stringe moscio non lo ammette.
0: Pensateci.
2: C'è gente che non si tocca il pistolino quando va a fare la pipì ma va a radar.
3: Questa
0: è una leggenda secondo me.
3: Voi non ci credete.
2: Il crop favorisce la diarrea e da shorty a sciolta è un attimo.
0: Aia.
1: Sì.
2: Ale Lippi è esperto di come le donne fanno la pipì.
3: No, adesso, detta così.
2: E ricordiamo che è tutto pronto per le celebrazioni del compleanno di Mario.
0: Sì.
2: Già allestita la sedia che lo eleverà in processione. La domenica settembre toccherà varie città italiane.
0: Sì.
2: Le date saranno pubblicate a brevissimo sul suo profilo Instagram.
0: Bravo, ciao, bellissima Mario, iniziativa. Mario. Complimenti.
2: Poi... Rinnoviamo gli auguri a Benny Benassi, Colombo e lo zio Tommy e vi auguriamo una buona serata.
0: Buona serata a tutti.
3: Ma
0: grazie.
3: Ma quando hai fatto la cacca al parcheggio? Come ti sei pulito? Come poi, esatto. L'ho capito io.
1: Domani raccontiamo come si è pulito.
0: Sì. Allora, domani forse non vengo.
3: No, domani vieni.
0: Ciao.
4: Ciao a tutti. Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina ibrida.

0: o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
4: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Mi manchi ma domani torno.
6: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat, lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro. TAN fisso 8,99, TAEG 13,71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
7: Torni sempre al tuo paese.
8: IFM Love su M2O.it.
9: Le 19:02 minuti, siamo in onda su M2O. Ciao. Linea ok. Grazie, capostazione Alba Albertino. Buonasera, come va?
10: Beh, posiziona bene il parasole, sì. Poi si va in onda.
9: Ma non si chiude.

Dai, fallo ancora. Dai, non mollare. Dai, ancora una. Metti caso che sei in palestra, no? Devi sollevare, devi fare una ripetizione. Questa è la canzone giusta. Ed è anche la terza canzone del No Stop, Chemical Brothers. Do it again, baby. Loro qualche mese fa sono tornati addirittura al numero uno con una canzone di tanti anni fa, un po' come questa Do It Again, ed era Go, e questo grazie ad Apex, il film di Netflix. E ci sono stati gli stream della canzone che hanno registrato un aumento del 429% negli Stati Uniti, grazie appunto a quel film con Charlize Theron, che devo ancora vedere, ma lo vedrò. Ora

Italia, dove se apri un attimo la finestra nei pomeriggi estivi senti anche questo suono. Aia. Anche qua a Milano devo dire che tra un po' si sentirà questo suono. Questo perché questo duo musicale è italiano di Brunico, Ave, ed era Meet Me in the Dark.

0: c'è già gente? Ammazza, oh! Musica house. Scusa, ma oggi che è lunedì e tra un po' piove, cioè anche se piove il bar rimane aperto? Siamo sicuri?
1: Ok. Allora è confermato, ho dovuto chiedere un attimo ai ragazzi che stanno lavorando qua di fianco alla nostra console perché qua ci sono già persone in attesa. Nel frattempo Prospa e Incluni appena sentiti nella nostra playlist e c'è gente in attesa, c'è gente che ovviamente ha passato una giornata il lunedì e chiede. Chi è? Sì? Non ti sento. Ah ok, Paola è un'ascoltatrice che voleva uno spritz. Vediamo se apriamo questo bar definitivamente oppure no. Torniamo tra poco.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti. Uno dei party più iconici di Ibiza arriva in Italia. Paradise Venice, 1 agosto 2026, Spiaggia del Faro, Jesolo. 8 ore di musica con Jamie Jones e tanti altri DJ internazionali. Paradise Venice, 1 agosto 2026, Spiaggia del Faro, Jesolo. Tutte le info su m2o.it. Biglietti in vendita su ticketsms.it.
3: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
4: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi salamella da 400 grammi a 2,89 euro e salsa barbecue da 300 ml a 1,19 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
6: I controlli, la garanzia e il

0: microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
1: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
2: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.

0: urban reggaeton. Boo Sound, J Balvin con Godzilla.
1: Godzilla.
0: Godzilla è il classico nome di un cucciolo di gattino, così per creare un po' di contrasto. Tra poco invece andremo nell'appuntamento M2O che ci riporterà nell'estate del 1998 come suono, come canzone che chiudeva un programma televisivo che guardavamo tutti i pomeriggi dalle 2:30 in poi ed era anche in contemporanea alla radio, sia in televisione e sia alla radio. Bellissimo. Ma lo sentiremo tra poco l'M2 Old e prima ci colleghiamo per ascoltare le ultime news.
2: M2O, M2O, DJ Station.
3: Gli Stati Uniti prenderanno il controllo totale dello stretto di Hormuz e imporranno un pedaggio pari al 20% del valore delle merci. Lo ha dichiarato in un'intervista a Fox News Donald Trump. Intanto il traffico navale è bloccato e schizzano al rialzo i prezzi dei carburanti. A Parigi, in occasione della riunione della coalizione dei volenterosi, 9 paesi tra i quali l'Italia, hanno firmato una dichiarazione congiunta per avviare la costituzione di una coalizione per la difesa antimissili balistici in Europa. Maxi attacco hacker russo in Europa con la Francia che denuncia una vasta campagna di cyberspionaggio e sabotaggio da parte dei servizi di Mosca ai danni dei paesi del vecchio continente. Parigi e Berlino convocano gli ambasciatori russi. E ora il meteo.
4: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
3: Domattina tempo ampiamente soleggiato ovunque, nel pomeriggio acquazzoni o temporali intensi potranno verificarsi a ridosso dei rilievi alpini del nord-est, altissime le temperature con picchi di 38 gradi nelle zone interne del centro-sud e punte fino a 40 gradi nell'entroterra della Sardegna. Ed è tutto con il meteo.it, una buona serata.

1993 Wunderer Is, però poi nel 1998 è ritornato questo sample, questo ritornello nelle nostre orecchie con la sigla di Italia Unz, il programma condotto da Albertino e Fargetta su Italia 1 e in contemporanea anche alla radio. Era dagli anni 90, l'appuntamento M2 Old.

0: grandissima collaborazione tra Lady Gaga, Fred Gain e la Swedish House Mafia per Bloody Mary. Qualcuno aveva chiesto un Bloody Mary perché è anche il nome di un cocktail, ma abbiamo aperto il bar, ma in realtà poi alla fine non vi ho dato lo start, quindi
1: buonasera. Salve. Dai che è lunedì, pizza sì. Prego il monopattino, dai!
0: Ah, l'ascoltatore montanaro, ok, è quello che è sempre là con l'eco, con la montagna che incita, è il motivatore, ah, è quello il ruolo.

0: M2O Chart, la classifica ufficiale di M2O con Ilario.
1: M2O Chart,
0: il sabato alle 21, solo su M2O.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 12.600 euro oppure 100

0: 39 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
3: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come il frigorifero da incasso Samsung Fur 60 AI Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
5: Cosa?
4: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
5: Ma arriva per le vacanze?
4: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
6: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
7: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
8: Entri da Roma Antica. Davanti a te tante ricette, così invitanti. Le guardi. Come sceglierne una sola? Allora inizi. Un taglio su misura, esattamente quanto ne vuoi. La assaggi ed è subito croccante. Si capisce al primo morso. L'impasto lievitato 24 ore è fatto ogni giorno. Ah, ecco perché sono così tante. Perché una non basta. Roma Antica, la pizza alla romana. Scopri il punto vendita più vicino su romanticapizza.it.
9: Mi manchi ma domani torno.
10: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
11: Torni sempre al tuo paese.
12: Tonto, mica tonto, tonto, yo quiero tonto, está rica pa' hacerle.
13: Every day. L'estate su M2O suona così. M2O.

0: da M2O.
1: Ciao Andrea,
0: ciao
1: a tutti.
0: Chi è, Paola?
1: Sì, con fatica abbiamo chiuso questa bellissima giornata.
0: Dai.
1: E adesso per rilassarci, dai, magari sì, uno spritz, grazie.
0: Uno
1: ciao
0: spritz.
1: Paola.
0: Adesso lo chiediamo, Paola, adesso lo chiediamo. Intanto era la canzone di Cédric e Chibouy. Cédric Méhoui dalla Francia? No, lui è un DJ producer base italiana, quindi made in Italy, mentre Shibui te lo dice proprio il nome, no? Siamo proprio lì, a Osaka, a Tokyo, a Shinjuku. E invece no, anche lei è una cantante milanese e quindi era una canzone totalmente made in Italy, ma che sta andando bene ovviamente in tutto il mondo. Sentite in onda su M2O. Ma prima, scusa, non ti sei reso conto che nella nostra playlist c'era anche questa canzone che è stata definita la canzone più cantata in tutti i karaoke del mondo? Era una cover, ma era questa.

Ecco, per noi che abbiamo una certa età basterebbe solamente canticchiare il ritornello per far capire a una persona di che anno siamo o comunque in che zona siamo, se siamo negli anni 90, se eravamo adolescenti negli anni 90, negli anni 80, negli anni 70, negli anni 2000, eccetera eccetera. Questa canzone qui nello specifico dei Backstreet Boys, The One in That Way, è del 1999. E se dovessi dirmi tu, farmi capire, anzi senza dirmelo, come se fosse un mistero da scoprire, in che anno eri adolescente, potresti farlo con un messaggio vocale in cui mi canticchi la canzone che c'era all'epoca, ok? Tipo questa qua dei Backstreet Boys, ad esempio. Vai, proviamo! 342, il nostro numero, ma è facile, eh? Cioè, nel senso, non bisogna essere proprio intonati

Laura Pausini o Tiziano Ferro, cioè basta così canticchiare il ritornello della canzone che c'era quando eri adolescente. 342 654 3210 con un messaggio.

0: Nile Rodgers, Zach Abel e basta, perché poi David Guetta aveva da fare allo Stade de France. Dai, la canzone che mi fa capire. Vai, grande, la so.
1: Il secondo gol
0: sotto il cielo di un'estate italiana che purtroppo però per noi non è stata proprio magica, nel senso questa estate dal punto di vista calcistico. Poi aspetta Sergio, posso immaginarti con un gonnellino svolazzante?
2: Oops, I did it again.
0: Bellissimo. Sento.

0: musica house in onda su M2O. Wanderlust, Clapton. Siamo quasi arrivati, anzi come direbbe l'assistente di studio, giunti alle 8 di questa sera. Stanno arrivando diverse canzoni che mi fanno capire, canticchiate così con un ritornello, con un messaggio vocale, mi fanno capire il periodo in cui eri adolescente.
1: Hanno ucciso l'uomo ragno, non si sa neanche perché avrà fatto qualche sgarro a qualche industria di caffè.
0: È vero, qua siamo proprio nei primissimi anni 90, erano gli 883, ci batte forte il cuore quando sentiamo Hanno ucciso l'uomo ragno, perché siamo cresciuti con quelle canzoni lì. Quindi industria di caffè, hai detto caffè, caffè, caffè, e allora vado.
2: M2O in tour insieme a Radio DJ. Beach like a DJ. Beach like a DJ. Quattro weekend di luglio, quattro spiagge. E la festa si apre con la musica di M2O. Beach like a DJ. Terza tappa, Alghero con Walter Pizzulli. Da venerdì 17 a domenica 19 luglio 2026. Intrattenimento, sport e attività sulla spiaggia con gli speaker di Radio DJ e la musica di M2O. Scopri il programma completo su m2o.it. La festa va in spiaggia.
3: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
4: Ansia da partenza? Lasciala a casa! Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
3: 13.750 euro?
4: Sì, e in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi e dimissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.

0: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Sull'app canale 715 digitale terrestre.
3: Già arrivati alle 8 e 2 minuti, siamo in onda, buonasera. Salve. Con Andrea Mattei fino alle 9 di questa sera, il momento della musica italiana.
4: Mattei, sì. Suona la carica.
3: Va bene, Gianni.
5: M2O. Più musica. M2O. M2 Hit. M2O.

che bello, arriva tutti i giorni ed è l'appuntamento con la musica italiana, ma con il suono M2O. Sono tutte versioni remix che puoi sentire qui. L'appuntamento che arriva più volte si chiama M2 Hit.

0: 8:10 come terza canzone del Nonstop, siamo in onda M2O, mentre fuori il mio sguardo va attraverso questi vetri, come gli X-Men, guardo attraverso gli oggetti, ma sono vetri, quindi si guarda, e fortunatamente ancora non piove, però...
1: Andrea, sì? Il mio cocktail con l'ombrellino, non lo vorrei annacquato, ma grazie.
0: No, ma no, figurati Daniele, ombrello o parasole? Che risata. Sentiamo un attimo questo messaggio.
2: Ciao Ivan. Da Milano.
0: Ciao Ivan.
2: Ma con questo andiamo indietro. Sì. We are living together.
0: Oh, ma la so. Stiamo parlando del ritornello della canzone che c'era quando eri adolescente. Ma è questa qua? Vai. Bellissima. Scusa, ma posso mandare un attimo avanti questo remix? Ma poco poco, eh. Cioè 10 secondi, ma nemmeno 2 secondi. Sentiamo. Wow. È Davighetta. È Davighetta. Magari tu, ovviamente, Ivan, da Parabiago sentivi l'originale. Sguardo verso il futuro, c'è una novità.

0: coverizzare, cioè riproporre delle canzoni che già esistono però con una chiave musicale diversa. Qui abbiamo Justin Lay e Sam Harper con Just a Little, era l'M2O.
1: M2O. Più musica.

0: con la chitarrina che sembra di Nile Rodgers. Sam Jacobs con Ezra Nurey nella playlist di M2O di questa sera, ma ora
1: piccolo spazio pubblicità.
0: No, ancora no Ale, ancora no. Però sì, ho capito che tu ascoltavi un primissimo Vasco Rossi quando eri appunto adolescente. Ancora no pubblicità, ma sai perché? Perché questa sera tornerà l'appuntamento Dance With Us. Nella nostra console ci sarà Tiesto, ti faccio sentire un'anteprima del suo set. Dance With Us. How do you do?

0: puntate le trovi da m2o.it.
1: Dance with us. Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
3: Allora, com'è andata la serata?
4: Ma guarda, niente di speciale, c'erano giusto 2 amici. Abbiamo fatto 4 chiacchiere e preso giusto un aperitivo.
3: Ah beh, quindi non mi sono persa un granché.
4: Nah, non ti sei persa niente.
5: Mini Prosecco maschio trasforma ogni momento in un maxi party. Mini Prosecco maxi party. Vieni a trovarci a Beach Like a DJ.
6: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un click e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
7: Unimarconi è il primo ateneo digitale italiano, riconosciuto dal MUR. Ampia offerta formativa per acquisire competenze professionali. Sedi in tutta Italia, servizi dedicati e agevolazioni economiche. Scegli una formazione che fa la differenza. Iscriviti oggi su unimarconi.it.
8: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
9: La mamma vuole abbracciarti ancora.
10: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
11: Entri da Roma Antica. Davanti a te tante ricette, così invitanti. Le guardi. Come sceglierne una sola? Allora inizi. Un taglio su misura, esattamente quanto ne vuoi. L'assaggi ed è subito croccante. Si capisce al primo morso. L'impasto lievitato 24 ore è fatto ogni giorno. Ah, ecco perché sono così tante. Perché una non basta. Roma Antica, la pizza alla romana. Scopri il punto vendita più vicino su romanticapizza.it.

0: intro della canzone nuova di Anna per l'estate 2026 in onda su M2O. 8:31 minuti. Vi ho chiesto di farmi capire in quale anno o quale decennio eri adolescente, eravate adolescenti, tramite canticchiare un ritornello di una canzone molto famosa che c'era all'epoca. Ad esempio, risentiamo lui.
1: I'm sorry for the time that I didn't come home.
0: Questa mi sfugge. Ci penso, la vado a risentire. Nel frattempo noi torniamo indietro nel tempo con l'appuntamento M2 Old. Sentiamo.

0: Freshness.
1: Scusa, ma abbiamo lanciato il gioco?
0: Davvero?
1: Ok. Mi metti poco ghiaccio, per favore.
0: Grazie.
1: Grazie.
0: Grazie mille.
2: Another Told to You è la canzone del Play With Us di oggi.
3: M2O.
4: Play With Us.
3: Play With Us.
2: Pigia, pigia, pigia play. E ho pigiato il tasto Play With Us con l'appuntamento che ti fa un regalo. Basta sentire la radio e viene premiata appunto l'ascolto, la fedeltà, eccetera eccetera. Abbiamo regalo i gadgets di M2O, partendo dalla nuova t-shirt Dance With Us, e poi anche il cappellino, il portapass e gli stickers. Chi sei?
5: Play With Us, sì? Elena da Sondrio.
2: Vai Elena, il Play With Us.

0: Ehi, ma questa è la ex numero uno, Mario, eh?
1: Mi sono accorto.
0: Magnetic di The Boza. Questi tre ragazzi norvegesi sono al secondo posto, scendono per lasciare la vetta della nostra DJ Parade di questa settimana a...
2: numero uno. DJ Parade con Albertino e Fargetta. Il sabato sera alle 11 su M2O.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
4: Ma da quanto siamo su quest'isola?
5: Ah, ho perso il conto.
4: Guarda, una mini bottiglia con un messaggio.
5: Stappiamola.
4: Allora, che c'è scritto?
5: Mini Prosecco maschio trasforma ogni momento in una maxi festa.
4: Allora l'aperitivo è salvo.
5: L'aperitivo sì, ma noi?
4: No, non pensiamoci adesso.
6: Salva anche la tua estate con Mini Prosecco. Feste, bollicine, musica. E naturalmente l'aperitivo con Mini Prosecco maschio. Mini Prosecco, maxi party. Vieni a trovarci a Beach Like a DJ.
7: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
8: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
9: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
8: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è solo da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
9: Grazie, mi sento già più carico.
8: Info su toyota.it.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tre birre Peroni da 330 ml in promo Lidl Plus a 1,79 euro e hamburger di bovino 480 grammi a 4,89 euro. Lidl, vale davvero.
10: Voce generata in AI.
11: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
12: Kia. Movement that inspires.

0: Ma anche oggi?
1: Scusa,
0: ma non puoi farmi una digi den den leggero? Grazie mille. Lei è Peggy Gou insieme a Ira Star con Boomer.

0: onda su M2O. Siamo quasi arrivati alla fine di questo appuntamento. Molto bello, devo dire, perché è interessante sapere tramite la canzone, cioè riuscire a intuire tramite un messaggio vocale di appunto l'ascoltatore che mi canta il ritornello di una canzone, in che epoca eravate appunto adolescenti. Risentiamo per un attimo questo messaggio, vediamo.
1: Hanno ucciso, eccolo, l'uomo ragno, non si sa neanche perché avrà fatto sì, qualche sgarro a qualche industria di caffè.
0: Qua siamo proprio all'inizio degli anni 90, bellissimo, gli 883, ne sono arrivati diversi. Ce n'era uno che non ero riuscito a individuare, sarà questo?
2: I'm sorry for the time that I didn't come home.
0: Vai, vi do 10 minuti per arrivare a dirmi o per scrivermi un messaggio. Risentiamo un attimo.
2: I'm sorry for the time that I didn't come home.
0: Ma non mi viene, non mi viene. Mannaggia, poi.
3: Quando ero adolescente.
0: Sì.
3: Namaste.
0: Mauro Pilato, Max Monti con Gang Gang, ed era alla metà degli anni 90, quindi il 1994. Sentiamo un attimo.
4: Oops, I did it again.
5: Sergio da Porabiago.
0: Sergio, quel AA finale mi fa morire. Yeah.

0: Piccolo, il reverendo Shorty per i discepoli di M2O. Risentiamo per un attimo questo ragazzo.
1: I'm sorry for sì? the time that I didn't go home.
0: Dai, cioè, chi era?
1: Le parole non mi paiono quelle, ma
0: però
1: mi ricorda Nobody's Wife di Anouk.
0: È quella lì.
1: Da Cagliari.
0: Grande Gigi da Cagliari, grazie per aver sentito M2O. Aspetta un attimo, Claves, ci sei?
2: Ci sono.
0: C'è lui, tra poco, fino alle ore 23 in questa serata di lunedì. Grazie da parte da Mattei, di Mattei. Ci sentiamo domani, ore 19.
3: M2O Cinema.
4: Dal regista Christopher Nolan.
5: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
4: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
6: Andiamo!
4: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
3: M2O Cinema.
7: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
8: In FM, Lab, su M2O.it.
9: Oh, ma grazie mille Andrea, sono pochi secondi che ci separano dalle 21 di questa sera. E bentrovati da Claves per tutta questa settimana. Insieme fino alle 23 chiudiamo la giornata del lunedì. Adesso ripartiamo con i nostri treno stop. M2O.

0: More music.
1: M2O.
2: More music.
0: Più musica.

Vorrei proprio che tu fossi mio. Wish You Were Mine. Canzone del 2014. Adesso sono andato a controllare. Lui è Philip George, DJ inglese, che per realizzare questa canzone aveva fatto ben due tagli cuciti da altri pezzi. Uno era Masheria Moore di Stevie Wonder. Poi c'è anche un campionamento da Show Me Love di Robin S. Quindi ci sono sempre un po' di anni 90.

0: e di quella musica lì che tanto ha influenzato le canzoni uscite poi nel corso degli anni successivi. Le 9 della sera, dopo passate già da 7 minuti, ecco, giusto per dirvi l'orario preciso. Ciao da Claves e bentrovati in questa giornata, in questa settimana che trascorreremo insieme nell'orario 21-23, belli pronti per chiudere questo lunedì sera con la diretta di M2O nel lunedì 13 di luglio. Siamo pronti a sentire della musica nuova, ci sono due DJ che hanno lavorato insieme, Yujel e David Guetta, con French Montana, hanno creato il pezzo che mettiamo adesso. M2Hot si intitola Shine.
1: M2Hot. Le hits di domani. The hits of tomorrow.

musica nuova in questo lunedì sera su M2O, questa si intitola Shine. Come detto, ci sono i due DJ, Ugel e David Guetta, che hanno lavorato insieme portando insieme anche il loro mondo musicale, e le voci sono di French Montana e Aidan Martin. L'avevo dimenticato prima, però è la voce che canta e che abbiamo sentito in questo M2O, la canzone nuova che sentiamo all'inizio dell'ora. Oh, in arrivo c'è un pezzo perfetto tra l'altro per queste giornate d'estate, perché si intitola Summer Days. Martin Garrix e Macklemore, in arrivo adesso.

Insieme a loro anche i Galantis, che hanno curato la produzione di questa canzone che si intitola proprio così. Adesso c'è un altro DJ in arrivo con una delle sue ultime produzioni insieme a Florence Harman, lui è Fisher e questa si intitola World.

0: sfruttato e ha messo all'interno di questo pezzo. Fisher, che come tanti altri suoi colleghi DJ d'estate ha una residenza, intesa non come casa ma come appuntamento fisso, all'Universe di Ibiza, la discoteca che ha aperto l'anno scorso, che quest'anno continua ad ospitare il giovedì sera il super show di Fisher, che ha sempre un'entrata molto molto intrigante, la definirei così. La sua canzone è appena sentita alle 9:20.
1: Non voglio essere fritto!
2: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
3: E gli altri?
2: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
4: Fiorentini, le gallette, gli snacchini!
5: Le due leggende del rap italiano in concerto all'Ippodromo SNAI San Siro.

0: con me.
1: A 10 anni dall'uscita di Santeria, due show esclusivi con tutte le loro hit. Marra e Gue, Ippodromo SNAI San Siro. Tutte le info su m2o.it. Sabato 12 settembre già sold out. Biglietti per il 13 settembre in

0: 1893, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

direttamente dalla provincia di Bari, che loro citano molto spesso all'interno della loro canzone Wanna, canzone che abbiamo messo a questa nuova mezza dell'ora, quasi, in realtà sono le 9.27 della sera del lunedì. Ancora ben trovati da Claves in questa diretta per chiudere la giornata di oggi fino alle 23. Tra gli appuntamenti fissi che abbiamo c'è un M2Old che adesso ci riporta preciso preciso negli anni 90, ma precisamente nel 1992. Siamo nel Regno Unito, più precisamente, visto che, ecco, devo essere super preciso con voi oggi, a Londra con il progetto Get The Core, la loro canzone dal titolo Passion.

su M2O. Get the Cork era in realtà un anagramma di Tag Records, che era uno storico negozio di dischi del quartiere Soho di Londra, dal quale loro anche si rifornivano negli anni 90. Un pezzo che ha fatto la storia

perché la prima volta che abbiamo sentito queste note era il 1984 con The Riddle di Nick Kershaw. In questo caso una dei tanti rifacimenti, Toby Romero insieme a Felix Yen con Where the Lights Are Low, è il titolo del pezzo che lascia il posto a Bring Your Love. Sabrina

0: 212 con One. We the best music. La storia del rap alla radio italiana. Il sabato e la domenica alle 19 su M2O.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia.

0: energia che fa per te.
1: Allora, com'è andata la serata?
2: Ma guarda, niente di speciale, c'erano giusto due amici. Abbiamo fatto quattro chiacchiere e preso giusto un aperitivo.
1: Ah, beh, quindi non mi sono persa un granché.
2: Nah, non ti sei persa niente.
3: Mini Prosecco Maschio trasforma ogni momento in un maxi party. Mini Prosecco Maxi Party. Vieni a trovarci a Beach Like a DJ.
4: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Bayon GPL. Tua in 35 rate da 85 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.948 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,91%. Valore futuro garantito 9.976 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. We'll be right back.

Drake, In Your Eyes, si intitola così questo pezzo, un quarto d'ora dalle ore 10 del lunedì sera 13 di luglio in questa diretta di M2O. Ancora ben trovati da Claves. C'è una cosa che succede oramai da un po' di anni a questa parte, cioè che si inventano delle giornate mondiali per qualsiasi cosa. Allora, se oggi avete mangiato delle patatine fritte, innanzitutto buon per voi, perché comunque è sempre un alimento, quello che oramai abbiamo imparato a chiamare in inglese il comfort food, no? Cioè, nel senso, un qualcosa di buono, anche se in realtà sappiamo che non è che faccia proprio benissimo, ma che in realtà ci aiuta a essere in comfort, no? La parola lo dice lo stesso. Oggi 13 luglio è stata la giornata mondiale delle patatine fritte, una ricorrenza che si celebra anche per ricordare una cosa principale, cioè che le patatine fritte, che in inglese vengono chiamate French fries, in realtà non sono francesi, o meglio c'è un po' una disputa da questo punto di vista, non so se qualcuno di voi conosce la storia. Innanzitutto si dice che siano nate nel 600 in Belgio, ok, quando i pescatori di una località dove c'era un fiume che però era un po' difficile, impossibile da pescare, avevano iniziato a friggere le patate per cercare una alternativa al pesce da mangiare, ok? Ma quando le abbiamo conosciute come French fries? Durante la Seconda Guerra Mondiale, quando gli americani, che venivano in contatto poi con le truppe europee, scoprivano che c'erano dei soldati che parlavano francese, che facevano questo piatto, cioè che friggevano le patatine. Ma in realtà non erano francesi, erano del Belgio, che però, parlando un po' francese, loro li hanno un po' confusi. Di lì a poco si è diffusa questa grande tradizione, è arrivata anche negli Stati Uniti, e questa cosa poi ha contribuito al loro grande successo come fast food, soprattutto, cioè come cibo da fast food. Loro ne hanno fatto proprio una bandiera, no? Hanno permesso, anzi addirittura loro all'inizio le patate non le mangiavano, poi hanno capito che erano buone, erano ancora più buone se sono fritte, ed erano ancora più buone se sono accompagnate magari a un cheeseburger. Ora chiedo scusa a chiunque non abbia ancora cenato questa sera, io ho anche già cenato, ma mi sta venendo fame lo stesso a pensarci. Vabbè, tutta colpa di questa storia delle giornate mondiali, tutta colpa della giornata mondiale del 13 luglio dedicata alle French fries. M2O, più musica. Get lost dancing. All these things that we took for granted.

nostro Get Far Fargetta con Sapienza. Buscando amore, questa canzone che stai sentendo su M2O che dice: io non sto cercando l'amore, ma sto cercando un uomo. Sto buscando un caballero. Questa è la musica e questa è la playlist del lunedì sera, 13 di luglio. In arrivo Nesta insieme a Vernice Rouge, la loro James Band.

0: 80 che si intitolava La Collegiala, è stata poi riutilizzata più volte nella storia della musica. Una delle ultime volte è stato da Topic insieme a Becky G con la canzone che stiamo sentendo, Sorry Papi. Su M2O a 2 minuti dalle ore 10 di questa sera.
1: M2O in tour insieme a Radio DJ. Beach like a DJ. Beach like a DJ. 4 weekend di luglio, 4 spiagge e la festa si apre.

0: 2026. Intrattenimento, sport e attività sulla spiaggia con gli speaker di Radio DJ e la musica di M2O. Scopri il programma completo su m2o.it. La festa va in spiaggia.
1: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
2: Manca un minuto alle ore 10 del lunedì sera su M2O. Ciao da Claves, con voi ancora per un'oretta fino alle 23. Ora i treno stop ripartono con i The Hark. It takes a fool to remain sane.
3: M2O

0: Dimmi, cioè, dimmi amore, tesoro, dimmi che mi odi. Cioè, un po' controproducente, no? Come atteggiamento. Ellie Goulding e la sua voce angelica che si riconosce all'interno di questa canzone. Con lei c'è anche il rapper Juicy WRLD. Con la canzone che abbiamo appena sentito, che era uscita nell'anno 2019, siamo arrivati al termine di questo non stop qui su M2O, quello delle ore 22:07 in questo esatto momento. Ciao da Claves e buon lunedì sera. Siamo partiti con The Ark, la versione remix di It Takes a Fool to Remain Sane. In mezzo c'erano anche Mace, Salme con la pesce, Cattive Abitudini. Ora abbiamo l'M2 Hot, Axwell e Bon insieme con questo pezzo nuovo, Whatever Turns You On. Si intitola così la canzone che stiamo per ascoltare.
1: M2 Hot.

Maxwell, in questo caso nella sua versione solista, cioè non è con i suoi due compagni della Swedish House Mafia, ma è con Bon, cantante svedese come lui, come Axwell, con questa nuova canzone sentita su M2O, l'M2 Hot.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Another Control to You su M2O, canzone che oggi è stata scelta per il nostro Play With Us. Canzone che è arrivata a sorpresa, come succede per il Play With Us, ma i vostri messaggi non mi hanno sorpreso, cioè immaginavo che là fuori ci fosse qualcuno che desiderava vincere i nostri gadgets, tra cui la nuovissima t-shirt in versione diciamo un po' più oversize, con anche il resto dei soliti gadgets di M2O, cappellino, portapass e stickers della radio che stai ascoltando. Ora, tra i tanti messaggi a vincere è questo.
3: Play With Us, Cristian da Gorizia.
2: Cristian da Gorizia, ti contatteremo noi. Nel frattempo tu puoi chiudere la tua serata del lunedì sera sapendo che hai appena vinto al Play With Us.

0: techno, mi viene da definirle così, rispetto al loro sound, senza però distanziarsi più di tanto dalla musica che oramai ci hanno abituati ad ascoltare già da 6 anni, perché ricordo che tra il 2019 e il 2020 era uscita Piece of Your Heart, insomma la grande favola dei Medusa, partita anche da qui, da M2O, e da noi che li abbiamo messi per primi. Siamo arrivati alle 10:22 e lunedì sera e la diretta continua fino alle 23.
1: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.

lunedì sera da Claves, anche a chi dovesse per esempio aver da poco acceso la radio. Questa settimana la trascorriamo insieme in questa fascia fino alle ore 23. Allora, tra le cose che ci sono da fare prima che io vada via, c'è l'ascolto di un pezzo che ha fatto la storia della musica house, che arriva da una città in particolare, che poi è la città nella quale la musica house è nata, cioè Chicago, ok? 1997, l'anno di uscita, lui è Ralphie Rosario, DJ, con la voce di Donna Buckley. Questa si intitola Take Me Up, Gotta Get Up, è l'M2Old.

Don Diablo, Hi, si intitola questa canzone, è remixata da Don Diablo. È la musica di M2O, la radio che stai sentendo, che adesso ti mette un pezzo uscito già da qualche mese, ma che rimane sempre una super hit. Gordo, Regna Zona e Vent, Loco Loco.

0: M2O.
1: M2O.
0: Più musica.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.

every day. L'estate su M2O suona così. M2O.

Samurai J su M2O. È la sua canzone dell'estate che ha seguito il grande successo di Ossessione sul palco dell'Ariston a Sanremo, il momento in cui un po' tutti quanti l'hanno conosciuto, ma era già successo l'estate scorsa, per esempio con il pezzo Halo dell'estate 2025. Noi l'abbiamo risentito invece in questa serata del lunedì dell'estate 2026, 22:46 minuti, ben trovati da Claves. Tra le cose che succederanno quest'estate, finalmente dopo 20 anni, no, non c'entra il calcio, perché in questi giorni si è parlato dei 20 anni dalla vittoria del mondiale del 2006. No, si è successa un'altra cosa nel 2006 che sta per risuccedere quest'anno. Sto parlando di un'eclissi totale che si potrà vedere in Europa esattamente tra un mese, il 12 agosto 2026. Ok, allora gli appassionati di astronomia magari già lo sapranno, ma per la gente comune è un evento che magari potrebbe essere anche un buon momento per creare un'esperienza diversa, soprattutto se magari il 12 agosto sarete in vacanza o magari no. E allora, tra le cose che stanno succedendo in questi giorni, quindi a un mese prima, ci sono delle app che stanno balzando, diciamo, nelle classifiche delle app più scaricate, che aiutano a vedere, o meglio a capire dove poter vedere meglio l'eclissi. Perché innanzitutto facciamo un po' di chiarezza: in Italia noi siamo un po' sfigati, ci dobbiamo accontentare di un'eclissi parziale, perché il momento, anzi il posto migliore dove vederlo è o la Groenlandia o l'Islanda o soprattutto la Spagna centrale. Ora, se sarete in Spagna centrale il 12 agosto tra un mesetto in vacanza, sarete sicuramente tra i fortunati. Ci sono app tipo Stellarium, o c'è un'altra che si chiama Pickfinder, che praticamente ti permettono di simulare il cielo che ci sarà il 12 di agosto e di capire bene come poterti mettere, dove poterti mettere per provare a osservare al meglio queste eclissi di sole, o meglio con la luna che occuperà completamente il sole poco prima del tramonto. Ci sono poi tante variabili ovviamente da prendere in considerazione, una di queste è il meteo, tipo per esempio in Islanda la maggior parte di agosto è nuvoloso, in Spagna già un po' meglio, ok, ma anche la stessa cosa in Italia. E poi bisogna prediligere spazi aperti, rialzati, con l'orizzonte ovest, soprattutto completamente sgombri. Cioè, se siete in città, purtroppo, visto che il sole sarà molto basso perché sarà il momento del tramonto, è un po' difficile, ma siete stati avvisati per tempo, visto che manca ancora un mesetto a uno degli eventi che sicuramente ci farà ricordare l'estate del 2026.

che ha deciso di regalarci la sua versione 2026 di questa canzone che ha conservato lo stesso titolo, cioè Madonna. Due minuti ci separano dalle ore 23, tra pochissimo ci sarà l'appuntamento con 1212 Selecta, il sound che arriva tra poco. Adesso però c'è l'ultima canzone, quella con la quale ci salutiamo, Fisher, insieme agli Arco, la canzone si intitola

canzone si intitola Ocean, Fisher insieme agli Arco. Allora ci sentiamo domani alle 21 per chiudere insieme la giornata del martedì. Adesso arriva il sound di 1212 Selecta su M2O. A domani da Claves, ciao!

0: comprato una perla nera.
1: E perché?
0: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
1: E perché?
0: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
2: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
3: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
4: Turn my music. Hold up, ladies and gentlemen. 1-2-1-2.
5: Stai ascoltando 1-2-1-2 Selecta.
6: Yeah, man.
5: Il meglio della musica rap, trap e R&B mixata da DJ Valesse.
4: Hey.

0: M2O Cinema.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: M2O Cinema.
4: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
5: M2O.
6: DJ Time.

0: Finisce qua il mio DJ Time in the Mix. Ci sentiamo domani alla stessa ora con Fargetta. Vi lascio con Molella.
1: Corri da Troni. Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: E finisce così il mio DJ Time in the Mix. Ciao da Molella, adesso arriva Prezioso.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana macchina per sottovuoto a 14,99 euro e da giovedì cuscino memory rinfrescante a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: M2

4, 1, 2, 1 e 4, e 4, e 4, e 4, e 4, e 4.

Con questo disco ci salutiamo. DJ Time in the Mix torna però domani, sempre su M2O, da mezzanotte. Ciao da Gio Arsa. M2O. Best electronic music. Electronic music. You're listening to Dance With Us. Fast DJs. To Dance With Us. Be a part of the musical transformation. Transformation. Move into the sound.

club in the world. Now, superstar DJ, Martin Garrix.

0: poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
4: You're listening to Dance With Us.
5: Be a part of the musical transformation.

is Martin Garrix in the mix.

0: You were listening to Dance With Us with Martin Garrix. Stay tuned. Next artist performing, Tiësto. Stay with us.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99, TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
5: Electronic music.
6: You're listening to Dance With Us.
5: Best DJs.
7: Dance With Us. Be a part of the musical transformation. Dance With Us.
8: Move into the sound.
7: Please welcome.
0: Go. Fast track to a new era. Into a universe where dance music knows no boundaries. Built on legacy, shaped by decades of inspiration. Welcome, welcome to a musical journey, to a place where every track tells its own story. This is Prismatic by Tiësto.
9: This is Tiësto, and you're listening to Prismatic.